0: profonda di questi processi, l'impronta dell'umano che non deve essere smarrita. Allora io chiederei alla professoressa Mortari, curare non è solo somministrare delle medicine, anche quelle giuste. L'atto di cura è quello in cui mettiamo l'altro al centro delle nostre attenzioni. Ma allora, che cos'è davvero la cura?
1: Una bellissima domanda, un po' lunga per la risposta, cerchiamo di stare nei tempi. Heidegger direbbe è la domanda fondamentale dal punto di vista ontologico. E noi per molto tempo nella cultura occidentale non abbiamo parlato di cura. Parlavamo di cura nel senso inglese di cure, ma non di care. La nostra cultura l'aveva dimenticata completamente. Nel 1927 questo filosofo tedesco Heidegger scrive un libro importante che è Essere e Tempo, ed è attraversato questo libro da continui riferimenti al concetto di cura, tanto che per noi è fondamentale questo testo. Però quando nasce il discorso sulla cura negli Stati Uniti, siamo nel 1982, e nasce da una ricerca di una psicologa che aveva contestato i dati di una ricerca del suo maestro, che era allievo di Piaget, fiorisce in America tutto questo dibattito sulla cura. E se si va a vedere però molti di questi testi di filosofia, quando parlano di cura intendono la cura come assistenza, non la cura nell'interezza del suo significato. Allora torno ad Heidegger, cerco di capire che cosa Heidegger pensa di cura, e in realtà quando Heidegger parla della cura non sta pensando neppure alla cura di cui si parlava prima nella domanda, c'è la cura che viene fornita quando c'è qualcuno che sta male. Heidegger sta pensando alla cura come preoccupazione d'essere. Questo era il significato da cui è partito, perché era il significato che aveva il termine cura in Seneca. Seneca ha scritto pagine bellissime, e un passaggio per tutti è questo: la vita è fatta di tempo. Se tu non hai cura del tempo, è la peggior forma di incuria. E da questa frase prenderà sviluppo tutto il pensiero di Maria Zambrano, la quale dice: la vita è fatta di tempo, e in questo tempo ciascuno di noi chiede un po' di attenzione, un po' di cura. Però qua slittiamo su altri significati. Non sono più il significato solo di preoccupazione o di attenzione. Dove andare a cercare il vero significato? Non in quel testo di Essere Tempo, ma in un altro, sul concetto fondamentale di tempo. Heidegger, in una nota, cita uno storico tedesco delle idee, che Bardach, il quale prende questa parola da Goethe, quale la riprende da altri testi antichi, che è un termine greco, merimna. Merimna significa cura in greco. Ed è la parola che troviamo nei Vangeli. Quando nel Vangelo di Marco si dice: non abbiate troppa cura, fate come gli uccelli nel cielo, oppure fate come i gigli nel campo. Ecco, nel testo greco del Vangelo si dice me merimnate, non abbiate troppa cura, che non vuol dire non abbiate troppa cura della vita, ma non abbiate troppa preoccupazione, perché è il significato poi di cura latino. E questo termine ricorre tantissimo nel Vangelo perché... perché tutto il pensiero antico, che si ritrova già nei poeti greci e poi nei primi filosofi, dice che proprio perché noi siamo esseri incompiuti e nasciamo al mondo senza una forma e abbiamo bisogno di dare forma al nostro essere, abbiamo bisogno di procurare cose per dare forma all'essere, di nutrimento, di cose che ci proteggono, di risorse per ripararci dalle intemperie. E l'avvertimento di Gesù è però di questa necessità: non fate un eccesso. La cura è una cosa positiva, ma se sta dentro la giusta misura. E questo è il primo significato di cura: è la preoccupazione dell'essere e il procurare cose per tenere in vita la vita. Però c'è un altro significato importante, ed è con questo che diciamo che cosa significa veramente cura. Tre sono le parole fondamentali in greco: merimna, terapeia, e il termine più potente di tutti è epimeleia. Epimeleia vuol dire cura. E quando Socrate invita i giovani a procurare la formazione di se stessi, li invita ad aver cura di sé, epimeleia.

è poi lo stesso che troviamo nella parabola del buon samaritano. Quando il buon samaritano si preoccupa della persona che sta male, e lì si usa il termine compassione, e non è un caso che in questo momento nelle grandi università americane la formazione dei medici si fa nei centri che vengono definiti compassionate care, perché la compassione è fondamentale. Nella parabola si dice che il buon samaritano ebbe compassione, esplagizomai, e poi ebbe cura, e usa il verbo epimelezemai. E questo è il verbo fondamentale da cui partire, a mio parere, per rifondare tutta la cultura occidentale, che l'ha dimenticato, l'ha messo tra parentesi perché è un termine troppo potente. Perché è potente? È potente, e questo ci consentirà di entrare in relazione con quanto diceva prima Mario sugli algoritmi, è potente perché quando Socrate parla dell'educazione nel suo testamento, che enuncia nell'apologia davanti ai giudici, lui dice che la cosa più importante è l'educazione, la paideia. E proviamo a pensare alla nostra situazione adesso, al ruolo che viene dato scarsissimo all'educazione, alle istituzioni che si occupano di educazione. Però lui dice: che cos'è l'educazione, la paideia? E lui dice: epimeleia psyches, è la cura dell'anima. Ecco che cos'è l'educazione. E se tu non fai cura dell'anima, non metti il cittadino nelle condizioni di trovare il nutrimento per il suo movimento verso la trascendenza. Il movimento verso la trascendenza è inteso in termini filosofici come il movimento che ci porta al di là di quello che già siamo per cercare di dare una buona forma alla nostra vita. E questa è la cura dell'anima, perché prima di tutto noi siamo anima. Infatti nel Timeo, un testo che anch'io uso molto poco perché è il dialogo dove Socrate parla della formazione del mondo, dell'universo, dà una spiegazione scientifica, biologica, però dedica pagine importantissime all'anima e dice che il compito più grande che ha l'essere umano è di trovare il nutrimento giusto per l'anima. Siamo alla fine del Timeo. Ogni essere umano ha questo compito, procurare quello che è giusto all'anima, perché avendo cura dell'anima hai cura di te stesso. Perché dare così importanza all'anima? Lui non dimentica il corpo, anzi dopo diremo qualcosa che riguarda proprio la medicina. Ma perché anche Platone, che mette in scena i dialoghi, era allievo, per modo di dire, di Parmenide, il quale scrive un frammento importantissimo che dice: essere e pensare sono la stessa cosa. Noi siamo quello che pensiamo. Quando noi decidiamo qualcosa e quindi agiamo nel mondo, lo decidiamo in base ai nostri pensieri. Sono quelli che ci orientano nel mondo. E quando decidiamo di aver cura o di non aver cura, è perché ci sono dei pensieri dentro nella mente che ci spingono ad agire in un modo o nell'altro. Ecco perché l'educazione della mente è importante. Sartre diceva in un passaggio che quando noi andiamo a decidere cosa fare, lui diceva: les jeux sont faits, i giochi sono fatti, non ragioniamo più, già è tutto deciso nella mente. Non è vero, è una semplificazione. La mente sempre decide. Poi ci sono altri filosofi diversi da Heidegger che hanno una postura completamente diversa, che invece dicono: quando le persone decidono di fare qualcosa di importante dal punto di vista etico, e la cura è etica nella sua essenza, non si riesce a capire come ragionano. È un errore anche quello. Perché? Perché fin tanto che il filosofo sta a tavolino e non incontra le persone, certo non riesce a capire come ragionano. Però un'anima coltivata, nutrita di quelle che Platone diceva sono le cose belle e buone, cioè sono le virtù, sono i modi giusti di essere, quando si trova di fronte alle situazioni più difficili,

0: sa immediatamente cosa fare. E lo sa, non perché va a caso, ma perché ha avuto una educazione talmente importante da mettere nella sua mente dei criteri che lo aiutano a decidere immanentemente. E faccio un esempio proprio recente, tempo del Covid. Parlo con un'infermiera, erano i primi tempi, erano disperati coloro che lavoravano in ospedale, ovviamente. Io insegno Verona, quindi Verona, Brescia, Mantova, Bergamo erano le città più, come dire, colpite. Le persone stavano in ospedale 14-16 ore. Mi chiama una sera, era caporeparto dell'infermiere di oncologia, il reparto era stato tutto riconfigurato, l'avevo sentita già altre sere, ma quella sera era distrutta. E la mia domanda è stata: dovevi proprio rimanere così tanto? E lei mi ha detto, ah sì, non c'era nessuno, gli altri si sono ammalati. E io le ho fatto questa domanda, ma di fronte a una situazione così, qual è il ragionamento che ti ha guidato? Tu non hai più risorse, i malati stanno male, ma i tuoi colleghi stanno male, qual è il ragionamento? Le stavo facendo una domanda che presupponeva un'indagine sul modo etico di pensare. E lei mi ha risposto, ma quando ci sono quelle situazioni lì, non c'è mica tanto da farsi dei ricami. Bisogna agire. È bellissima questa risposta, a mio parere. Quando l'altro sta male, e qui uso le parole di Emanuele Levinas, quando l'altro ti chiama alla cura, perché col suo sguardo ti chiama alla cura, non ti fai tanti ricami. Non stai a fare i ragionamenti sui libri di filosofia morale non servono a leggere la realtà, perché le persone agiscono secondo modelli di ragionamento molto semplici, e il modello del ragionamento è: c'è una cosa da fare, la si fa, ed è il principio di necessità, una parola che non va di moda oggi. Siamo all'esasperazione della liberi tutti, ciascuno faccia quello che vuole. Ciascuno faccia quello che vuole per soddisfare le proprie tensioni personali, i propri desideri. È quello che Plutarco diceva il male della filautia, cioè dell'eccessivo amore per se stessi. Tutto quello che è visto come un vincolo della realtà è visto come qualcosa di male. Quando si parla di necessità, poi... subito si innesca un desiderio di anarchia, anche se non sei anarchico, perché senti un vincolo che limita la tua libertà. Invece non è così. Ritorno a Platone. Platone nella Repubblica parla della necessità diomedea e della necessità buona. La necessità diomedea è quella che noi stabiliamo quando abbiamo individuato le cose che ci piacciono. E siccome queste sono le cose che ci piacciono, sono le cose necessarie da fare. Lui la chiama necessità diomedea. E ci porta a capire che se una città fosse fondata sulla necessità diomedea sarebbe il caos. Ma il caos comunque, anche se ci sono delle regole che la limitano, perché se ragioniamo sempre secondo il principio di filautia, diventa molto pericoloso, perché l'altro scompare di fronte all'esaltazione del nostro desiderio. E allora ci dice però che esiste un'altra necessità. Infatti è un errore quando i commentatori di Platone dicono che Platone è contrario alla necessità. No, lì lo dice, c'è una necessità buona, ed è la necessità delle cose giuste da fare. E quando tu riesci a ragionare secondo le cose giuste da fare, che possono essere anche le cose, usando il linguaggio di Mario prima, le cose dotate di evidenza, tu non stai vincolando e limitando la tua libertà. Anzi, se sono cose oggettivamente giuste, come il bene, tu stai agendo kata physis, cioè secondo la natura delle cose. che agire secondo natura non vuol dire agire in modo spontaneistico, vuol dire agire secondo l'ordine profondo che guida il reale, che poi è l'ordine divino che genera la vita. Quindi ragionare secondo necessità è stare alla necessità del bene, questo. E qui, forse tardi, cerco di rispondere a Mario, abbiamo introdotto il concetto del bene. Tutti gli esseri umani cercano il bene, tutti. E Simone Weil, questa filosofa francese che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe voluto andare nella Croce Rossa per aiutare, perché c'era da aiutare comunque, e glielo impedivano perché la sua salute era molto cagionevole, lei scrive in uno dei suoi quaderni: tutto quello di cui ciascuno di noi ha bisogno è qualcosa di buono ed evitare la sofferenza. E la cura è questa cosa qua. Tu fai un lavoro di cura con i bambini, con i ragazzi a scuola, con gli anziani, con i cittadini se sei un politico, se cerchi di provocare le condizioni di una vita buona e cerchi di evitare le sofferenze inutili. Quella è la cura. Questa è la cura. E quando fai questo lavoro ti devi tenere alla necessità, cioè cercare di capire quali sono le necessità per tutti, non solo per te. E questo è il passaggio epocale, secondo me, in questo momento. Perché quando, almeno per me come insegnante, quando mi trovo a ragionare con i miei studenti, spesso discutiamo su questa tendenza a mettere eccessivamente al centro il proprio sé. Non sto negando la cura di sé, perché Platone lo dice, non c'è cura degli altri se non c'è cura di te. Non c'è la possibilità di aver cura di un malato se non ti ritrai dal lavoro e trovi lo spazio per aver cura di te. Non c'è l'accompagnamento spirituale dello studente se tu non hai cura della tua anima in quanto luogo che ha necessità di nutrimento spirituale. Ma un conto è questa necessità, un conto è mettere se stessi troppo al centro. Allora si perdono i confini. E se tu perdi i confini e il tuo centro diventa smisurato, perché in greco la filautia, l'amore per se stesso, la parola sembrerebbe normale, filos, amico, autos, me stesso, amico di me stesso, no, invece sta ad indicare un eccesso. Quando c'è un eccesso rivolto a se stesso, a se stessi, non si riesce neppure a vedere la giustezza degli atti che devi fare. E allora rischi di non vedere le evidenze, perché tu segui i tuoi desideri, segui le tue fantasie e quindi non stai alla realtà delle cose. E se non sei accompagnato, e questo è l'altro passaggio, da un'educazione alla ricerca della verità, allora accade quello di cui diceva prima Mario. Quello che ci manca fondamentalmente è un'educazione alla verità, che non vuol dire educazione ad acquisire le conoscenze. I nostri contesti educativi sono pieni di percorsi per acquisire conoscenze. Ma questo non vuol dire imparare a cercare la verità. Perché acquisire pensieri che gli altri hanno pensato e metterli in fila e poi superare l'esame è una cosa. Imparare a cercare la verità è un'altra. La frase bellissima che fonda il mito in quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle, è l'amore che cerca la conoscenza. Dante in fondo era un filosofo, ho citato il Timeo è un riferimento fondamentale per concepire tutta la sua architettura, no? E quando lui parla di questo amore è proprio l'amore della conoscenza, che è l'amore di Platone, il quale ti dice: se tu non stai alla ricerca della verità, che non è solo la verità della scienza, ma c'è anche la verità dell'esistenza, che non può essere fatta a calcoli, ma se tu non cerchi questa verità sarai sempre in preda delle opinioni degli altri, perché gli altri ti convinceranno sempre di qualcosa se non avrai un ragionamento forte tuo. Il tempo mi si è si è fermato, ho visto un rosso lì. Quindi l'importante è cercare la verità, ma sapere che la verità che andiamo cercando è qualcosa di estremamente difficile, che ci chiede di stare sempre alla ricerca della verità. Quello che ci fanno passare oggi, perché siamo in pieno neoliberismo, dove la verità sono pezzettini funzionali alla realtà mercantile che domina il tempo oggi, dove non c'è spazio per il mistero, dove non c'è spazio per il non conosciuto. Ecco, tutto questo riempirci la mente di questi pezzetti di sapere non fa altro che chiudere gli spazi del pensare. Quello di cui hanno bisogno i nostri bambini, i nostri ragazzi, è di essere messi in un contesto dove loro percepiscono che c'è un mondo talmente misterioso nel quale noi siamo collocati, rispetto al quale la sapienza che noi abbiamo è sempre poca, e che quello che dobbiamo fare è questa grande ricerca. A farci dimenticare questo è il prevalere della lingua inglese, perché la lingua inglese non conosce la parola sapienza, conosce la parola knowledge, che è conoscenza, conosce la parola saggezza, che è wisdom, ma quando tu dici la sapienza loro la traducono con wisdom. Ma wisdom è la saggezza che delibera in modo corretto di fronte a un problema. La sapienza è anche il sapere di non sapere. È quella grande sapienza che ci fa stare nell'umiltà, che non ci fa mettere sul piedistallo, e che quindi, prima di adottare una filosofia della medicina o un'altra, si sta bene a pensare e a meditare per cercare di stare dalla parte vera della verità più profonda.
1: Grazie Luigina. Verità della scienza e verità dell'esistenza. A Giovanni Stanghellini chiedo: curare non è applicare un protocollo, ma incontrare una persona nella sua singolarità irriducibile. Qual è la forma di questo incontro? Che cosa c'entra l'amore con tutto questo?
2: Grazie per la domanda, grazie Luigina per la tua saggezza, grazie per il vostro ascolto. L'amore c'entra tantissimo con la cura. Ora, chiunque abbia cercato di dare una definizione dell'amore ha miseramente fallito, o comunque chi ci è riuscito evidentemente aveva delle capacità poetiche alle quali io personalmente non posso aspirare. Però ieri, presentando il meeting sull'avvenire, mi hanno colpito due frasi come incipit di questa riflessione. La prima era un titolo: a Rimini la scossa dell'amore. La parola scossa, mettere insieme l'amore con la scossa, mi è piaciuto molto, mi è sembrato molto vero e molto poetico. E poi una frase di Davide Rondoni, che è un poeta davvero, che ha scritto questo breve commento al verso di Dante che dà il titolo a questo meeting, e lui scrive: amore che muove, scossa, movimento, e poi conclude questa sua fulminante recensione scrivendo: non ricacciate l'amore solo in cielo. Scossa, movimento. Quindi io non tenterò una definizione di amore, ma farò una cosa ancora più spericolata, devo dire, cioè cercherò di mettere insieme una cosa che non sono capace di definire come l'amore con un'altra cosa non facile da definire, come abbiamo appena sentito, e cioè la cura. E lo farò dal vertice di un medico, di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, quale sono. Ora, si è soliti pensare all'amore come a un principio di unione, e siamo d'accordo. Credo che quando Dante conclude la commedia dicendo l'amor che muove il sole e le altre stelle non si limita a dare un significato di movimento o di principio di movimento, ma è un movimento unificante, un movimento armonico. Comunque sempre di movimento si tratta. Però se noi pensiamo all'amore semplicemente come unione, forse, per citare ancora Dante, diremmo corto. L'amore non è soltanto principio di unione. L'amore, come sappiamo tutti quanti per esperienza personale, è principio di alterazione del sé. L'amore è evento di dislocazione, di spiazzamento, quantomeno di dislocazione. Quando incontro l'amore scendo da cavallo, a volte cado dal cavallo. Quindi l'amore è qualcosa che, pensando a un libro, rilega, ma è qualche cosa che anche squaderna. Faccio finta di conoscere il greco anch'io. L'amore è ecstasis, è qualche cosa che fa uscire da se stessi. Nel corso di un'esperienza amorosa, anzi di un legame amoroso, ci scopriamo radicalmente diversi da noi stessi, ci trasformiamo. Quindi una prima immagine è l'amore è un, chiamiamolo, un fiume escatologico che scorre fra le sponde, fra i lidi della costruzione del sé, quindi dell'unione, del mettere insieme i pezzi di noi stessi, e però l'abisso della dissoluzione del proprio sé, perché amare è abbandonarsi all'amore. Cito anch'io un filosofo, Hegel. Hegel, in un saggio giovanile sull'amore, dà una definizione dell'amore veramente sconcertante. L'amore è unione di unione e disunione. Ci si perde. L'unione, l'amore è unione di unione e disunione. Quindi è movimento verso il mettere insieme, verso il rilegare, ma contemporaneamente e indissolubilmente anche movimento verso lo squadernare, il non unire. Quindi non è facile stare dentro la relazione d'amore, proprio perché siamo portati in due direzioni diverse. Siamo animati da due movimenti distinti e contrapposti. L'andare incontro a noi stessi, al nostro desiderio, ma al tempo stesso rinunciare ad una parte del nostro desiderio, andare incontro, grazie, andare incontro all'altro, cercare di incontrare l'altro, ma non troppo. Prima di parlare qui da voi ho visitato l'esposizione di Antonello da Messina, una cosa meravigliosa. C'è quel San Girolamo, il cui volto è stato pressoché cancellato dal proprietario dell'icona a furia di sbaciucchiarlo e di toccarlo. Ecco, a furia di sbaciucchiare e di toccare l'oggetto del nostro amore, noi rischiamo di privarlo della sua identità. Questa è una cosa estremamente pericolosa. Amare significa andare verso l'altro, ma rimanere a debita distanza rispetto all'altro. Noli me tangere, non è tanto per dire. Ora, detto questo, provo a dare un'illustrazione positiva di questa strana cosa, di questo strano evento, di questo strano legame che è per noi l'amore. Proverei a dire che nell'esperienza amorosa noi abbiamo la rivelazione di che cos'è il mondo quando lo si sperimenta a partire dal due e non dall'uno. Noi innanzitutto e per lo più facciamo esperienza del mondo a partire da noi stessi, giusto? Ma quando ci si innamora, quando amiamo, facciamo esperienza del mondo a partire dal due, a partire dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva sul mondo, ma indissolubilmente a partire dalla prospettiva che l'altro, la persona che amo, ha sul mondo. Il che equivale a dire che fare esperienza dell'amore non è, come si legge nei Baci Perugina, fare esperienza della identità, ma viceversa è fare esperienza della differenza. Fare esperienza dell'amore è fare esperienza della differenza. L'amore è una procedura di verità a due, dice un filosofo, una procedura di verità a due. Una procedura di verità a due è un bel problema, eh? È un bel problema, perché per stare dentro questo gioco della verità a due bisogna rinunciare ad una parte della propria verità. Ovviamente bisogna preliminarmente riconoscere la verità dell'altro. Forse amore è fondamentalmente questo, riconoscere la verità dell'altro e rinunciare ad una parte della propria verità. Ora, cosa c'entra tutto questo con la cura? Vedo di arrivarci progressivamente, però non senza aver prima menzionato un'altra esperienza di scacco che noi abbiamo nel corso della nostra esperienza amorosa, ed è lo scacco che porta, direi quasi necessariamente, la nostra esperienza amorosa ad un'esperienza di disunione, non una esperienza di identità con l'altro, ma, come dicevo poc'anzi, nel fare esperienza della differenza. E quella frustrazione che tutti quanti proviamo nella nostra vita quotidiana con il nostro partner, nel momento in cui non possiamo fare a meno di riconoscere che il desiderio dell'altro differisce rispetto al nostro desiderio, almeno in certi momenti. Allora scopriamo una cosa che c'era stata spiegata tante volte, ma ci tappavamo le orecchie, gli occhi e tutto quello che potevamo tapparci, che per realizzare il nostro desiderio dobbiamo rinunciare ad una parte del nostro desiderio. Quindi l'amore è procedura di verità a due. Ora, si può dire in tanti modi. Un altro modo in cui vorrei dirlo per concludere questa prima parte del mio discorso dell'endia di amore e cura, potrei dire: l'amore è diaspora. Anzi, proverò a mettere insieme tre termini a partire da questo vertice che è la diaspora. La diaspora è la distanza, la diaspora è quell'essere nello spazio che ci fa sentire nostalgia per qualche cosa che non è presente, ma che è presente nell'immaginazione, è presente nel desiderio. L'amore è diaspora, l'umano è diaspora. L'amore è diaspora, l'amore è umano, ergo l'umano è diaspora. Cosa vuol dire l'umano è diaspora? Vuol dire che l'umano è il riconoscimento del nostro essere in un luogo e del desiderare di essere altrove, di essere in un modo e desiderare di essere in altro modo. È un altro modo per dire, e lo dico con il linguaggio delle emozioni, umano è inquietudine, l'emozione fondamentale che contraddistingue la condizione umana, e non sono certo io il primo a dirlo, neanche in questo contesto, è l'inquietudine. Ed è l'inquietudine ciò che muove la nostra vita spirituale. Allora, provo a tirare le file di questo discorso sull'amore. L'amore è la condivisione di questo scacco dell'amore. Io ti amo nel momento in cui condivido con te, e possibilmente tu condividi con me, questo desiderio di unione che però mi porta di fronte ad uno scacco, ci porta di fronte ad uno scacco, perché non l'ho detto fin dall'inizio, perché ahimè dobbiamo darlo per scontato. Per amare bisogna essere in due, come per danzare bisogna essere in due. No, si può danzare anche da soli, però di questo magari parlo nella ripresa del mio intervento. Ora, cosa c'entra l'amore di cui sto parlando con la cura? Beh, c'entra perché, trasposto ciò che sto dicendo nella relazione di cura, nella relazione di cura facciamo esperienza di un'alterazione del nostro sé. Il paziente, in un percorso di cura psicoterapica, fa esperienza di un'alterazione del proprio sé. Possibilmente anche il terapeuta dovrebbe fare esperienza di un'alterazione del proprio sé nella relazione con il paziente. Nel percorso di cura noi facciamo esperienza di questa disunione. Non facciamo esperienza di una identità di vedute con l'altro. Io, terapeuta, non faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio paziente. Tantomeno io, da paziente, faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio terapeuta. E infine, nella relazione terapeutica, facciamo esperienza di questo scacco, dello scacco del nostro desiderio. Il terapeuta mi dice: guarda che tu non puoi continuare a desiderare di soddisfare il tuo desiderio, devi rinunciare ad una parte del tuo desiderio, perché se non rinunci ad una parte del tuo desiderio, tu non realizzerai il tuo desiderio. Allora, e questi sono elementi non dell'insuccesso della cura, l'esperienza dello scacco nella terapia è un elemento di successo della cura. Io non credo affatto che quei colleghi che pubblicizzano i propri sistemi di cura dicendo lei realizzerà se stesso, lei realizzerà i propri desideri, lei eliminerà i propri sintomi, io, se mi permettete, li considero poco più che degli imbonitori. Spinti da che cosa? Ma dallo spirito del tempo, che ci fa negare la finitudine umana e ci fa invece credere nell'onnipotenza dei nostri mezzi e soprattutto dei mezzi della medicina, con i quali poi noi sappiamo bene quali ne sono le conseguenze. Allora, amore e cura. Il successo della cura è lo stesso successo dell'amore, è il fare esperienza della condivisione dello scacco. È un'esperienza intima. Io e te facciamo esperienza del fatto che il nostro desiderio non può essere completamente soddisfatto. Io e te, amore mio, io e te, paziente, io e te, terapeuta. Per questo l'esperienza della cura è un'esperienza di intimità, non intimità nel senso erotico, sessuale del termine. Che cos'è l'intimità? Un grande psicoterapeuta definisce l'intimità essere soli insieme, condividere la propria solitudine con l'altro, che è un paradosso, no? Se io condivido la mia solitudine con l'altro, io non sono più solo. Però per fare questa esperienza di non solitudine è necessario che io affermi la mia solitudine e la condivida con l'altro, ed è necessario che l'altro testimoni la propria solitudine con me. Io, questo è quello che vorrei accadesse in una esperienza di cura. A volte lo dico in una maniera un po' più, come dire, seduttiva. La cura è ciò che accade quando due ferite si toccano, la ferita del terapeuta e la ferita del paziente. La cura, in questo senso, è accorgersi di condividere una comune umanità, accorgersi di un comune desiderio, a volte lacerante, che è il desiderio di riconoscimento.
1: Grazie. Grazie anche a te, Giovanni. Ascoltandovi parlare, poi soprattutto su quest'ultima frase che hai rilanciato la cura è quando due ferite si toccano. Mi torna alla mente una cosa che ho letto a commento di un bellissimo quadro di Domenico di Bartolo a Santa Maria della Scala, che è La cura degli infermi. In questo quadro, al centro di questo quadro, c'è un oblato che lava i piedi a un infermo. Oggi si direbbe, tradotto in termini di oggi, un os, che lava i piedi all'infermo. Ma la cosa interessante è che lo sguardo dell'oblato va a cercare lo sguardo dell'infermo. Questa è una cosa che mi ha colpito, sono riandata a rivedermi il quadro. Allora, l'amore è una alterazione di sé. Cosa succede al paziente e al terapeuta in questa cosa? Tu hai parlato anche, riprendo un attimo a Giovanni la domanda, che anche il terapeuta cambia all'interno di questa relazione. Che cosa significa? No, nell'esempio che ti ho fatto io del quadro, cosa cerca l'oblato nello sguardo del malato?
2: Io direi che si tratta sì di cercare qualche cosa nello sguardo del malato. Intanto nello sguardo del malato quello che si trova è il suo desiderio, anzi il suo bisogno di riconoscimento della sua condizione di malato. Questo è ciò che si trova. Ma io penso che più che cercare qualche cosa nello sguardo del malato è fondamentale che chi cura si renda disponibile a far trovare in sé ciò che il malato cerca. E ciò che il malato cerca, nel nostro campo in particolare, è spesso, non sempre, la tua vulnerabilità. Cioè i nostri pazienti cercano in noi, alcuni nostri pazienti, quelli che io chiamo tondi, cercano in noi la nostra vulnerabilità. Ora, noi facciamo di tutto per sottrarci da questo sguardo del malato e quindi mostrarci privi di vulnerabilità o sorvolare sulla nostra vulnerabilità, ma questo è un errore madornale, questo è un errore colossale. Per quale motivo io dovrei vergognarmi della mia vulnerabilità e per quale motivo dovrei nasconderla invece che renderla accessibile? Non dico esibirla, ma renderla accessibile al mio paziente.
1: Grazie. Luigina, professoressa Mortari, a me ha colpito tanto il breve aneddoto che tu hai raccontato sul Covid, perché ha risuonato in me, che ho vissuto da medico in prima linea certi momenti davvero drammatici. Allora, hai parlato della cura come etica nella sua essenza. Ci fai capire qualcosa in più, proprio relativamente a quello che è il mestiere mio, perlomeno, quello proprio di curare in senso sanitario le persone, diciamo così.
0: Così finalmente rispondo anche alla tua domanda di prima, perché divago spesso. Però posso cominciare con una cosa che mi ha fatto pensare prima Giovanni, quando parlava delle definizioni d'amore, ha citato Hegel. Io invece riporto la definizione di un bambino. È importantissimo andare nelle scuole e capire come i bambini pensano. Noi viviamo dentro i pensieri di tutti e spesso non ci accorgiamo della potenza dei bambini che diventeranno i grandi del futuro. In realtà l'oggetto non era parlare d'amore, l'oggetto erano i sentimenti, quindi la gioia e la sofferenza. Loro hanno proposto di parlare dell'amore e un bambino ha detto: Luigina, l'amore è quella parola che dice mio papà quando non vuole sparecchiare, non vuole fare la lavatrice. Allora, dentro questa espressione, no, così potente, ti dice già qual è il sistema di significazione che hanno i bambini rispetto alle cose. E perché spesso i nostri sistemi di educazione non funzionano? Perché se noi non conosciamo l'orizzonte simbolico dove loro si muovono, quando tu parli di una cosa, loro stanno già pensando al papà che non vuole, non vuole fare la lavastoviglie o la lavatrice. Quindi una cosa importante sarebbe, per chi fa filosofia, essere un po' più per terra, no? Abbandonare certe parole e stare dove i bambini sono, gli adulti sono, perché noi ci muoviamo dentro il pensiero di tutti gli altri, e un dovere, se così si può parlare, della cura è quello di saper parlare con l'altro. È la cosa che ti chiedono i pazienti tutti, una cosa che, quando i medici ti chiedono, e i miei colleghi, Luigina ci aiuti a fare un corso di formazione sulla comunicazione, è troppo tecnicistica questa cosa, i pazienti semplicemente o anche i familiari cercano la parola semplice, cioè quella parola che sta nell'ordine delle parole che loro dicono, per avere l'impressione di stare dentro poi nella relazione di cura, perché noi siamo fatti delle parole che diciamo, dice Heidegger. Quando parla del mondo come linguaggio, lui dice: fate attenzione che le parole che usate per dire le cose sono le parole con le quali costruite il mondo. E quindi questa, come dire, è un'attenzione che dovremmo avere. L'essenza della cura, che cos'è? E per quale motivo c'è una crisi nel sistema sanitario oggi? C'è una crisi nella relazione paziente-medico? Si parla in questi ultimi anni di umanizzazione delle cure. Molte strutture sanitarie si stanno organizzando in quello. Però il rischio è di non cambiare nulla se non si va all'essenza delle cose. E questo è un insegnamento proprio di Socrate. Tu puoi pensare di fare tante cose, ma prima di tutto mettiti lì e con pazienza cerca l'essenza della cosa sulla quale tu stai lavorando. E quindi che cos'è la cura? Qual è l'essenza che fa sì che la relazione medico-paziente prenda corpo nella sua giustezza? Per arrivare a dire in che cosa consiste l'essenza della cura, abbiamo fatto tantissime ricerche, e sono ricerche che sono nate, pensate, da un'obiezione che è stata fatta in un convegno a Trento che abbiamo organizzato come Facoltà di Medicina di Verona, dove è arrivato un economista della London School, il quale, di fronte a un intervento di una infermiera che diceva dovremmo imparare meglio a fare il lavoro di cura, lui diceva: è una parola che non dice niente all'economia, non dice niente perché non la posso misurare. Fino a quando voi non mi date degli strumenti che mi traducono in indici comportamentali precisi che cos'è la cura, a me come economista non interessa, e quindi non entra negli stipendi. Terribile, eh? Questo è il linguaggio un po' al quale facevi accenno tu prima. Il linguaggio dei logaritmi è il linguaggio del calcolo, e il linguaggio del calcolo è estraneo al linguaggio dell'etica. E dove sta la cura? La cura etica nella sua essenza. E qual è questa essenza? È dalle ricerche, comincio da una di medicina, non una mia ricerca, è stata condotta negli Stati Uniti da un'infermiera bravissima, si chiama Patricia Benner. Lei dice: l'essenza dello stare in reparto è, lei lo scrive in inglese, being there, esserci, esserci, non sparire, esserci, essere attendibile. E lo diceva anche Winnicott, questo grande pediatra: la mamma capace, ma anche il medico capace, è colui che c'è, non perché c'è ogni momento, ma perché è raggiungibile. Chi ha cura deve esserci, anche se in quel momento non c'è. Un filosofo che è Milton Meyerhoff, il primo a scrivere un testo sulla cura, sul caring, era del 1970 il suo testo, dice che il tratto fondamentale della cura è la devozione. Io quando l'ho letto la prima volta non ero tanto convinta. Perché? Perché per noi la devozione è una parola che sta dentro il mondo religioso. E la devozione è la devozione al trascendente. È la devozione al sacro. Poi me la ritrovo in un'altra filosofa. Poi me la ritrovo in Winnicott. Allora comincio a pensare che forse ha un senso. Ha un senso se andiamo a vedere il significato di devozione in latino, devotus, è colui che c'è, che risponde subito, che quando l'altro ti chiede qualche cosa ed è in una necessità vera, perché non sempre chi ti chiede qualcosa è in una necessità vera, tu rispondi. Perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa, sempre, in ogni momento della nostra vita. Il bambino piccolo ha bisogno di tutto, il neonato. Il bambino che va a scuola ha già acquisito qualche autonomia. L'adolescente finge di non aver bisogno di nulla, ma ha un bisogno stringente della relazione con l'altro. L'adulto pensa di fare a meno degli altri, perché noi viviamo in un'epoca che ci fa fingere che gli adulti siano autonomi e competenti, e invece hanno sempre bisogno, e torniamo ad essere massimamente bisognosi quando torniamo ad essere anziani, perché lì torniamo ad aver bisogno di tutti, ma con un aggravio molto pesante: siamo consapevoli della nostra dipendenza e questo ci fa stare male. È una forma di sofferenza molto grande. Bene, la cura è questa capacità, è la responsività all'altro.
1: Arrivederci a tutti e grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
4: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato,

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo

0: stare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. quando furono compiuti i giorni della loro

0: purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginee,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
4: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio:
3: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
4: Capite questo, voi che dimenticate Dio. Perché non mi adiri e nessuno vi salvi? Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora.
4: Preghiamo e domandiamo in ogni tempo
0: la piena conoscenza della volontà di Dio.
5: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: perché andate ripetendo questo proverbio sul paese di Israele? I padri han mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie, la vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sulle alture e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti l'ignudo, se non presta usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronunzia retto giudizio fra un uomo e un altro, se cammina nei miei decreti e osserva le mie leggi agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà. Parola del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario, che commette azioni inique, mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sulle alture, disonora la donna del prossimo, opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, presta usura ed esige gli interessi, egli non vivrà. Poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte. Colui che ha peccato e non altri deve morire. Il figlio non sconta l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e al malvagio la sua malvagità. Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutti i miei precetti e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette l'iniquità, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere. Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate, a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, popolo di Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità, e a causa di questa muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commesso. E se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commesso e agisce con giustizia e rettitudine, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Eppure gli israeliti van dicendo, non è retta la via del Signore. O popolo di Israele, non sono rette le mie vie, o piuttosto non sono rette le vostre. Perciò, o israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio, convertitevi, e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o israeliti? Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio, convertitevi e vivrete.

0: Non si dirà più: i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati.
1: Colui che ha peccato e non altri deve morire.
0: Io giudicherò ognuno secondo la sua condotta. Il figlio non sconta l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio.
1: Colui che ha peccato e non altri deve morire.
2: Dai discorsi di Sant'Agostino, vescovo. Da quando mi è stato posto sulle spalle questo peso, di cui dovrò rendere un non facile conto a Dio, sempre sono tormentato dalla preoccupazione per la mia dignità. La cosa più temibile nell'esercizio di questo incarico è il pericolo di preferire l'onore proprio alla salvezza altrui. Però, se da una parte mi spaventa ciò che io sono per voi, dall'altra mi consola il fatto che sono con voi. Per voi, infatti, io sono vescovo. Con voi sono cristiano. Quello è nome di un mandato che ho ricevuto. Questo è nome di grazia. Quello di pericolo. Questo di salvezza. Veramente ci sentiamo come in un mare immenso e come sbattuti dalle tempeste, proprio a causa dell'incombenza pastorale affidataci. Ci ricordiamo però a prezzo di quale sangue siamo stati redenti e, consolati da questo pensiero, entriamo come in un porto sicuro. Mentre ci affatichiamo nel lavoro apostolico, ci conforta la certezza del beneficio comune che ne risulta. Assai di più mi consola il pensiero di essere stato redento con voi, che non il fatto di essere stato preposto a voi. Seguendo perciò il comando del Signore, cercherò di essere ancor più pienamente al vostro servizio, per non essere ingrato a quel riscatto che mi ha reso vostro fratello. Debbo infatti amare il Redentore e so quello che ha detto a Pietro. Pietro, mi ami, pasci le mie pecorelle. Questo disse una prima, una seconda, una terza volta. Prima veniva richiesto l'amore e poi imposto l'onere, perché dove maggiore è l'amore, minore è il peso della fatica. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Se dico di offrire al Signore il ministero di pascere le sue pecorelle, dico la verità. Lo faccio, infatti, non io, ma la grazia di Dio che è con me. E allora come posso credere di essere uno che dà il contraccambio se in tutto sono prevenuto da Lui? Se amiamo disinteressatamente e pascoliamo il gregge gratuitamente, come possiamo esigere la ricompensa? Non sembrano inconciliabili le due cose. Amore disinteressato e servizio gratuito con lo stipendio? E tuttavia si conciliano. Infatti, non si potrebbe esigere la ricompensa da colui che viene amato disinteressatamente se chi è amato non costituisse lui stesso la ricompensa dell'amore. Se, infatti, in cambio del dono di averci redenti, gli rendiamo il servizio di pascolare le sue pecorelle, qual contraccambio potremmo ancora offrirgli per il fatto che ci ha costituiti pastori? Effettivamente, cattivi pastori, che Dio non voglia, lo siamo per nostra colpa, mentre buoni pastori, che Dio lo voglia, non possiamo esserlo se non per sua grazia. Perciò, miei fratelli, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Rendete fruttuoso il nostro ministero. Voi siete il campo di Dio. Dall'esterno ricevete chi pianta e chi irriga, dall'interno invece colui che fa crescere. Aiutateci con la vostra preghiera e la vostra obbedienza, perché troviamo la nostra gioia non tanto nell'essere vostri capi, quanto nell'esservi utili servitori.

0: Martire autentico, ha testimoniato Cristo con il sangue, impavido di fronte alle minacce e alle lusinghe.
1: Ha ottenuto la corona di gloria.
0: Il Signore condusse il giusto per diritti sentieri e gli mostrò il regno di Dio.
1: Ha ottenuto la corona di gloria.
2: Preghiamo. O Signore, concedi al tuo popolo che si allieta nel ricordo del martire San Gennaro di godere in terra della sua protezione e di condividere il suo trionfo nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di buon mattino ad ingaggiare operai per la sua vigna. Essendosi accordato con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito verso l'ora terza, trovò altri che stavano nella piazza inoperosi. Disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna e vi darò la giusta ricompensa». Essi andarono. Di nuovo uscì verso l'ora sesta e l'ora nona e fece altrettanto. Uscì anche verso l'ora undecima e trovò altri che stavano là. Dice loro: «Perché state qui tutto il giorno inoperosi?» Gli rispondono: «Perché nessuno ci ha ingaggiati». Dice loro: «Andate anche voi nella vigna». Venuta la sera, il padrone della vigna dice al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Vennero quelli dell'undecima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Quando giunsero i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma ricevettero anch'essi un denaro ciascuno. Nel prenderlo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato per un'ora sola, e tu li hai equiparati a noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata». Egli rispose ad uno di loro: «Amico, non sono ingiusto con te. Non hai fatto il patto con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto ho dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio? O non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono? In questa maniera gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi».
1: La 25ª domenica del tempo ordinario ci propone una parabola esclusiva dell'Evangelista Matteo. Dal capitolo 20 leggiamo la narrazione che Gesù ha costruito mettendo in scena un proprietario di una grande vigna alla ricerca di operai perché lavorino nella sua vigna. Esce a diverse ore del giorno e chiama ripetutamente operai fino alla undicesima ora, le 5 del pomeriggio. Alla fine dà ordine al fattore di pagare tutti quelli che hanno lavorato, ma il pagamento è in ordine inverso. Prima vengono pagati gli ultimi chiamati, i quali ricevono un denaro come è stato pattuito. Da questo veniamo a sapere che il costo del lavoro giornaliero di un operaio era di un denaro. È una unità di misura utile per poter fare i conti economici al tempo di Gesù. Quelli che hanno lavorato tutta la giornata alla fine prendono lo stesso denaro pattuito. E l'elemento traumatico si ha alla fine, perché i primi che sono stati chiamati e che hanno lavorato tutta la giornata si lamentano, brontolano. Hanno ricevuto quello che avevano pattuito. Perché si lamentano? Per via del confronto. È l'occhio geloso, è il confronto con l'altro che fa scattare la rabbia. Se fossero stati solo loro a lavorare tutto il giorno, prendendo la paga pattuita, quella convenzionale, giusta, sarebbero stati contenti. Invece sono offesi dal fatto che il Signore paghi gli ultimi chiamati come sono pagati loro. Sono gelosi, sono in qualche modo invidiosi. Letteralmente in greco si dice: hai l'occhio cattivo perché io sono buono? È proprio il confronto con la bontà di Dio che fa scattare la rabbia dei primi, a cui il padrone si rivolge con un: amico, io non ti faccio torto, prendi il tuo e vattene. In questo caso amico non è philos, è un altro termine greco che non ha assolutamente un valore amichevole bonario, ma ha un tono appunto di lontananza, di distacco. Ehi capo, fai poco il furbo. Il padrone gli dice, io non ti faccio torto, riconosci che il problema ce l'hai tu, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, prendi il tuo e togliti dei piedi. La morale della parabola è, gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E noi la banalizziamo semplicemente quando facciamo la fila da qualche parte e ci giochiamo su questa frase sapienziale, che invece è molto importante e deve essere valorizzata. È il capovolgimento della società. E Gesù in qualche modo dice che sono più importanti gli ultimi nella società, quelli che non contano, quelli che hanno poco prestigio, poco potere economico, poco rilievo culturale. C'è anche un capovolgimento di tipo storico, perché l'insistenza sulle varie ore della giornata richiama il tema non solo della vita di una persona, ma anche della storia. Proviamo ad applicare a questi due schemi la parabola. Ci sono delle persone che fin dall'infanzia seguono il Signore. Qualcuno si avvicina da giovane, qualcuno da adulto, qualcuno da anziano. C'è qualcuno che ha vissuto tutta la vita in comunione con il Signore e qualcuno ha cominciato a 50 anni e qualcuno a 70. Ma è anche una immagine storica e probabilmente l'intenzione originale della parabola era proprio questa. Chi sono i primi chiamati nella vigna? Abramo, Isacco e Giacobbe, i padri di Israele. Per secoli, per millenni hanno lavorato nella vigna del Signore. E poi la salvezza viene offerta anche ai non ebrei, anche agli italiani è offerta la salvezza, che non hanno lavorato nella vigna, sono arrivati alla fine e si trovano la salvezza bella che pronta. Per millenni gli ebrei hanno atteso il Messia, preparato la vigna e alla fine la paga la prendono anche gli altri, che non c'entravano nulla. Il guaio quando noi ascoltiamo queste parabole è che ci mettiamo sempre dalla parte sbagliata. Dovremmo renderci conto di essere noi gli operai dell'ultima ora, dell'undicesima ora, quelli che hanno la chiamata di

0: avremo lui, l'essere con lui per sempre.
1: E San Paolo, con tutto quello che ha fatto, ha lo stesso premio a cui posso aspirare anch'io, facendo poco e niente. Nella prospettiva corretta comprendiamo il modo di ragionare del Signore e ne siamo meravigliati e entusiasti, non invidiosi, ma riconoscenti. Come prima lettura, il brano del profeta Isaia è tratto dall'ultimo capitolo del secondo Isaia, in cui il Signore dice: "I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie." Fra il Signore e l'uomo c'è un abisso. Il modo di pensare di Dio è completamente diverso da quello dell'uomo. I pensieri di Dio sovrastano quelli dell'uomo come il cielo sovrasta la terra. E allora? Vuol dire che siamo incommensurabili? No, vuol dire che dobbiamo imparare ad avere la sua mentalità. Il Signore è vicino a chi lo invoca, ci fa dire il Salmo. Noi possiamo imparare a pensare come il Signore. È l'obiettivo della catechesi, sapere Cristo, imparare la sua mentalità, avere il pensiero di Gesù che ci rivela pienamente il pensiero di Dio. Come seconda lettura, dopo aver letto per molte domeniche di seguito la lettera ai Romani, iniziamo a seguire la lettera ai Filippesi. E il brano che ci è proposto in questa domenica ha una frase di quelle ad effetto fondamentali. Dice Paolo: "Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno." Si trova in prigione, quasi dovesse scegliere se vivere o morire. Da una parte dice sarebbe ancora meglio morire per essere con Cristo, dall'altra però mi rendo conto che rimanere ancora può esservi di aiuto. Il mio vivere è Cristo. Il senso della mia vita è Cristo. L'obiettivo per cui lavoro nella vigna è Cristo. Affronto anche la fatica e sono contento di avere incontrato Cristo. E sono contento che altri lo incontrino. Non ne sono geloso, né ho l'occhio cattivo perché altri si avvicinano a Cristo. Sono contento invece che altri possano sperimentare la bellezza che anch'io ho sperimentato. Per me il vivere è Cristo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso c'è.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
5: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore. Infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
3: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
2: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: morte, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri. Eminenza, buongiorno e
1: buongiorno,
0: grazie
1: a voi.
0: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
1: In assoluto, vi faccio notare un particolare. Il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. E chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghetto, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco, il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo, anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dentro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale, e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui dice: proprio poco si parla di questo, e rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E questo spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio. Se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è il proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. ma la può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con lui. Il purgatorio ci prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
2: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
1: Questo lo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta, 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse. Non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo il modello americano. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, potevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sui ponti del Tamigi, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca. Penso, mi disse, Gorbachev, fate aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico. Poi devo andare a Vladivostok, poi andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Io feci madre, ma neanche una giovanetta può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la vedo ancora, mi strinse la mano, la Madre Teresa, forza delle mani. Mi ricordo, mi fece anche male. Dissi: madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
2: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente, è assurdo. Un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
1: Innanzitutto, non dobbiamo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescure, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva anche a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescure, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea Lescure, Gesù ha detto,

0: tutte le persone che incontro, soprattutto i poveri.
1: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere, è un'arma potentissima.
0: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo. Sicuramente la preghiera non è mai sterile. La preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo. Ma Dio sa.
1: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
0: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Maria Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che lei conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima. Perché andrà qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
1: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia?
0: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore. Come una mamma che abbraccia il bambino, gli dice ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo, ti voglio bene, ti voglio bene.
1: E come mi viene in mente adesso due innamorati che si dicono
0: esatto,
1: ti amo.
0: Esatto, e poi il rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il Rosario dal Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il Rosario recitato da Cardinale Comaschi. Protestai. No, io non recito il Rosario. Io prego il Rosario. Cambiato solamente la scrittura.
1: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare. È stata veramente con grande gioia averla qui con noi. Credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del Cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera. Si ricordi nel rosario gli ammalati, gli anziani.
0: Sempre.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice e serena giornata.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Sabato 19 settembre sono le 8, l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: approvato da Leone XIV l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro. Ai nostri microfoni Monsignor Di Tora, suo successore alla direzione della Caritas di Roma. Medio Oriente, ancora scontri tra i ribelli yemeniti Houthi e forze militari del governo saudita. Gli Stati Uniti intanto valutano una nuova offensiva in Iran. Accordo tra USA, Danimarca e Groenlandia sul futuro della sicurezza nell'Artico. La firma dei tre governi prevista la prossima settimana. Ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Leone XIV ha approvato l'avvio della causa di canonizzazione di Don Luigi di Liegro, l'annuncio ieri all'Assemblea Diocesana di Roma nella Basilica di San Giovanni il Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe ha detto: insegna che il Vangelo non si incarna senza ascolto della realtà. Isabella Piro.
2: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro.
3: È l'annuncio del Papa all'incontro con la diocesi di Roma in Laterano. Il fondatore della Caritas dell'Urbe spiega: insegna che non c'è incarnazione del Vangelo senza ascolto della realtà. L'esempio di questo sacerdote votato agli ultimi è indicato da Leone XIV ai presenti per ribadire l'importanza di generare comunità basate sull'incontro con Cristo e con il prossimo. Roma non è uno sfondo indifferente, afferma il Papa, ma è un luogo di missione. La Chiesa non può restare chiusa in se stessa, ma deve condividere attese, fragilità e domande del popolo di Dio. Di qui l'esortazione alla verifica pastorale, autentico discernimento che coinvolge la comunità e consente di fare verità. Ai sacerdoti poi il Papa raccomanda di essere uomini di ascolto e accoglienza, di praticare la fraternità, perché nessuno è chiamato a questo ruolo da solo. Infine il grazie all'intera diocesi al suo impegno nella preghiera e nella carità, perché il bene non fa rumore, lo conosce Dio e lo riconosce il Papa.
1: E grande gioia l'ha espressa anche Monsignor Guerino di Tora, vescovo ausiliare emerito della diocesi di Roma, prima collaboratore e poi successore di Don di Liegro nel ruolo di direttore della Caritas di Roma, nell'apprendere la notizia dell'avvio della causa di canonizzazione. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Daniele Piccini.
4: Dover continuare l'opera da lui iniziata è stato per me un grande impegno, perché lui era veramente un grande uomo di spiritualità e a questo sapeva unire anche il senso di una attenzione a tutti i problemi. Don di Liegro non solo era così della porta accanto, ma andava a bussare anche alla porta degli altri, metteva in crisi tante situazioni, ma era veramente tale da non perdersi di animo e andare avanti con le sue convinzioni.
1: Ci spostiamo sullo scenario estero. Ancora alta la tensione in Medio Oriente, proseguono gli scontri tra i ribelli Houthi e le forze militari del governo saudita che nella mattinata di oggi hanno fatto scattare l'allarme lungo tutta la costa del Mar Rosso. Teheran intanto ha dichiarato di aver colpito una petroliera in navigazione a Hormuz. Sentiamo la cronaca di Silvia Giovanrosa.
5: Non era mai ancora accaduto, ma dopo l'intensificarsi degli scontri con i ribelli yemeniti anche a Riyadh è scattato l'allarme aereo, a seguito del quale nella mattinata di oggi si sono udite forti esplosioni. Gli Houthi dal canto loro hanno denunciato di aver subito continui raid da parte delle forze militari saudite mentre proseguono nella loro avanzata verso il pieno controllo della costa occidentale yemenita che affaccia sul Mar Rosso. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi Houthi e denunciato l'emergenza umanitaria per oltre 300.000 persone sfollate. Il presidente USA Trump intanto ha dichiarato che anche con i ribelli filo iraniani si sono aperte vie di dialogo. Sul versante opposto della penisola arabica, Teheran afferma di aver colpito una petroliera che tentava la navigazione, chiamando a raccolta poi i cittadini iraniani che a centinaia di migliaia si sono riuniti per manifestare contro USA e Israele. Lo stesso Trump ha minacciato una nuova offensiva su Teheran. Le sue ultime dichiarazioni parlano di una fine imminente del conflitto.
1: Abbiamo sentito cosa accade accade tra Arabia Saudita e Yemen. Cerchiamo di capire perché questa parte di mondo, Bab el-Mandeb, largo poco più di 30 chilometri nel suo punto più stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e mette in comunicazione l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, è al centro dell'attenzione internazionale fra tre continenti. Francesco De Remigis lo ha chiesto a Elisa Querini, responsabile del desk Asia-Pacifico.
6: Quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e la milizia sciita Houthi. Ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale, soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. È un commercio molto diversificato, particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz.
7: Perché però lo stretto di Bab el-Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia?
6: In particolar modo Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire gli approvvigionamenti energetici, proprio perché non possiedono delle risorse interne a livello domestico che possano rispondere alla domanda dei cittadini.
1: Non si placano nemmeno gli attacchi israeliani a Gaza, tre i palestinesi uccisi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere e locali citate dalla testata Al Jazeera. Le stesse fonti hanno segnalato che truppe israeliane hanno effettuato un raid anche nella Cisgiordania occupata. E noi restiamo sul fronte internazionale con l'accordo raggiunto fra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sulla difesa dell'isola artica. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Secondo il presidente USA Trump, l'intesa conferisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. I particolari da Marco Guerra.
8: Gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia che ci conferisce il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza e che risponde a tutte le nostre numerose preoccupazioni. Così Trump su Truth annuncia l'intesa. Poco dopo arriva la conferma della premier danese Frederiksen e in una nota scrive: l'accordo rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando così vantaggioso anche per la NATO. Restano diversi elementi da chiarire, poiché né Washington né Copenaghen né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo che sarà siglato la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU. Secondo il New York Times sono stati concordati l'accesso alle risorse naturali, gli investimenti strategici e la presenza militare USA sull'isola per limitare l'influenza di Russia e Cina. Bisogna capire quali poteri saranno realmente attribuiti agli Stati Uniti rispetto a quelli già previsti negli accordi esistenti.
1: Proseguono serrati gli attacchi russi in Ucraina. Un raid aereo ha ucciso due persone colpendo un edificio residenziale nella città di Sumi, nella parte orientale del paese. E quanto ha reso noto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, mentre il presidente francese Macron dichiara gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Veniamo alla cultura, parlando di un episodio poco conosciuto del più celebre sacco di Roma del 1527. A 500 anni di distanza, era il 20 settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo e dei Palazzi Vaticani, mostrando la fragilità del papato di Clemente VII alla vigilia di una delle pagine più drammatiche del Cinquecento. Sentiamo Paolo Ondarza.
9: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano e l'archivista Gianni Venditti.
10: Il Papa veniva colpito nella sua casa. casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
9: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
1: Per quanto ci riguarda è tutto, Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi ricordiamo che le news tornano alle ore 9.

0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato, grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato e mi hai già perdonato. Tanto va così.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro,

chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che cantano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Opportunisti. Noi ci dobbiamo immaginare la montagna, quando pensiamo agli animali, pensiamo sempre, come dire, a degli esseri che sono tutti uguali. Gli animali, gli orsi, ma come tutti gli animali, hanno una loro personalità. Tra gli orsi si instaura anche una competizione per lo spazio, per le femmine quando è il periodo degli amori, per il cibo. È ovvio che il maschio dominante, gli animali dominanti, maschio o femmine, è chiaro che la fanno da padrone. Allora, se su uno stesso territorio ci sono più animali, quelli più, come dire, più deboli nella scala sociale, chiamiamola così, ovviamente vengono emarginati. Immaginatevi, lo dico per lei e per i suoi ascoltatori, i tanti filmati che ci hanno fatto vedere, che abbiamo visto, no, sulla risalita dei salmoni nei fiumi del Nord America. Al centro del fiume a mangiare tanti salmoni ci stanno i maschi più grandi, sulla sponda del fiume ci sono spesso le femmine, i maschi più piccoli, perché non si azzardano a entrare in competizione. Ecco, noi dobbiamo immaginare le nostre montagne, i nostri territori come il centro del fiume e le aree più remote, dove c'è tanto da mangiare e c'è poco disturbo dell'uomo. La sponda del fiume sono spesso queste aree urbanizzate. Da noi ora abbiamo due animali, due orsi, la famosa Petra, che è famosa perché insomma gira per alcuni comuni della Marsica, Lecce dei Marsi in particolare, e poi la vecchia Gemma, che da più di 25 anni gira per la valle del Sagittario, Giacomina, che fa le sue comparsate ogni tanto, si fa vedere, ma poi su una popolazione, almeno nell'area del parco, di circa 60 animali, non ce ne sono più. Ma lo stesso accade anche nel nord Italia, non è che abbiamo la discesa, no, degli orsi all'interno dei centri abitati. Gli orsi spesso approfittano e usano le nostre mancanze. Nei nostri paesini ogni orto, ogni giardino di casa spesso aveva un albero da frutto, poi i nonni, gli zii, gli anziani sono morti, l'albero da frutto è rimasto lì, nessuno lo coltiva, nessuno raccoglie più la frutta, e per quella roba per gli orsi è un'opportunità alimentare. Questo come tante altre situazioni. Molti ci dicono mettetegli da mangiare in montagna, è la cosa più sbagliata, dove lo fanno, in tanti posti all'estero, spesso lo fanno per altre finalità, perché poi aprono anche la caccia agli animali, dove si destabilizzano anche la struttura sociale di questi animali. La montagna ha tanto da mangiare, gli orsi no, scendono in città semplicemente, in città, nei piccoli paesi, poi in città è un'esagerazione, semplicemente perché qualcuno ha capito che è più facile avere a che fare con l'uomo che non con maschi adulti. Ovviamente a fronte di tanti pericoli che spesso ci possono essere, anche di questi ci stiamo ovviamente occupando, e conservazione significa avere anche convivenza, e conservazione significa anche avere questa consapevolezza che è fondamentale.
2: Direttore Sammarone, in un flash abbiamo letto quest'estate di un censimento degli orsi marsicani, sarebbero un'ottantina e non tutti come magari potremmo immaginare all'interno dello spazio del parco nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise. Come si è sviluppato questo censimento, se di censimento si può parlare? E poi le chiedo una curiosità velocissima sulla storia dell'orso marsicano e sulla sua apparizione anche nei libri, grazie al naturalista molisano Giuseppe Altobello all'inizio del Novecento.
1: Non è un censimento, ma è tecnicamente una stima, ovvero è stato fatto un modello di raccolta di campioni, soprattutto di peli. Questo lavoro è stato possibile grazie a un finanziamento che abbiamo chiesto noi, con forza siamo riusciti a ottenere, con fondi del PNRR e dal Ministero dell'Ambiente. Ha lavorato il progetto, l'ha fatto ISPRA, ci abbiamo lavorato noi, le regioni, il Parco Nazionale della Maiella e una serie di operatori. Abbiamo raccolto dei campioni su tutto il territorio e alla fine è venuta fuori un numero di genotipi, perché chiaramente non è che sono stati raccolti i campioni di tutti gli orsi, sarebbe lungo da raccontare, ma insomma lo abbiamo anche descritto come è stato fatto, e poi è stato applicato un modello matematico per calcolare la stima. Per fortuna gli orsi non sono tutti nel Parco d'Abruzzo, perché il Parco d'Abruzzo è un territorio piccolissimo, 50.000 ettari, dove già è stracolmo di orsi, perché ce ne abbiamo più di 50 nell'area nostra e dell'area contigua, e la vera sfida della conservazione di questa popolazione sta proprio nel favorire l'espansione, cioè altri territori che anticamente, fino a qualche centinaio d'anni fa, erano occupati, poi a mano la pressione dell'uomo aveva ridotto l'orso all'interno solo del parco, e ora piano piano, ovviamente, ovviamente grazie a tutta una serie di azioni e chiaramente anche al diverso comportamento delle persone, che non gli sparano più sempre fondamentalmente, gli orsi si stanno riallargando, e quindi questa stima di 81 soggetti, almeno 81 soggetti, è un ottimo segnale. Ovviamente il lavoro non è finito e c'è tantissimo da lavorare, proprio perché bisogna favorire l'espansione dell'orso in tante altre aree lontane dal Parco d'Abruzzo.
3: Grazie direttore Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise, buon lavoro. Quindi da domani c'è questa 29ª conferenza internazionale a Pescasseroli sull'orso marsicano e sulla convivenza, coesistenza con l'uomo, quindi una buona occasione anche per diciamo Pescasseroli e per riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del Parco Nazionale, che immagino non sia facile da gestire, direttore.
1: Beh, diciamo che qualche attenzione, qualche grattacapo lo dà, però insomma ce la mettiamo tutta.
3: È un grande patrimonio.
1: Del nostro meglio.
3: È un grande patrimonio.
1: È un patrimonio mondiale, per cui anche per questo merita attenzione e merita rispetto da parte di tutti. E grazie a voi per l'attenzione.
3: Grazie, buon lavoro a Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise. Un saluto a Pescasseroli, Francesco, e noi andiamo con un brano musicale, perché poi andremo a conoscere la rubrica Il Personaggio. È un giovane umbro che con una Panda 4x4 sta arrivando al Polo Nord.
2: E proprio in onore di questa storia noi ascoltiamo, entrando di fatto in un'altra favola naturalistica, quella che riguarda per l'appunto il Polo Nord. Lo facciamo con una canzone di Gianluca Lalli, Una viola al Polo Nord.

0: 9.50 e andiamo a scoprire il personaggio della settimana in Sound Magazine, programma del sabato mattina condotto da Luca Collodi e da Francesco De Remigis. Saluto e ringrazio Adrian Fiorelli, ricercatore, youtuber di Cerreto di Spoleto, che è in viaggio con la sua panda 4x4 verso Capo Nord, un viaggio che viene monitorato costantemente dal quotidiano online Ore 12 Italia con Luca Lippi che segue. Adrian, il tuo viaggio che vogliamo seguire anche noi ora sulla Radio Vaticana. Buongiorno Adrian.
1: Buongiorno e grazie mille per l'opportunità intanto.
0: Allora, innanzitutto, dove sei arrivato in questo viaggio dall'Umbria al Polo Nord?
1: Allora, in questo momento mi trovo all'incirca un paio d'ore sopra Malmo, che è la prima città che si trova della Svezia appena si supera la Danimarca, e sono in direzione Capo Nord. Diciamo, ancora ce ne avrò un po', soprattutto perché sto facendo un viaggio che giorno dopo giorno cambia, è mutevole, diciamo, in base a quello che incontro e le persone soprattutto che incontro.
0: La panda sta reggendo, sì?
1: La panda si sta comportando come una vera capretta da montagna, perché va dappertutto e poi è veramente mitica, va alla grande.
0: Adrian, perché questa impresa artica, partito dall'Umbria, da Cerreto di Spoleto, ti stai dirigendo al Polo Nord? Non credo per incontrare in anteprima Babbo Natale.
1: No, anche se Rovaniemi è una delle tappe che sicuramente farò. E, diciamo che praticamente io, come avete detto, ho un canale YouTube dove faccio ricerca un po' alternativa di ogni genere, dalla storia, alla scienza, ai misteri e quant'altro, e quindi di conseguenza diciamo che le zone del nord Europa sono zone che io studio da tanto tempo e sono sempre stato affascinato soprattutto dalla cultura vichinga, ecco, che secondo me è molto molto interessante e piena di informazioni che sono andate perse dalla cultura moderna, e quindi la mia idea è stata quella proprio di andare a riscoprire tutti quei luoghi un po' abbandonati, un po' sconosciuti, e riportarli con dei video quanto mi è possibile in realtà, perché il viaggio comunque sia diciamo che impiega molto tempo, soprattutto per la sistemazione delle cose e quant'altro, quindi arrivo alla sera che sono sempre sfinito, però riesco ogni 2-3 giorni a pubblicare dei video montandoli dove faccio vedere tutte le tappe che sto facendo, quindi l'obiettivo è quello sostanzialmente.
0: Adrian, di fatto durante il percorso che ti sta portando al Polo Nord dall'Umbria tu stai incontrando anche tante realtà culturali, tante tradizioni dei paesi che stai attraversando.
1: Certo, assolutamente. Infatti io diciamo che questo è un viaggio che faccio in solitaria, sono da solo, quindi diciamo molto introspettivo soprattutto. E già diciamo ormai sono 10 giorni che sono in viaggio e posso dire che la cosa che meno mi aspettavo è quella che sostanzialmente il mio percorso viene deviato più che dalle diciamo architetture o dai siti archeologici, dalle persone. Sto riscoprendo insomma la bellezza di dedicare del tempo a delle persone che incontri lungo la strada, no? Che tendenzialmente possiamo dire che esiste una specie di sottocultura che è quella dei viaggiatori, dei camperisti, no? Che si discosta da qualsiasi situazione politica, religiosa oppure insomma anche proprio popolare. Ecco, come viaggiare incontrando persone ricercatrici che hanno un modo di vivere completamente diverso, sono molto aperti, ti ospitano molto spesso a bere delle cose con loro, quindi sto riscoprendo questo ed è veramente molto bello.
2: Adrian, tu hai un diario di bordo, qual è l'ultimo appunto che hai scritto prima di collegarti con noi?
1: Allora, l'ultimo appunto che ho scritto praticamente, diciamo, sono un pochino indietro con le pubblicazioni rispetto al viaggio, però sono stato al laboratorio di Ginevra, il laboratorio di fisica quantistica del CERN, dove ho conosciuto praticamente uno scienziato fisico con il quale siamo diventati amici, Shahzad, che se ci ascolta lo saluto, e praticamente mi ha fatto fare un giro un pochino più, diciamo, approfondito rispetto a quello che si fa fare a alle persone normali, ai visitatori normali oppure alle accademie, e mi ha fatto vedere insomma tutte delle cose molto particolari che poi riporterò nel mio video, nel mio canale.
0: Adrian, le tappe del tuo viaggio, quando pensi di arrivare al Polo Nord?
2: 5 paesi, se non sbagliamo, vero? Hai attraversato finora?
1: Sì, ho fatto la Svizzera, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e la Danimarca. Quindi adesso sono in Svezia, che è il 6° paese, e poi passo direttamente, spero stasera, di arrivare a Oslo, quindi sbarcare in Norvegia, per poi fare tutte delle tappe che mi porteranno avanti sicuramente altri 4-5 giorni, quindi credo che entro una settimana mi troverò a Capo Nord.
0: Hai difficoltà burocratiche nel passare i vari paesi?
1: Assolutamente zero, infatti questa è una delle cose che diciamo mi ha più sorpreso, perché sapete, io viaggio con un'auto che comunque sia abbastanza vistosa, oltre a essere rossa è completamente riempita di adesivi, di cose insomma che mi piacevano, e quindi diciamo che è molto molto vistosa, e pensavo che le frontiere, che poi in realtà non esistono più dopo l'area Schengen, praticamente pensavo che i controlli mi fermassero. Ecco, l'unica persona che mi ha chiesto qualcosa è stata ieri una donna al controllo tra Copenaghen, tra la Danimarca e la Svezia, che mi ha chiesto dove andassi, e io gli ho detto: guarda, sto andando a Polo Nord con la mia tenda, con la mia panda, e lei si è messa a ridere e mi ha detto semplicemente: puoi andare, vai tranquillo.
0: Adrian, un messaggio stiamo vedendo tra l'altro qua in studio sui social. Francesco sta guardando la tua panda, che insomma mi sembra una panda abbastanza diciamo sicura per il viaggio, una panda moderna potremmo dire, non è una panda di quelle...
2: Una panda cross, mi sembra di capire, o sbaglio Adrian?
0: Non è una 4x4 vecchia stagione in sostanza. Adrian, siamo in conclusione purtroppo, un messaggio per i nostri ascoltatori su questo tuo viaggio dall'Umbria al Polo Nord.
1: Sì, il messaggio che darei a tutti è quello di riscoprire la gioia e la felicità di viaggiare on the road, quindi lungo la strada, con dei mezzi che mettano a vera prova, diciamo, le nostre capacità e i nostri limiti, perché viaggiare in camper o con aerei per alberghi lussuosi lo sono capaci tutti, ma trovarsi davanti a delle foreste con nessuno intorno e dover affrontare la pioggia, aprire tutte le cose, cucinare e quant'altro, è qualcosa di molto più difficile, e soprattutto aumenta il livello poi dopo di comprensione della realtà che ci circonda. Quindi io invito tutti a riscoprire questi viaggi e soprattutto a riscoprire culture antiche dimenticate.
0: Grazie ad Adrian Fiorelli, ricercatore youtuber di Cerreto di Spoleto, in viaggio verso il Polo Nord. Quando arrivi al Polo Nord magari dai una conferma, possiamo tornare a collegarci con te magari sabato prossimo se riusciamo.
1: Assolutamente sì, quando volete io ci sono.
0: Grazie. 9:58, Francesco, siamo arrivati al termine. Tra poco Paola Simonetti con le notizie flash delle 10. È il momento dei saluti.
2: Salutiamo davvero i tanti che ci hanno scritto oggi, dagli amici più affezionati anche ai nuovi, che ringraziano naturalmente Gigi Picardi e Stefano Sparro per il lavoro svolto fin qui a Sound Magazine. Fanno gli auguri a noi Luca e Francesco, e noi Luca direi che ci possiamo salutare.
0: Sì, grazie, l'appuntamento è a sabato prossimo, poi vedremo gli orari perché ci sarà anche il viaggio del Papa in Francia. Da Luca Collodi e Francesco De Remigis, la linea a Paola Simonetti per le ultime notizie sulla Radio Vaticana. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Trump può inoltre imporre dazi fino al 100% alle principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inoltre approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Rende noto lo stesso ente in un comunicato. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. La guerra nel Golfo, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, in Arabia Saudita si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto di Riyadh in seguito a un attacco al paese. 1.700.000 le persone che vivono nella striscia di Gaza, nelle tende, in situazioni drammatiche.
2: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margherita Ritora, linea allo studio.
1: Cuba senza pace, un nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta almeno del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. Nella sua carriera Mazzola ha conquistato fra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando riceviamo una proposta di lavoro, prima di firmare il contratto, ci informiamo accuratamente sul tipo di servizio che viene richiesto, su come deve essere svolto. Vogliamo insomma fare chiarezza su tutti i dettagli, per arrivare poi alla fine alla domanda cruciale: quanto mi paghi? Eccolo il tema del salario, che viene richiesto anche da chi si mette a servizio di Dio. Lui vuole impiantare il suo regno nel mondo, benissimo, ha bisogno di gente che lavori per questo progetto e ha bisogno di tanti operai. Lo dice Gesù nel Vangelo quando invita i suoi discepoli a chiedere al Padre del Cielo che mandi operai nella sua messe. E l'operai vuole sapere quanto porterà a casa alla fine della giornata. Sarà questo il tema del brano evangelico che ascolteremo quest'oggi: quanto paga Dio i suoi operai? A sollevare il problema è stato Pietro. Le cose sono andate così. Si è presentato a Gesù un giovane, uno baciato dalla fortuna, pieno di soldi, è cresciuto anche bene, difatti ha condotto una vita irreprensibile. Questo giovane chiede a Gesù: oltre ai comandamenti che io ho sempre osservato, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? E Gesù gli ha risposto: se vuoi entrare nel regno di Dio, se vuoi appartenere all'umanità nuova, metti tutto ciò che hai a disposizione dei poveri, poi vieni e segui me. Udito questo, il giovane non se l'è sentita di accettare, ha preferito tenersi tutti i suoi beni e si è allontanato triste. È in questo contesto che Pietro ha posto, anche a nome degli altri discepoli, la domanda che gli preme. E ha detto a Gesù: noi non ci siamo comportati come quel giovane che si è allontanato, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che ricompensa avremo? Meno male che Pietro ha posto questa domanda, perché interessa anche a noi e tanto. La risposta di Gesù è giunta immediata. Voi avete fatto delle rinunce? Bene, riceverete 100 volte tanto in questa vita e come eredità la vita eterna. Sta dicendo Gesù: la vostra vita in questo mondo sarà 100 volte più bella e in aggiunta Dio vi donerà la sua stessa vita, quella dell'Eterno, che non è toccata dalla morte biologica. Questo è lo stipendio. Beh, se il datore di lavoro è di parola, sarebbe folle non firmare subito il contratto. Questo è il contesto in cui Gesù, per chiarire il discorso del salario, racconta una parabola. Sentiamo.
2: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella vigna.
1: La scena con cui inizia la parabola è molto realistica. È il momento della vendemmia. I vignaiuoli sono molto preoccupati perché quando l'uva è matura va raccolta e pigiata con rapidità. Poi bisogna scegliere il giorno giusto e incombe in Israele il pericolo della prima pioggia, quella che arriva a fine settembre. In ebraico La pioggia di ogni stagione ha un proprio nome. Quella di fine settembre, la prima, è chiamata Iorrè. E lo Iorrè è molto temuto dai vignaiuoli, perché se cade sull'uva matura fa perdere valore al vino. Ecco allora, i proprietari di grandi vigneti che, quando arriva il momento della vendemmia, devono organizzare il lavoro e soprattutto hanno bisogno di trovare lavoratori da mandare nei loro campi. Ed infatti, il primo personaggio che Gesù mette in scena nella parabola è uno di questi padroni. Lo si vede arrivare indaffarato, ma è già almeno dalle 4 del mattino che è in piedi, perché ha preparato cesti, le scale, in modo che quando arrivano dopo i braccianti si mettono subito al lavoro. Arriva all'alba sulla piazza del villaggio per prendere a giornata i lavoratori per la sua vigna. Si vede, si percepisce la sua preoccupazione, perché non ha mandato il fattore, è andato lui personalmente per risolvere subito tutti i problemi. E difatti, quando arriva sulla piazza, si mette subito d'accordo con questi braccianti, che sono il secondo personaggio che entra in scena nella parabola. Chi sono questi lavoratori? Erano persone che non avevano un lavoro fisso, e quando giungeva il tempo della vendemmia, loro sapevano che era un'occasione da non perdere, perché potevano giocare sulla premura dei vignaiuoli per spillare qualche soldo in più. Immaginate, per esempio, che quel mattino il cielo cominciasse un po' a rannuvolarsi, la fretta del vignaiuolo cresceva e loro potevano chiedere qualcosa in più. E difatti, questo primo gruppo viene assunto subito alle 6 del mattino. Si tratta, notiamo bene, di gente che ha voglia di lavorare, gente impegnata, volenterosa, non sono dei fannulloni, degli sfaticati che si alzano tardi dal letto, no, no, loro già da un'ora erano certamente lì in attesa che arrivasse qualcuno a prenderli a giornata. E tutti hanno fretta, soprattutto il vignaiuolo, il quale con poche parole si mette subito d'accordo sul prezzo, su quanto dare alla fine della giornata. Un denaro per 12 ore di lavoro, dalle 6 del mattino alle 6 della sera. Notiamo bene, sono persone, queste della prima ora, molto impegnate, volenterose, e vanno via tutti contenti dell'accordo. Contento il padrone e contenti i lavoratori. Prima di identificare adesso questi personaggi, vogliamo cogliere il simbolismo biblico della vigna, della vite e del vino, perché anche nel Nuovo Testamento e anche Gesù ricorre frequentemente a questi simbolismi, e dobbiamo tenerli presenti per poter cogliere poi il messaggio che il Nuovo Testamento e anche Gesù ci vuole comunicare. Cominciamo col vino. Cosa indica, che simbolismo è quello del vino? Notiamo nell'importanza, nell'Antico Testamento, pensate, ci sono ben 9 termini, 9 vocaboli per dire vino. E il termine più comune è yayin. Provato a cercare quante volte ricorre nell'Antico Testamento, ben 140 volte ricorre yayin, poi ci sono tutti gli altri 8 vocaboli per dire vino. Se la Bibbia ne parla così tanto, vuol dire che è importante, e il significato simbolico del vino deriva dal fatto che mentre l'acqua è indispensabile per la vita, il vino no, non è necessario, è un di più, si può vivere facendo a meno del vino. È proprio su questo fatto che deriva, è da questo fatto che deriva il simbolismo del vino. indica la gratuità, la gioia, il di più, la festa, l'amore. Difatti, la festa più importante al tempo di Gesù in Israele era la festa delle capanne, che era celebrata, durava una settimana e era celebrata dopo la vendemmia, quando si cominciava ad assaggiare il mosto, il vino nuovo, e era la festa in cui si danzava, si ballava, si cantava.

Ma il vino bevuto con moderazione è simbolo della gioia, della festa. Noi lo notiamo anche quando si incontrano le persone, si parlano, ma quando hanno bevuto un bicchiere di vino si sciolgono e anche quelli che forse non si parlavano almeno si salutano. Ecco il significato simbolico del vino. Salmo 104 dice: il vino allieta il cuore dell'uomo. Il libro del Siraci, dal capitolo 40, dice: vino e musica rallegrano il cuore, sempre il Siracide. Al capitolo 31, che vita è quella di chi non ha vino? Bene, questo quindi è il significato simbolico del vino, teniamolo presente. La vigna in ebraico si dice kerem. Provate a vedere quante volte ricorre questo termine nell'Antico Testamento. Ben 97 volte. E vite, si dice gefen, ricorre 55 volte. Quindi è molto importante la vigna e la vite. La vigna è uno dei simboli del popolo di Israele. Per quale ragione? Perché la vigna dà l'uva e l'uva buona dal vino, quindi dà gioia. Israele è la vigna del Signore, perché al Signore Israele dà gioia con le sue preghiere, con i sacrifici, gli olocausti, con l'osservanza della Torah. Israele è una vigna che dà gioia al suo Dio. Difatti, nell'ulam, che è l'atrio di ingresso nel santuario, al tempo di Gesù, nel tempio di Gerusalemme, c'era una vigna rampicante d'oro sulle pareti. Erano doni votivi che venivano dati o pampini o grappoli, che indicavano le opere sante, incorruttibili che Israele offriva al suo Dio. Vedete quanto era importante questo simbolismo in Israele e noi lo cogliamo nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Teniamolo presente e teniamo presente anche quello che dice il profeta Isaia nel celebre Canto della Vigna al capitolo 5, quando dice: Israele, tu al Signore non hai dato uva buona, ma uva immangiabile, acida. A questo punto identifichiamo anzitutto il padrone, facilissimo. È Dio, è Lui che è preoccupato e che cerca con premura lavoratori per la sua vigna. E diamo subito un nome a questa vigna che il Signore vuole che produca uva, che produca vino, che produca gioia. Questa vigna è il regno di Dio, è l'umanità nuova che Dio vuole instaurare in questo mondo. Lavorare nella vigna significa quindi impegnarsi in questo progetto di Dio, la costruzione di un mondo dove ognuno con il suo impegno collabori perché per tutti ci sia gioia. Questo è ciò che Dio vuole e non altro, che tutti i suoi figli siano felici. E Dio vuole questo e solo questo. La vigna quindi è questo mondo nuovo. Dio cerca lavoratori per la sua vigna. Siamo stati noi che abbiamo ricoperto il Vangelo con un velo di tristezza, ma nel Vangelo c'è solo gioia. E comprendiamo quindi la premura del padrone. Dio vuole questo mondo nuovo e vuole che si realizzi subito, senza perdere tempo. Identifichiamo allora chi sono questi operai che si mettono al lavoro nella vigna del Signore, quindi per il regno di Dio, fin dalla prima ora. Chi sono queste persone?

0: sono i cristiani che fin dalla loro infanzia entrano a servizio del regno di Dio. Sono i cristiani impegnati che consegnano la loro vita al progetto del Vangelo. Sono quelli che crescono nell'impegno costante per costruire il regno di Dio, quindi gente decisa che lavora sodo nella comunità, che trascorre tanti sabati pomeriggio in parrocchia, nell'oratorio, che fanno i catechisti, che preparano le liturgie, i canti, suonano. Costoro sanno bene qual è la paga che riceveranno, sono coscienti, loro hanno concordato col padrone la paga. Che cos'è quella? Un denaro che loro hanno concordato è quella paga che noi abbiamo sentito promettere Gesù a Pietro: il centuplo, una vita riuscita e poi in aggiunta il dono della vita dell'Eterno. Bene, a questo punto Gesù introduce nella parabola altre quattro uscite del padrone che va in cerca di operai. Vuole che siano molti che si impegnano nella sua vigna. Sentiamo.
1: Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna.
0: Il padrone esce altre quattro volte in cerca di operai e siccome il padrone è Dio, Gesù vuole mettere in risalto quanto lui sia preoccupato perché al più presto giungano operai per instaurare nel mondo il suo regno. A fretta. Nel Vangelo noi troviamo spesso il richiamo alla fretta. Per esempio, quando Gesù invia i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, e siccome è il Vangelo che crea il mondo nuovo, che crea il regno di Dio, Gesù dice ai suoi discepoli: non salutate nessuno lungo la via, non perdete tempo. Nel Vangelo secondo Marco, il capitolo primo, se lo leggete in greco, voi trovate per 11 volte l'avverbio euthys, che significa subito. Gesù che entra subito nella sinagoga, subito va nella casa di Pietro. La fretta, non c'è tempo da perdere. Il regno di Dio si deve instaurare subito nel mondo. Al capitolo 19 di Luca, Gesù dice a Zaccheo: scendi subito, non perdere tempo, devi entrare subito nella festa del regno di Dio. Allora, ci sono altri quattro gruppi che entrano in questa vigna. Chi sono e chi rappresentano? Beh, sono gente certamente meno impegnata. Anzitutto, indicano quelle persone che accettano di entrare nella costruzione del regno di Dio, nella vigna del Signore, in momenti diversi della loro vita. Qualcuno è introdotto forse dal fidanzato, dalla fidanzata, quando è un giovane, comincia a partecipare agli incontri, alla vita della comunità e si impegna. Qualchedun altro, quando ha già fatto la famiglia, una persona matura, forse la moglie che lo convince, la moglie che fa magari già la catechista, quindi è una della prima ora. Qualche altro, quando è entrato in pensione, e qualche altro quando è proprio avanti negli anni e forse comincia ad avere anche dei rimpianti di non essersi impegnato prima, c'è soltanto ancora un'ora. Bene, qualcuno potrebbe anche dirgli: beh, è troppo tardi, adesso ti decidi. Il padrone no, lui accoglie tutti. Basta che facciano qualcosa, a lui va bene. Vai a lavorare nella mia vigna. Ecco, chi rappresentano quindi questi braccianti? E quelli dell'ultima ora vengono addirittura rimproverati dal padrone. Cosa state qui a fare tutto il giorno a fare niente sulla piazza? Il problema, quello della paga. Ricordiamo che con i primi, quelli della prima ora, il padrone ha concordato un denaro e sono andati via tutti contenti. Con gli altri, il padrone ha detto: quello che sarà giusto, io ve lo darò, e non viene specificato quanto. Sarà proprio su questa giustizia che alla fine si discuterà, perché ci troveremo di fronte a due giustizie, quella del padrone e la nostra. Bene, il padrone ha detto anche agli ultimi: andate a vedere se riuscite a fare qualcosa. Benissimo. Fin qui quindi nulla di strano, tutto si è svolto in modo molto realistico. Adesso viene il momento della paga per il lavoro svolto. Proviamo noi adesso a dare la paga in modo giusto a questi operai, dalla prima ora all'ultima. Il padrone è soddisfatto perché il lavoro si è svolto bene, è stata raccolta tutta l'uva, è stata già pigiata e i tini sono pieni di mosto, quindi il padrone è contento. Che cosa fa? Comincia con quelli dell'ultima ora, meriterebbero un decimo di denaro. Lui li guarda sorridendo e dice: beh, la prossima volta dai, datevi da fare un momento prima, però è bello, avete lavorato bene anche, prendete mezzo denaro e andate pure a casa. Quando arrivano quelli della prima ora, il padrone aspetta che se ne siano tutti andati. Poi quelli della prima ora dice: beh, prima cosa sedetevi a mangiare qualcosa e assaggiate quel mosto dolce e quindi vi rallegrate prima di tornare a casa. E quando stanno per partire, a loro dà due denari. Questo è il modo giusto di dare la paga. Sentiamo adesso come Gesù continua la parabola e che paga dà il padrone che rappresenta Dio. Sentiamo.
1: Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo.
0: Giunge la sera e tutti gli operai ritornano dalla vigna. Il padrone è un uomo giusto, conosce la disposizione del libro del Deuteronomio, nel quale il Signore dice: tu non sfrutterai il salariato povero e bisognoso, gli devi dare la paga prima del tramonto del sole, perché lui deve vedere quella paga, deve goderla perché è stanco, ha lavorato. Guai a te se sfrutti il povero bisognoso, lui griderà a me e sarà grande il tuo peccato. Il padrone, difatti, dice al fattore di cominciare a dare la paga, li fa mettere in fila e dice: comincia dagli ultimi e dà un denaro. È facile immaginare la scena. Quelli della prima ora non stanno più in piedi dalla fatica, hanno lavorato per 12 ore e quando vedono il fattore che dà un denaro a quelli che hanno lavorato un'ora soltanto, gli si riempie il cuore di gioia. Che fortuna abbiamo avuto a lavorare per un padrone così, che anzitutto paga prima del tramonto del sole. E poi che paga che sta dando? Chissà cosa riceveremo noi che abbiamo lavorato per 12 ore. Ma quando il fattore paga quelli della prima ora, dà anche a loro un denaro e loro pensavano invece di ricevere di più. È a questo punto che loro si sentono presi in giro. Noi pensavamo che fosse buono. Invece questo padrone è un provocatore, ci rendiamo conto, la ragione per cui ha cominciato a pagare dagli ultimi. E cominciano a dire: ma allora noi siamo stati dei fessi. Per quale ragione ci siamo impegnati? Perché siamo alzati presto al mattino, siamo corsi sulla piazza? I fortunati sono stati i fannulloni. E difatti nel ritirare il denaro mormoravano, il verbo greco è gongyzein, che non significa borbottare, ma hanno contestato duramente il comportamento del padrone. Gli hanno detto: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li hai fatti uguali a noi. Dice così il testo greco: li hai fatti uguali a noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Notiamo, gli unici che contestano sono quelli della prima ora, quelli bravi, quelli impegnati, e quindi la lezione vuole darla proprio a loro. Chi sono oggi coloro che si arrabbiano di fronte a questa strana giustizia che è quella di Dio, che dà a tutti la stessa paga? Non sono quelli che arrivano all'ultima ora, sono i cristiani devoti, quelli che hanno osservato tutti i comandamenti fin dall'infanzia, facendo magari dei grandi sforzi, e quelli che possono vantarsi di aver accumulato molti meriti, compiendo tante opere buone. È stata inculcata in passato la spiritualità dei meriti. Ti raccomandavano di fare opere buone, così tu incameri dei beni là in paradiso che poi li godrai nell'eternità. Ma questa spiritualità è pari pari quella dei farisei, quella che Gesù è venuto a contestare, che parte da un'immagine falsa di Dio. Il Dio di Gesù di Nazaret, il Padre del Cielo al quale tu sei chiamato ad assomigliare, è l'amore gratuito. Difatti, questo amore fatto per accumulare dei meriti è ancora egoismo. Tu fai del bene ma ancora pensando a te stesso. Sei fuori dalla proposta di amore che fa Gesù di Nazaret. Notiamolo quindi. Sono proprio i cristiani più fervorosi che fanno fatica ad accogliere la gratuità di Dio. Cerchiamo di identificare l'errore che fanno queste persone che sono buone e che cercano disperatamente di difendere la nostra giustizia, che non è quella di Dio. Quella di Dio è quella della gratuità. Vediamo l'errore. Chi ragiona in questo modo non ha capito che il Vangelo non è un peso, una fatica. Dice Gesù nel Vangelo: prendete il mio giogo sopra di voi, perché è leggero. Brutta traduzione. Christos in greco vuol dire è un giogo che si adatta proprio bene. L'amore gratuito si adatta bene alla nostra natura. Noi non siamo fatti per la nostra giustizia, ma per la giustizia di Dio, che è la gratuità. noi siamo stati programmati per diventare figli di questo Dio che ama gratuitamente. Se noi ragioniamo con la nostra giustizia, non siamo figli di Dio. Il Vangelo è una fortuna averlo incontrato, non è un peso, una fatica, un insieme di doveri di cui si farebbe volentieri a meno. È un tesoro. E chi ha conosciuto Cristo è stato fortunato. Dovremmo dire che bello aver incontrato il Signore all'alba della mia vita. Che fortuna che ho avuto a nascere in una famiglia che mi ha educato ad accogliere la proposta di uomo fatta da Gesù di Nazareth. Ho ricevuto il centuplo nella mia vita. Che grazia essere stato coinvolto fin da piccolo, dalla prima ora, nella vigna del Signore, nella costruzione del regno di Dio, del mondo nuovo. Che fortuna che ho avuto ad avere avuto una nonna, un nonno che mi hanno parlato di Gesù di Nazareth, che mi hanno consegnato questo grande dono. Sono felice di essere vissuto così, una vita impegnata, certo, che ha comportato anche sacrifici, ma una vita bella. Non avessi incontrato il Vangelo, non avessi incontrato il padrone della vigna fin dalla mia infanzia, sarei rimasto anch'io sulla piazza a cincischiare, a bighellonare tutta la vita senza sapere cosa ci stavo a fare in questo mondo. Invece ho ricevuto il centuplo, ho costruito una vita bella. Ecco, questi cristiani sono invitati a vedere la fortuna che hanno avuto quando si trovano con delle persone che hanno incontrato il padrone della vigna nella loro giovinezza, hanno già perso qualche anno di gioia, e coloro che hanno incontrato Cristo a metà della loro vita, alle 12, e quelli che hanno incontrato Cristo già nell'età matura o addirittura nella vecchiaia, quando forse hanno trascorso la vita cercando la gioia sulla piazza senza trovarla. Quando li vediamo arrivare, queste persone, a qualunque ora, il cristiano della prima ora che cosa dice? Che bello che adesso arrivi anche tu, ci puoi dare una mano, anche solo per un'ora, ma puoi fare ancora tanto. E forse qualcuno ci dice anche che peccato essere arrivato tardi. Cosa rispondere a queste persone? Non rimpiangere più niente. Adesso per te inizia la nuova giornata, inizia per tutti la nuova giornata. E viene adesso la risposta dura del padrone che è Dio e vuole farci assimilare la sua giustizia.
1: Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.
0: Che dure le parole che Gesù rivolge agli operai della prima ora, quelli impegnati, quelli che hanno lavorato per tutta la vita. Sono i cristiani sui quali noi preti possiamo sempre contare quando in parrocchia abbiamo bisogno di loro. Perché impiega queste espressioni forti? Prendi il tuo e vattene. Gesù vuole liberare questi cristiani che sono schiavi della spiritualità dei meriti. Perché queste persone non possono essere felici, perché non si lasciano coinvolgere nella gratuità dell'amore del Padre del Cielo, non riproducono questo amore gratuito del loro Padre, si crogiolano nel loro egoismo, per cui dopo immusoniscono, diventano scostanti nella comunità dei fratelli. E quelli lo notano, che quando fai del bene sei ancora un egoista, stai pensando a te stesso. Sarai un cristiano dal cuore meschino, incapace di gioire ovunque tu veda qualcosa di bello, qualcosa di bene. E Gesù dice: il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Questa è la traduzione corretta. Ayin Ra'a è un'espressione ebraica impiegata qui da Gesù, che dice: tu c'hai proprio un occhio che ci vede male, non vedi e non sai riconoscere la bontà di Dio. La parabola si conclude con questa autopresentazione di Dio: io sono buono. Amore gratuito. E se tu sei figlio e vuoi essere figlio di questo Padre, tu devi gioire ovunque vedi gente felice, anche se purtroppo ha capito tardi che la gioia sta nell'amore gratuito.

0: Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina, colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Intanto sul campo si continua a combattere. Sono 11 le persone che sono rimaste uccise, 64 quelle ferite nella nuova ondata di raid russi nelle ultime 24 ore, lo riferisce Kiev in Independent. E Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. E sempre il tycoon ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Sono tre media americani. In un post su Truth l'annuncio, Trump ha accusato le testate di inventarsi le notizie e di scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Il peggioramento della situazione internazionale, il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le imprese, riducono la fiducia delle famiglie. Occorre agire ora, afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Ascoltiamo.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei abbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. A bloccarlo un compagno di classe, odiava la prof per un debito, dicono i compagni. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha violato diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico. La notizia è riportata da Wall Street Journal e Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti perché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: stata una bella esperienza, una bella emozione.
1: Quante emozioni, al di qua del telo, che ha coperto il giudizio universale di Michelangelo. Visione sconvolgente e mozzafiato. Il restauratore capo Paolo Violini le condivide con me.
0: Beh, devo dire che un po' ci è dispiaciuto vedere che il ponteggio veniva smontato, perché non saremmo più saliti a tu per tu con quelle figure.
1: Verrebbe voglia di fermare il tempo quando si è lassù, ma quel capolavoro è fatto per la condivisione.
0: Lo scultore che dipinge, che si inventa un modo di dipingere, lui non aveva mai dipinto un affresco prima.
1: Ancora una volta, anche con questo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé, si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro. Sono Paolo Ondarza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: I miei contatti col divino Michelangelo sono sempre più stretti e proficui. Vado esaminando e ammirando per ogni verso l'opera sublime, che mi appare sempre più prodigiosa. Il Giudizio Universale è una gigantesca opera, capolavoro massimo di un genio inimitabile, capolavoro che rappresenta concetti trasumanati, eterni, in forma e modo che nulla hanno di contingente e di caduco. Siamo nel regno sovrumano del mito, del mistero, dell'inconoscibile, rappresentato per l'eternità. Dio mi assista in questa fatica, che dovrà dare pregevoli risultati ai fini della miglior conoscenza del capolavoro.
1: Le parole di Biagio Biagetti, fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani, mi tornano in mente quando, a malincuore, per l'ultima volta, sono sul ponteggio che ha celato nelle ultime settimane il portentoso affresco del Giudizio Universale. Essere stato in questi giorni anche io a tu per tu con Michelangelo insieme ai restauratori dei Musei Vaticani mi ha reso ancora più vicino Biagetti, che negli anni 30 effettuò un restauro di consolidamento degli intonaci. Sfoglio il registro del cantiere su cui i tanti ospiti hanno lasciato pensieri e ricordi al termine di una visita che mai potrà cadere nell'oblio. Forse sono indiscreto, ma non resisto e ne leggo qualcuno.
2: Strepitoso, il regalo più bello, da brivido.
3: Impressionista, espressionista, è tutto, genio e modernità.
4: Vivere un sogno ad occhi aperti, rimanere senza parole, si può.
2: Sono sopraffatta dall'emozione.
5: Un'emozione indelebile, stravolgente.
3: Dipinge insieme alla mano di Dio.
6: Un giorno fantastico, il giorno più speciale della mia vita, qualcosa di indescrivibile.
7: Dovremmo augurarci più sbiancamenti.
1: Dovremmo augurarci più sbiancamenti. Questo commento mi fa sorridere, ma esprime bene cosa si prova quando si dà l'addio ad una visione tanto potente. Quel desiderio di fermare il tempo che invece fugge sempre di mano. Di catturare un attimo, un'esperienza felice, mozzafiato. Il problema dello sbiancamento del colore degli affreschi di Michelangelo, da cui è scaturita la manutenzione, ha rappresentato un'occasione preziosa, più unica che rara, per vedere tanto splendore a distanza ravvicinata. Ora però quello sbiancamento, simile a nebbia leggera, non c'è più. I restauratori, guidati da Paolo Violini, lo hanno rimosso sotto i miei occhi. È strano, ma stamattina quando sono arrivato ai Musei Vaticani, la cupola di San Pietro era avvolta da una fitta nebbia. Ora svetta nel cielo, in tutto il suo splendore. I raggi del sole l'hanno dissipata. L'associazione di idee è venuta spontanea. La nebbia era impercettibile quando mi recavo in Sistina prima della manutenzione straordinaria. Ora invece, se la raffronto con la parete appena ripulita, mi appare palese, evidente. Ebbene, quella nebbia è dissolta, sparita. La tavolozza di Michelangelo ha recuperato l'incredibile cromia svelata dal restauro condotto oltre 30 anni fa da Gianluigi Colalucci. In queste settimane ho ripensato a un collega di quasi 100 anni fa, il giornalista e critico d'arte Ugo Oietti, che nel 1937 fu invitato da Biagetti a salire sulla rudimentale impalcatura predisposta per l'intervento dell'epoca. Riportò le impressioni di quel memorabile sopralluogo in un appassionato articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 10 gennaio del 1937.
8: Biagio Biagetti, che ha ideato questi difficili lavori e li dirige, aitante e calmo com'è, battendo lievemente con le nocche sull'affresco, mi fa sentire dove l'intonaco è separato dall'arricciato. La riconoscenza per chi ha voluto questo difficile lavoro e per chi lo compie dovrebbe essere universale e durevole. Qui gli infermieri hanno le stesse siringhe che s'adoperano per la carne viva. Ficcano l'ago cautamente nell'intonaco e immettono acqua di caseina e bianco di calce. Quando la materia iniettata sembra sufficiente, sfilano l'ago e, asciugate le gocce stillanti dal forellino, applicano contro l'intonaco una pressa.
1: Ma Oietti non fu il solo a salire. Biagetti invitò anche altri ospiti sul ponteggio. Persino due giornalisti, pensa, che avevano diffuso notizie false sul suo conto e sul restauro da lui condotto. Il mondo davvero non cambia mai. Quelle fake news ante litteram arrivarono persino ad insinuare che Biagetti avesse dipinto nuove braghe ai nudi di Michelangelo. Il fondatore del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani li volle lì, sui ponteggi, per mostrargli la verità. E i due si affrettarono a rettificare. Michelangelo non si tocca, si conserva. Questo era un dogma per Biagetti.
0: Più mi accosto a quell'opera e più ne scopro la potenza inaudita, sia artistica che concettuale. Anima proteiforme, dantesca. Michelangelo fa provare brividi di commozione quasi paurosa per l'incommensurabile sapienza e forza. Osservavo ieri l'altro il torace di San Bartolomeo. Capolavoro di scienza anatomica ed mirabile impasto chiaroscuro.
1: Quanti scambi di opinioni tra studiosi, quanti pareri, quante emozioni su questi ponteggi nel corso della storia. Penso ad esempio alle conversazioni tra Biagetti e il medico Francesco Lacava, lo studioso che scoprì il volto di Michelangelo nella pelle di San Bartolomeo. Un brivido mi scosse per la schiena. Era proprio lui, scrisse Lacava nel 1925. Pensando a tutti coloro ai quali è stata data la possibilità, nei primi del Novecento come oggi, di avere un incontro ravvicinato con il grande Michelangelo, ancora una volta tocco con mano come i Musei Vaticani siano sempre stati una casa dalle porte aperte, nati per condividere la bellezza custodita dai papi. Ecco, ora che i colori del giudizio sono tornati a brillare, ora che i pali di acciaio vengono smontati, ora ho un po' di malinconia, ma soprattutto tanta gratitudine per il dono ricevuto. E poi mi dico, non essere egoista, tocca a loro. Li senti? Al di là del telo, su cui è riprodotta l'intera composizione del Giudizio Universale, ci sono i visitatori che in queste settimane, tra febbraio

0: So, yeah, I'm a bit sad about it, but it's all right.
1: The restoration. We know that, yes.
2: Okay.
3: What do you think about it?
1: Well, disappointing, but, you know, it is what it is.
2: Ragazze, qual è la cosa che volete maggiormente vedere all'interno dei Musei Vaticani e principalmente all'interno della Cappella Sistina?
4: Il Giudizio Universale, eccetera, e poi le stanze vaticane.
0: La creazione di Adamo e il gruppo di Laoconte e la deposizione di Caravaggio.
2: Se vi dicessi che il Giudizio Universale in questo momento è sotto manutenzione speciale...
4: No, non lo sapevamo.
0: L'abbiamo appena scoperto.
4: Esatto.
0: L'abbiamo appena scoperto e quindi non si può proprio... È proprio coperto?
5: Sì, io l'ho letto. Ho letto questa cosa qua.
6: Non lo sapevo. No, non lo sapevo, no.
7: Sì? Era sul sito.
2: Sapete che tipo di lavoro stanno facendo?
7: No, non ho idea.
2: Quindi cosa vi aspettate in realtà di vedere una volta entrati all'interno della Cappella Sistina?
7: Non lo so, tutto quello che c'è, perché comunque all'interno dei musei non c'è solo la Cappella Sistina, noi, il nostro interesse è molto più ampio, ma le manutenzioni sono indispensabili per preservare il patrimonio e sarà occasione di ritornare quando il restauro sarà finito.
8: Sono contento che c'è il restauro, quindi c'è la conservazione.
9: Mentre ero accanto ai restauratori, attraverso la semitrasparenza del telo che copre il ponteggio, ho osservato alcuni visitatori molto incuriositi, che si sporgevano per capire cosa accadesse qui dietro.
10: Non sono riuscito a vederla perché era coperta dalle impalcature e non si riusciva a vedere.
11: No, I didn't. I wasn't able to say anything.
12: And I couldn't see. I don't know what was behind it. There was a curtain. So nothing to see exactly. But of course there are a lot of details to see and it's fantastic, yes.
2: Sei riuscito a vedere qualcosa oltre il telo che copre l'affresco?
10: No, no, però il telo riporta quello che è dietro, ma non è reale.
13: Tutto stupendo, tutto da vedere assolutamente. Il Giudizio Universale non si vede e quindi dispiace un po'. Infatti, arrivando là a vedere solamente il telo mi ha un po' deluso.
2: Che cosa siete riusciti a vedere oltre il telo?
13: Gli operai che lavoravano, poveri. È solamente il telo che riprende il Giudizio Universale.
14: It's unfortunate, but it happens.
9: I più fortunati tra i turisti sono proprio quelli arrivati in Cappella Sistina nei giorni dello smontaggio dell'impalcatura.
15: Io sto ascoltando che alla fine sono stati 30 giorni lavorativi.
9: La rimozione del ponteggio è conclusa. Con Paolo Violini, attraversando le gallerie dei Musei Vaticani, stiamo tornando in Cappella Sistina per vedere l'affresco. Finalmente libero.
16: Oh, è cambiato.
17: Mentre veniva smontato il ponteggio, i turisti continuavano ad essere presenti.
15: E lì
17: quindi...
15: è stata, quella secondo me è stata la cosa più divertente per i turisti. Dopo 2 o 3 giorni il ponteggio veniva abbassato giorno per giorno e quindi si vedeva sempre
17: un pezzo per volta.
15: Un pezzo per volta. Sì.
9: Mentre discorriamo, lo sguardo di Violini sembra illuminarsi.
15: Stavo pensando, ma ti ho fatto vedere la storia dei pennelli a punta d'oca?
17: No. No.
9: Mi mostra alcuni pennelli, a 3, 4, 5 punte. Poi mi invita a venire vicino alla parete. Ci soffermiamo in modo particolare sulla pelle, sugli incarnati delle figure michelangiolesche.
15: Sul corpo umano lui si concentra da scultore com'era. E modella questi incarnati con un intreccio di pennellate. E per fare questo tipo di intreccio di pennellata, che sono tratti paralleli e sovrapposti, incrociati e sovrapposti, abbiamo capito che usava un pennello più corto.
17: Quindi sarebbe un pennello fatto come questo che mi stai facendo vedere?
15: Che lavorava intrecciando in varie direzioni, tirando fuori poi alla fine il valore plastico assimilabile a quello della scultura, cioè allo stesso effetto che lui otteneva con la gradina della scultura.
9: Gli incarnati sono resi attraverso l'intreccio di pennellate parallele date da pennelli a punta multipla. È una scoperta questa venuta fuori da questa manutenzione straordinaria del Giudizio Universale e Paolo Iolini pensa la sta condividendo con me. L'effetto, ti dico subito, che non è percepibile quando visiti la Cappella Sistina, ma se ti avvicini le cose cambiano.
17: Aspetta che arrivo.
15: Ci avviciniamo?
17: Sì.
15: Personaggi più in basso, perché vedi,

0: l'effetto poi alla fine dalla distanza giusta dell'osservazione
1: non si nota, non si
0: deve notare.
1: È incredibile.
0: Così come nelle sculture basta allontanarsi un po' che tu quel traceggio non lo vedi più. Vedi però che la luce ha una assorbenza diversa rispetto alla superficie levigata, quindi c'è un effetto diverso della luce che rimbalza sopra ma non lo vedi. Se invece da vicino...
1: E questo è un espediente tecnico che è unico nel suo genere oppure in altri affreschi?
0: È unico nel
1: dello
0: suo
1: scultore
0: genere,
1: proprio.
0: Del pittore, dello scultore che dipinge, che si inventa un modo di dipingere. Lui non aveva mai dipinto un affresco prima. Si trova davanti a una superficie di questa portata qua e si inventa uno strumento che gli consente di gestirla.
2: Violini sul suo telefono ingrandisce i dettagli di alcune fotografie fatte sui ponteggi. L'intreccio delle pennellate parallele appare evidente.
0: Se andiamo ad allargare qua, guarda quando ti dicevo delle pennellate che vanno insieme. Lo vedi il pennello a tre punte?
3: Sì.
2: In un primo momento ho avuto l'impressione che l'intonaco fosse come scavato da solchi incisi, solchi paralleli, invece no, è l'effetto del pennello a più punte.
0: Come è vibrata la scultura?
2: Un effetto pittorico che ricorda il non finito delle sculture di Michelangelo. Quelle righe, quei graffi incisi, presenti ad esempio nella Pietà Rondanini. Violini mi mostra una foto proprio di questa scultura.
0: Vedi questo? Questo è lo stesso effetto che trovi in pittura ed è fatta proprio con la gradina a più punte che incide. Dall'idea di una vibrazione, di una superficie dove la luce vibra e non è piatta, però molto spesso lui le lascia così le sculture e magari va a rifinire soltanto alcune parti, quelle dove vuole che la luce scivoli sopra. Lo stesso effetto lui lo riproduce in pittura, ma il concetto è avere delle linee esattamente parallele, cosa che lui ottiene e vedi che tutte le punte si muovono in contemporanea, cosa che sarebbe stata impossibile ottenere con una linea singola.
1: E in quale figura in particolare?
0: Penso che da qui tutte. Cioè questo è un sistema che lui ha messo a punto non a caso, anche per gestire una superficie di questa grandezza. E una volta che l'hai capito, è l'uovo di Colombo e ti rendi conto di come ha potuto gestire una superficie di questa dimensione qua. Perché con un pennello a punta singola ci avrebbe messo 10.
2: Ancora una volta, anche con quest'ultimo intervento conservativo, Michelangelo ha svelato qualcosa di sé che non si conosceva, della sua tecnica. Si è confidato con chi si è preso cura del suo capolavoro, mostrando un tratto finora inedito della sua tecnica. Per il momento dovrai accontentarti di queste mie parole limitate, ma presto potrai vedere le immagini. La scoperta infatti sarà illustrata in dettaglio in un volume dedicato alla manutenzione straordinaria del Giudizio Universale, che stanno preparando, sarà dato alle stampe per i tipi delle edizioni Musei Vaticani. Conservare e condividere. Anche questa volta potremmo dire missione compiuta per i Musei Vaticani. Capisco la soddisfazione di chi, come un medico con il proprio paziente, ha lavorato a questa manutenzione straordinaria. È il caso ad esempio di Fabio Morresi, il responsabile del gabinetto ricerche scientifiche. Con quale stato d'animo riconsegnate e rimettete in qualche modo nelle mani, negli occhi del pubblico, il Giudizio Universale?
4: Ma sicuramente uno stato emozionale molto simile a quello con cui Colalucci ha guardato il giudizio quando ha tirato giù il punteggio, cioè il colore di 30 anni fa. Quindi sicuramente con un'emozione nuova. Che però ricorda quella.
1: Quando il paziente ritorna nella sua capacità di vivere la sua vita quotidiana, che cosa vive lo scienziato, chi l'ha curato fino a quel momento?
4: Ma vive l'emozione di aver contribuito all'emozione di tutte le persone che lo visitano alla Cappella Sistina. Questo sì.
1: Quindi riscontrare una buona qualità di visita, una soddisfazione del visitatore, è per voi anche questo un indice che il vostro lavoro è stato fatto bene?
4: Noi custodiamo le opere che ci sono arrivate. E questo è il nostro compito, il nostro dovere. Quindi custodirle bene è fonte d'orgoglio per mantenerle ai posteri e conservarla così come ci è arrivata.
2: Mentre sono in Cappella Sistina, mi soffermo ad osservare lo sguardo estasiato dei visitatori di fronte all'affresco appena ripulito. Alzo gli occhi e vedo la figura di Giona, gigante anche a 20 metri di distanza. Io lassù ci sono stato. Mi sembra quasi impossibile da qua giù. Il mio pensiero torna a quell'incredibile colloquio con Barbara Iatta, seduti sui gradini metallici dell'ultimo piano del ponteggio, ad un passo dalla volta e dagli angeli del giudizio universale.
3: Chiaramente qualcuno arriva e si lamenta che trova il giudizio coperto, rispondiamo alle lettere così ogni tanto di reclamo che arrivano, dicendo che anzi partecipano a un momento unico, diciamo che ci auguriamo che non capiterà se non fra 40 anni. Chiaro che noi cerchiamo di lavorare per l'eternità, ma che poi siamo umani e lavoriamo per la storia moderna e per il medio periodo. Auguriamoci appunto di lavorare bene per il medio periodo e poi ai posteri di fare altro.
1: Inseriti nell'eternità.
3: Assolutamente sì.
1: Grazie davvero. Grazie. Direttore, per averci concesso questa occasione meravigliosa di essere qui.
3: Grazie, grazie, grazie a voi.
2: Purtroppo è il momento di congedarmi da questa esperienza immersiva nell'arte di Michelangelo. Ha coinvolto davvero tutti i miei sensi. Certo, tornerò tante volte in Cappella Sistina, ma non sarà la stessa cosa e non sarà mai più come prima. Le professionalità che hanno curato la manutenzione straordinaria del giudizio universale mi hanno rivelato il grande Michelangelo e poi, attraverso loro, ho avuto come l'impressione di incontrare di persona, di entrare ancora più in confidenza con Biagio Biagetti. Mi allontano. Sulle pareti del corridoio che porta verso l'uscita noto un ritratto di Biagetti. È anziano, pochi capelli, gli occhi profondi, intensi, riflessivi, il volto scavato da qualche ruga, in giacca marrone, camicia bianca e cravatta rossa e beige. Sembra come se anche lui voglia darmi il suo saluto confidenziale. Che sguardo sereno. Alla luce del grande lavoro osservato in queste settimane sui ponteggi, leggo nella sua espressione tanta umiltà, ma anche orgoglio e fierezza. Mentre attendo l'ascensore, penso al progetto mai andato in porto che sperava un giorno di realizzare.
5: Perché rimanga almeno una traccia di un libro che non scriverò. Voglio oggi qui riempire qualche riga in proposito. Il libro dovrebbe intitolarsi Confidenze di Michelangelo.
6: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: A mano e... sono certo che sarebbe stato un libro appassionato e appassionante, ricco di quelle confidenze scaturite da un rapporto quotidiano e vivo con il titano Michelangelo, come lo chiamava lui.
7: Piano terra.
8: No, vai su.
7: Sì. L'assessore sale.
2: Vivo e potente, come ho sentito anch'io e spero di aver fatto percepire anche a te, Buonarroti, in queste settimane a tu per tu con Michelangelo, a tu per tu con i segreti del giudizio.
9: Avete ascoltato I segreti del giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola. La voce di Biagio Biagetti è di Marco Bellizzi. Si ringraziano per la collaborazione a questo episodio Riccardo Capobianco, Alessandro De Carolis, Giulia Galeotti, Silvia Guidi, Maria Milvia Morciano, Eugenio Murrali e Michele Raviani.
10: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

a tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale. La cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulare di Massina in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Tsierno Bokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Tsierno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dall'ideologia e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto Francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie, che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni, cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi Cecantadiop a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che, guardate, che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema del dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo? Resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficiente fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità. È solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Case della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare una linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
0: Aminata Fofana.
1: Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della
0: nazione,
1: pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, come maestro di parole.
1: Sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dando via appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

sorrido in faccia. Solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra. Da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area, dice il tycoon. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea ONU a New York. In Ucraina si continua a combattere, 11 le persone che sono morte, 64 quelle ferite nelle ultime 24 ore. I raid diffusi hanno preso di mira soprattutto Odessa e Kiev. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% a principali acquirenti di petrolio e gas russi. In Arabia Saudita le allerte alla popolazione lanciate dalle autorità saudite per almeno due esplosioni segnalate nella notte a Riyadh sono state revocate, lo ha fatto sapere la Direzione Generale della Difesa Civile, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La notizia è riportata da Al Jazeera. In una dichiarazione il Consiglio ha chiesto agli Houthi di cessare immediatamente la loro escalation militare. Ad agosto 2026 i prestiti a imprese e famiglie sono cresciuti del 3,4% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente, tornando ai livelli di ottobre 2022, e quanto emerge dal rapporto mensile dell'ABI. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, un nuovo shock energetico sui mercati potrebbe essere fatale per la crescita dell'economia italiana. Secondo Eurocontrol, intanto, i prezzi del carburante per gli aerei sono aumentati del 18% nelle ultime due settimane. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere. Così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso sui social l'aggressione. Lo studente è stato bloccato da un compagno di classe. Odiava la prof per un debito, dicono i compagni di scuola. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Nella sua carriera ha conquistato tra l'altro 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Figlio di Valentino, capitano del grande Torino, scomparso nel 49 nel disastro aereo di Superga. Ci sarà un minuto di raccoglimento prima delle partite di questo fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
1: Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa.
2: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
1: Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
2: Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La tua mano mi salvi, o Signore. Ho scelto le tue vie.
0: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli.
3: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
0: Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Signore ama il suo popolo.
2: Agli umili dona la vittoria.
5: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

Che la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:35.
2: È sabato 19 settembre.

per me stesso non ce l'ho. Noi siamo due poli opposti e forse siamo attratti per questo. Fingo che sia ok, ma sono KO. È meglio se ti

0: mi dai del tu.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È sabato 19 settembre.
2: Sono le 12:52.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Un accordo per la difesa della Groenlandia, lo ha annunciato il presidente americano Trump, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina ancora raid russi, 64 le vittime, Washington dal via libera alle sanzioni alla Russia, colpiti i settori di difesa ed energia. Famiglie sempre più indebitate, la sola bolletta energetica potrebbe rappresentare al nostro paese un rincaro di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Addio a Mazzola, il grande campione nerazzurro, è morto 83 anni e considerato uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump annuncia un accordo per la difesa della Groenlandia, la firma la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sentiamo Antonio Soviero.
2: La firma ancora non c'è, sarà apposta dai leader dei tre governi la settimana prossima a margine dell'Assemblea ONU a New York, ma l'intesa è stata raggiunta, lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump, un accordo che mette la parola fine alla crisi groenlandese dopo le minacce del presidente statunitense di invadere l'isola di ghiaccio e lo scontro con la Danimarca. La Groenlandia gode di un'ampia autonomia, ma è formalmente territorio danese. Veniamo ai termini dell'accordo. A Washington va il controllo permanente sulla difesa e sulla gestione strategica dell'isola artica. La premier di Copenaghen, Mette Frederiksen, conferma tutto, specificando che il testo concordato tutela la sovranità territoriale danese e groenlandese, rafforzando contemporaneamente la sicurezza della NATO nell'Artico e nel Nord Atlantico. Poco dopo l'annuncio di Trump, la Casa Bianca ha sospeso i dazi doganali commerciali sulla Groenlandia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E Trump ha firmato le nuove sanzioni statunitensi per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono almeno 11 le vittime e 64 i feriti, secondo le autorità di Kiev. Sentiamo Elena Seno.
3: Dopo l'approvazione del Congresso americano arriva anche la firma del presidente Trump sulla legge che prevede nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento punta a colpire il settore energetico e quello della difesa della Federazione Russa. A Trump poi la facoltà di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, e in testa ci sono Cina e India. Subito il presidente Zelensky ha ringraziato Trump e ha chiesto di fare presto nell'attuare le misure previste dalla legge. Intanto assumi un condominio residenziale è stato colpito da una bomba russa. Attacchi anche sulle regioni di Odessa e di Kiev con missili e droni in parte intercettati. Il bilancio è di 11 vittime e 64 feriti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità locali. Il Ministero della Difesa russo afferma di aver intensificato l'offensiva sul fronte ucraino e rivendica di aver assunto il controllo nel solo mese di settembre di oltre 670 chilometri quadrati e di 27 centri abitati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il presidente americano ha annunciato che vieterà immediatamente l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico. Trump ha accusato le tre testate di inventarsi le notizie e scrivere bugie sulla sua amministrazione. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa americana. Ora nel Golfo, esplosioni a Riyadh in Arabia Saudita. Le Nazioni Unite chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare l'escalation. Sentiamo Maurizio Dischino.
4: È durata mezz'ora l'allerta lanciata nella notte a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Due le esplosioni sentite poco prima delle 3 ora locale. L'attacco è stato attribuito ai ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen. L'agenzia iraniana Tasnim, citando rapporti provenienti dall'Arabia Saudita, ha riferito che l'attacco ha provocato gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Dallo Yemen l'8 settembre scorso gli Houthi hanno ripreso ad attaccare l'Arabia Saudita bombardando strutture energetiche e provocando vittime. L'attacco di questa notte è il primo contro la capitale saudita Riyadh. I ribelli Houthi nel 2014 hanno intensificato il conflitto nello Yemen, conquistando diverse aree del paese e successivamente spingendo l'Arabia Saudita a guidare una coalizione per un intervento militare a difesa del governo yemenita sotto attacco degli Houthi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le ricadute della crisi globale si fanno sentire anche nel nostro tessuto sociale. Famiglie sempre più indebitate per mantenere un tenore di vita dignitoso e la sola bolletta energetica potrebbe presentare al nostro paese un rincaro globale di oltre 1 miliardo nel secondo semestre dell'anno. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: Il credito al consumo erogato in Italia da banche, finanziarie e le famiglie sfiora ormai 178 miliardi complessivi, il 62% in più rispetto al totale di 9 anni fa. Lo segnala un'analisi del Centro Studi degli Artigiani di Mestre, evidenziando che in media ogni nucleo familiare italiano ha un debito di oltre 6.600 euro. Da parte sua invece Confcommercio focalizza la propria attenzione sul caro energia. Secondo l'organizzazione degli esercenti, lo shock energetico globale dovuto a guerre e instabilità farà lievitare di almeno 1 miliardo la bolletta elettrica nazionale nel secondo semestre di quest'anno e l'ondata conseguente di rincari potrebbe portare nel 2027 l'inflazione media annua al 3,7% con una crescita del prodotto interno lordo limitata allo 0,6%. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ho avuto paura, l'ho perdonato e vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata ieri in un'aula di una scuola media vicino Roma. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha ripreso in diretta sui social l'aggressione. Il ministro Valditara afferma i social vanno vietati ai minori di 15 anni. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Superata l'incredulità per quanto successo ieri mattina nella scuola media Giovanni Verga nel quartiere romano di Centocelle, si cerca ora di capire se il 13enne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio possa essere stato istigato da qualcuno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe acquistato su internet le lame, il caschetto e la telecamera e l'aggressione sarebbe stata da lui preannunciata su TikTok. Lo studente, dopo aver spruzzato spray urticante contro la docente, l'ha colpita con 3 fendenti al fianco, azione interrotta dall'intervento di un compagno di classe. L'accoltellamento è avvenuto mentre stava facendo una diretta su Telegram con un gruppo di utenti. I carabinieri stanno ora cercando di verificare l'identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. All'origine del gesto, in base a quanto avrebbero raccontato ai militari, alcuni compagni e lo stesso 13enne, l'odio covato contro la professoressa per 2 debiti. Ho avuto paura ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, le parole di perdono di Isabella Marsilio. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo per l'età non è imputabile. Si trova ora sotto shock al Policlinico Umberto I. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Stiamo accanto ai nostri sacerdoti, lo raccomanda il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Il cuore in cielo, i piedi sulla strada, così si vive il ministero di vescovo perché certi aspetti di una diocesi sono difficili da cogliere dalla scrivania. Lo scrive Papa Leone, l'occasione sono i 300 anni della canonizzazione di San Turibio di Mogrovei, patrono dei vescovi latinoamericani a cui è indirizzata la lettera. Prevost ricorda i suoi trascorsi di vescovo in Perù. Ho ricevuto tanto e sono arrivato a capire meglio cosa vuol dire essere un pastore. Poi parla di scuola della croce per non abbandonare il gregge quando si antepongono comodità, paura o il proprio interesse al bene dei fedeli. Andiamo a cercare, esorta infine chi ha l'opportunità di rado di avvicinare il vescovo, e se il vescovo è un padre, si vede quando i suoi sacerdoti possono bussare con confidenza alla sua porta. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, funerali lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sentiamo Federico Plotti.
8: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport, esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter, 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A e poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
10: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
11: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano, storia, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La puntata di oggi parte dallo Yemen e attraversa il Mar Rosso per arrivare fino al Corno d'Africa. La grande offensiva scatenata dagli Houthi contro il governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha riaperto anche lo scontro diretto con Riyadh, una crisi che provoca conseguenze anche sulla sponda africana e potrebbe incidere sulle forze che combattono la sanguinosa guerra in Sudan. Poi parleremo di cacao e deforestazione. Un'inchiesta di Global Witness accusa uno dei colossi più conosciuti dell'alimentare di fare pressione per abbattere le nuove regole europee sulla tracciabilità dei prodotti. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva nello Yemen contro le forze del governo sostenuto dall'Arabia Saudita, conquistando la costa yemenita sul Mar Rosso e isole strategiche per il controllo di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per le navi che dall'Oceano Indiano risalgono il Mar Rosso verso il canale di Suez e il Mediterraneo. Riyadh ha risposto con bombardamenti nello Yemen e gli Houthi hanno portato a loro volta gli attacchi direttamente in territorio saudita. Ma la crisi coinvolge direttamente anche l'Africa. Sull'altra sponda del Mar Rosso ci sono infatti Gibuti ed Eritrea e subito più a sud la Somalia, e le conseguenze potrebbero arrivare fino al Sudan, dove gli Emirati Arabi Uniti sostengono le RSF di Hamet, mentre l'Arabia Saudita sostiene l'esercito regolare di Al-Burhan. Per capire che cosa può cambiare nel Corno d'Africa e negli equilibri della regione abbiamo sentito Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Umberto e benvenuto ad Africa Oggi.
12: Buongiorno.
11: Allora Umberto, partiamo dalla geografia. Dall'altra parte del Mar Rosso, rispetto allo Yemen, ci sono Gibuti, Eritrea e Somalia. Con l'avanzata degli Houthi verso il Bab el-Mandeb, quanto rischia di diventare africana una guerra che finora abbiamo raccontato soprattutto come una crisi dello Yemen e della penisola arabica?
12: Sì, il rischio aumenta notevolmente. Questa è definita come una guerra nel Golfo, nel Medio Oriente, quindi c'è stato già lo spostamento dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, specialmente a seguito dell'avanzata dei Houthi dopo aver preso diverse città lungo la costa del Mar Rosso, sono impadroniti anche di due isole, quella di Perim e quella di Hanish, che sono proprio di impetto rispetto sia allo Yemen che a Eritrea e Gibuti. Per quanto riguarda l'impatto su questi paesi, ecco, già ci sta un impatto dal punto di vista umanitario, con una serie di arrivi da parte di persone che sono state allontanate dalle loro case, dallo Yemen, che hanno raggiunto Gibuti nel corso degli ultimi giorni. Le stime del 13 settembre parlavano di circa 2000 sfollati che hanno raggiunto Gibuti, ma vi stanno anche un impatto visibile anche dal punto di vista della sicurezza, in quanto Gibuti ospita già diverse basi militari di paesi stranieri, in particolar modo quella degli Stati Uniti, che sono in un modo o nell'altro comunque coinvolti nella guerra del Golfo. E per quanto riguarda invece gli altri paesi, sicuramente si può evidenziare un eventuale un potenziale impatto sulla Somalia, visto anche l'aumento degli atti di pirateria lungo le sue coste, e una connessione già stabilita secondo diversi studi tra i ribelli Houthi e la formazione fondamentalista di Al-Shabaab. E poi per quanto riguarda l'Eritrea invece si può parlare di un impatto dal punto di vista geopolitico, in quanto questo paese, che è solitamente isolato sulla scena internazionale, sta assumendo una nuova centralità.
11: Ecco, una delle conseguenze che stiamo vedendo in questi giorni è sulle rotte commerciali. Alcune navi cambiano percorso, gli operatori somali cercano alternative e torna a margine anche il problema della pirateria. Se la crisi dovesse durare, quali sarebbero le conseguenze più pesanti per i paesi del Corno d'Africa?
12: Le conseguenze principali possono essere di diversi tipi. Innanzitutto c'è l'impatto.
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
13: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino. Si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Santa Severina. Ed iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
14: Comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo

0: consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia, aperto ancora al culto. Anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma III. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire come mai Pirandello a Santa Severina. In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.
1: Il castello è gestito da una cooperativa?
0: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.
1: Anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
0: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta, sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
1: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
0: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è: una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
1: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
0: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti gli aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia, ma di farla anche vivere.
1: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
0: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare le vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.
1: E tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino?
0: Sì, città del vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione, che è una rete nazionale, e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio, ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Santa Severina per lei?
0: Santa Severina è un gioiello. È un gioiello. Chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica. Già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante, e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede, e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
1: Ecco, con gioia incontriamo Don Gino Gulizia. Allora, ci presenti la comunità cristiana.

0: Cristiana di Santa Severina.
1: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore, di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
1: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina. Ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia. Perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro. Perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi. E invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi, hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
0: Tramandato anche dagli scritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
1: Certo. Gli scritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce, ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno. Tant'è che Santa Severina ha dato i Natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi, che riescono, ecco, anche nelle difficoltà, a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
0: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
1: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque, è presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in quel momento stanno compiendo un atto criminoso.
0: Poi all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
1: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama alle origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? chiesa del Pozzoleo. Secondo la tradizione, lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la chiesa della Dolorata, la prima vera grande cattedrale, che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la chiesa di Sant'Anna, la chiesa di Santa Maria, la chiesa di Santa Lucia. Sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.
0: Poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
1: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale. Prende il nome di Anastasis, appunto, da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo, perché vuole dire una cosa importante. Di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È un messaggio sicuramente di speranza e di pace, quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio, anche le nostre difficoltà e i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace, quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è l'augurio, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada e, perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
0: E a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse. Dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti, e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina, ma lei arriva dal Brasile. Come è arrivata qui?
2: Allora, benvenuti. Io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana, perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso, che mi innamorai come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
0: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma
2: di mio marito, dalla mia suocera. Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
0: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
2: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
0: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche. No?
2: Formaggio caprino, è stagionato, primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.
0: E poi il pane.
2: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro il paese, non uno ma due.
0: Vedo dei pomodori e tutte le altre produzioni, melanzane.
2: Pomodori, ce l'abbiamo, i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
0: E questo è un piatto proprio di qui,
2: e
0: no?
2: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale, ed è dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele, e la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
0: E anche questa gliel'ha insegnata
2: mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose, le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto, anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria giustamente per durare nel tempo, e d'inverno, quando non ci sono i pomodori freschi, e usiamo quelli sia per fare la salsa che per mangiare così all'insalata.
0: Poi anche l'origano, vedo che viene.
2: L'origano anche, che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva, che è quello lì, è meraviglioso, no?
0: Beh, qui basta guardarli qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino,
2: il
0: poi,
2: vino,
0: no?
2: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto, fatto da me. imparate anche a fare.
0: Non vi fate mancare niente.
2: No, assolutamente.
0: E venendo qui si possono degustare tutte
2: queste cose,
0: perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
2: sì,
0: no?
2: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
0: Bella Vista perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
2: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo. E invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare. Perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
0: Lei è 30 anni che è qui in Italia,
2: 30
0: no?
2: anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
3: Sì, qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano. Questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi che sono passati da Santa Severina, partendo da Stefano I nel 970 fino ai giorni nostri con Monsignor Alberto Toriani. Potete notare anche due stemmi di colore diverso, due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
0: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
3: Sì, il nostro è un MAB, museo, archivio e biblioteca. Quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184. Troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle 400 fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura. Abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari. All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi Santa Severinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, che viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Santa Severina per lei?
3: Santa Severina per me è casa. E Santa Severina per me è rifugio, e Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese, voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
0: Poi oltre al Museo Diocesano da visitare c'è anche il castello.
3: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
0: Grazie a Mariangela, e quindi Santa Severina vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Santa Severina in provincia di Crotone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 39 minuti.
2: È sabato 19 settembre.
3: Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte.

0: tuo sai.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È sabato 19 settembre.
3: Sono le 13:59.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, lo sport educa a valori nobili e alla pace, in Vaticano gli atleti che hanno partecipato a Torino 2025, lettera ai vescovi dell'America Latina, dare ai fedeli insegnamenti chiari, allarme aereo a Riyadh, continua la crisi tra Houthi filo-iraniani e Arabia Saudita, accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'area trasferita agli americani. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa ha salutato stamani gli atleti italiani di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per persone con disabilità intellettive, che hanno partecipato ai giochi di Torino 2025. Ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
3: Così il Papa ai 150 atleti, allenatori e dirigenti di Special Olympics ricevuti in Sala Clementina, ai quali ha ricordato anche le parole del predecessore Francesco in un'udienza dell'ottobre 2017. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le differenze culturali, sociali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone rendendole partecipi dello stesso gioco.
2: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente e con fatica e poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra, coraggio. Voi fate tutto questo e ne mostrate la bellezza in modo veramente speciale a chi partecipa e assiste alle gare e a chi vi conosce e vi incontra.
1: E lunedì prossimo, 21 settembre, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace dell'ONU, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale ideata dal regista Groening sul tema della pace. Ce ne parla Silvia Giovanrosa.
4: Mille segnali sonori irregolari, spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti che si susseguiranno durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerarle persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani sarà dato ampio spazio all'iniziativa a partire dal canale YouTube di Vatican News, che manterrà una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
1: A pagina estera, il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Per Putin, intanto, l'Europa sta chiarendo con le loro elezioni di non volere alcuna guerra con la Russia. Invece di fermarsi e ascoltare i propri cittadini, i leader europei, sottolinea ancora il presidente russo, continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina per esacerbare il conflitto. Ad oltre una settimana dall'inizio dell'offensiva degli Houthi nello Yemen, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi del gruppo ribelle filo-iraniano contro l'Arabia Saudita. In mattinata è scattato l'allarme aereo a Riyadh con forti esplosioni. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Marco Guerra.
5: L'acuirsi del conflitto tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen allarma il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che esprime solidarietà a Riyadh e chiede alle milizie filo-iraniane di cessare immediatamente l'escalation militare che le ha portate a conquistare molte località della costa yemenita occidentale, minacciando la navigabilità dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi dal canto loro denunciano oltre 300 attacchi aerei sauditi nell'ultima settimana e intensi combattimenti terrestri. Gravi le ripercussioni umanitarie. 112.000 sono gli sfollati. Trump afferma di aver aperto un canale di comunicazione con i ribelli sciiti per trovare un accordo. Non siamo in guerra con l'Italia, sottolinea invece un esponente dei miliziani yemeniti dopo l'attacco ad una base aerea saudita in cui è stato colpito un caccia italiano. Dall'altra parte della penisola arabica, i pasdaran iraniani hanno colpito una petroliera che tentava il passaggio nello stretto di Hormuz. Intanto è stallo a livello diplomatico, malgrado Trump sostiene che l'Iran vuole un accordo.
1: Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli americani il controllo anche militare permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Nessun commento sull'accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia da parte dell'Unione Europea, che auspicava un maggior controllo europeo sull'area. L'economia. La banca del Giappone ha alzato i tassi all'1,25, il livello più alto negli ultimi 31 anni, per contrastare le pressioni dell'inflazione. Si tratta di una decisione sulla scia delle recenti strette monetarie attuate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca Centrale Americana. Sulle motivazioni di queste misure ascoltiamo l'economista Leonardo Becchetti.
6: Una mossa un po' quasi automatica di fronte allo scoppiare dell'inflazione, però certo la causa vera di questa inflazione lo sappiamo, è uno shock ad offerta dell'energia, quindi il problema è che la transizione è lenta e che dipendiamo ancora troppo dalle fonti fossili, che in questo momento stanno producendo dei problemi, perché sappiamo c'è una situazione di scarsità dovuta alla guerra e al blocco dello stretto di Hormuz. In più c'è l'altra componente, che è quella dell'inflazione da riscaldamento globale, che ha prodotto una serie di shock sui prodotti agricoli, lo vediamo anche nei supermercati, questo porta ad un aumento dei prezzi significativo.
1: E torniamo sulla pagina Vaticana, tante voci rivendicano autorità sui fedeli, i vescovi diano chiari insegnamenti. In una lettera ai presoli dell'America Latina e dei Caraibi, in occasione del terzo centenario della canonizzazione del patrono San Toribio, il Papa sottolinea di non relegare mai a un ruolo secondario preghiera e adorazione eucaristica. Edoardo Giribaldi.
7: L'abbandono del gregge può cominciare molto prima di una fuga visibile, quando la comodità, la paura o i propri interessi pesano più del bene dei fedeli. Il Papa esorta i vescovi alla vicinanza con il proprio popolo, alla stregua di Santo Ribio de Mogrovejo. Vi sono realtà di una diocesi che difficilmente arrivano su una scrivania, perciò cerchiamo coloro che raramente hanno l'occasione di avvicinarsi al vescovo. È la sua raccomandazione, poiché il ministero di un successore degli apostoli esige di vivere con il cuore in cielo e i piedi lungo la strada. Colui che santifica, infatti, continua ad avere bisogno di essere santificato. Leone XIV esorta ciascun pastore ad avere cura della propria vita interiore, conservando la consapevolezza di essere discepolo bisognoso di conversione. I presoli passano, scrive, nuove esigenze sorgono, ma in fin dei conti Cristo rimane.
1: Lo sport, il calcio italiano piange. Sandro Mazzola, leggenda della grande Inter e della Nazionale, aveva 83 anni, un minuto di silenzio su tutti i campi. Figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, è considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre. La cultura, a 500 anni di distanza, era il settembre 1526, le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano riportano alla luce il sacco di Borgo, ce ne parla Paolo Ondarza.
8: Prima metà del Cinquecento, il papato è schiacciato dalla rivalità tra impero di Carlo V e Francia di Francesco I, entrambi in lotta per il controllo dell'Italia. In questo clima di tensione, 500 anni fa, il 20 settembre 1526, circa 8 mesi prima del più noto sacco di Roma, i Colonna, potente famiglia romana alleata dell'impero, entrano a Roma e mettono a sacco Borgo e i Palazzi Vaticani. Clemente VII è costretto a rifugiarsi in Castel Sant'Angelo. A raccontarlo sono le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano e l'archivista Gianni Venditti.
9: Il Papa veniva colpito nella sua casa da uomini formalmente appartenenti al mondo cristiano e romano, sotto l'ombra dell'impero. Per questo il 1526 fu una sorta di prova generale, quasi plastica, del trauma del 527.
8: A restituire in presa diretta quel fatto sono le 53 lettere del fondo della Valle del Bufalo, ritrovate nell'Archivio Vaticano, un episodio rimasto a lungo nell'ombra del più celebre sacco di Roma del 1527.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico.

Abbiamo iniziato il nostro appuntamento del weekend davvero in maniera gradevole con questa canzone di grande successo internazionale, estate 1998, Natalie Imbruglia con Torn, nell'estate italiana al numero 10. Saliamo al numero 9, altro successo planetario di una girl band che ha fatto la storia, parliamo delle Spice Girls negli anni 90, il loro decennio in assoluto. E l'ultimo addio delle Spice si vociferava fino a qualche settimana fa di una possibile reunion per i 30 anni, però per festeggiare questi 30 anni non ci sarà la reunion delle Spice sul palco, ma ci sarà un cofanetto che uscirà il 6 novembre prossimo, sarà pubblicato in due versioni deluxe, è un'edizione da 14 CD incredibile ma vero, ce ne sono veramente tanti, con 160 tracce compresi 4 demo inediti e una limitata con 14 vinili, si fa per dire limitata, colorati con grafiche originali, quindi un bel regalo per tutti voi se siete fan delle Spice Girls. Tra l'altro la canzone che troviamo nell'estate del 1998 e la ricordiamo benissimo è Stop, alla numero 9, terzo singolo estratto dal secondo album delle Spice dal titolo Spice World, e quindi il successo planetario anche in questo caso. Estate 1998 in Italia, si confermavano alla numero 9 le Spice Girls con Stop.

Continuiamo a scalare la chart di oggi, estate 1998, all'interno delle classifiche dell'estate. Buon weekend a tutti voi su In Blu 2000, ci state ascoltando magari anche dal digitale terrestre, lo ricordiamo il 728 il canale. Al numero 8 troviamo gli Aerosmith con un'altra grande canzone di quell'anno, I Don't Want to Miss a Thing, che ci ricorda moltissimo anche la colonna sonora del film azione con Bruce Willis a Armageddon. Mentre al numero 7 ritroviamo Luciano Ligabue, che è un po' una mosca bianca all'interno di questa top 10, il secondo italiano presente, quindi dei due all'interno della chart della top 10 in assoluto, con Ho perso le parole alla numero 7, canzone che poi abbiamo ascoltato in settimana all'interno delle parole al pomeriggio come anticipazione di questa classifica. Al numero 6 abbiamo Corsi e ricorsi della storia, perché proprio mentre in questo 2026 esce il nuovo album, anzi è già uscito con grande successo il nuovo album di Madonna e anche il relativo singolo che è in vetta alla classifica, parliamo di Danceteria, noi riascoltiamo Madonna con la bellissima Frozen, che si piazzava al numero 6.

E come è capitato spesso in questa stagione estiva, le classifiche dell'estate, vi ho chiesto spesso i vostri ricordi legati alle canzoni che ascoltiamo e che abbiamo ascoltato dell'estate del passato. Permettetemi oggi di ricordare un piccolo ricordo personale per quanto riguarda il 1998. Ero diciamo alle prime armi in radio, e quindi i primi anni che facevo questo bellissimo lavoro, e quindi sono particolarmente legato a questa canzone di Madonna, Frozen, che mi ricorda quel bellissimo periodo. L'abbiamo ascoltata, riascoltata piacevolmente al numero 6 in questo weekend su In Blue 2000. Saliamo di un gradino dove troviamo il grande Vasco Rossi. Lui è stato insomma insignito di un prestigioso riconoscimento, perché l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta, come hanno spiegato dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta appunto questa esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera Vasco effettivamente ha saputo interpretare anche le trasformazioni sociali con sensibilità e anche un po' inquietudine di generazioni differenti. A dare la notizia è stato lo stesso Vasco. Attraverso Instagram ha scritto: sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia. Noi lo riascoltiamo a metà classifica, numero 5 dell'estate 1998, con Io No.

Al numero 5 c'era Vasco Rossi con Io No, uno dei suoi grandi successi. Saliamo di un gradino alla numero 4, Si ballava nell'estate del 1998 con la canzone di Musti dal titolo Horny, mentre invece saliamo direttamente nella top 3 e troviamo un brano iconico del grande principe, diciamo così, degli appassionati della musica latina. Lui è Ricky Martin, che insomma frequenta spesso i social, ultimamente posta spesso le foto, anche se non abbiamo dei lavori nuovi musicalmente parlando, però ricordando la Coppa della Vida, questa famosa canzone ufficiale dei mondiali di calcio di Francia 1998 per l'appunto, cantata dal cantante portoricano Ricky Martin. Un anno leggendario per lui, il brano è diventato un grande successo ed è rimasto nella memoria davvero di tutti noi, anche quelli che non sono appassionati di sport. La Coppa della Vida di Ricky Martin era al numero 3 nel 1998 ed era estate piena.

Sono scattati i miei ricordi prima citandovi la canzone di Madonna, ovvero Frozen. Salutiamo Marta che proprio nel 1998 si è sposata, quindi ricorda felicemente quel periodo, e la Coppa della Vida è una delle sue canzoni iconiche proprio di quel periodo, che ha ricordato e anzi canticchiato volentieri insieme a noi all'interno delle classifiche dell'estate. Grazie davvero per il tuo messaggio, per i vostri messaggi a diretta at radioinblu.it. Era Ricky Martin al numero 3, saliamo alla 2 dove troviamo un altro grande classico legato al cinema, ovvero il film di James Cameron Titanic, di cui la colonna sonora è curata appunto da Celine Dion, la grandissima canzone premiata anche con l'Oscar My Heart Will Go On, che troviamo alla numero 2 dell'estate del 1998. Un'altra donna incredibile ha raggiunto il successo proprio nell'estate e in quel periodo è Desiree, questa canzone davvero deliziosa che occupa la posizione numero 1, la occupava nell'estate del 1998 in Italia. Parliamo di Life, singolo che fu pubblicato il 2 giugno di quell'anno, in brevissimo tempo divenne un enorme hit in tutta Europa. Il singolo riuscì infatti a giungere alla vetta della classifica di molti paesi, tra cui Austria, Paesi Bassi e anche nel nostro paese, a entrare anche nella top 10 di Belgio, Francia, Svezia, Norvegia e Svizzera. E nel 1999 la canzone permise a Desiree di vincere anche il Brit Award come migliore artista femminile dell'anno. Ricordiamo anche questo delizioso video diretto dal regista Mike Lindscombe, in cui la cantante, inizialmente riparata dal sole, viaggia su quest'auto in pieno clima primaverile in un paesaggio simile a quello dell'America Latina, davvero indimenticabile. La canzone regina dell'estate 1998 in Italia alla numero 1 è questa qui, Life di Desiree.

Questo è il pomeriggio di Blu 2000, in questo sabato e domenica da vivere insieme, 19 e 20 settembre, alla fine del percorso delle classifiche dell'estate abbiamo decretato anche la canzone regina dell'estate 1998, ricordandola e riascoltandola, ovvero Life di Desiree. Voltiamo pagina, ci sono le canzoni attuali, giusto mix tra il passato e il presente, con i più programmati a questo punto della nostra chart di Blu 2000, che durante la settimana vi abbiamo ricordato dalla posizione numero 20 alla 11 con due new entry, che vi ricordo quella di Leon Bridges al numero 18 con Talk It Over, la più alta nuova entrata alla 15, Ernia con Dedica New Entry. Andiamo subito alla 10, dove troviamo in discesa Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, lei che ha visto anche le balene volare insieme a noi in questo meraviglioso contesto romantico di canzone, la sua nuova ovviamente. E al numero 9 riascoltiamo questa settimana un ex numero 1 di qualche settimana fa, ovvero la canzone di Sombre, tra l'altro lui confermatissimo nella line up del prossimo anno, credo sarà luglio 2027 per l'appunto, agli High Days di Milano, confermatissima la presenza già di Sombre. Questa è My Body's Ready alla numero 9.

Ogni volta che la si ascolta è sempre più bella questa canzone di Sombra, My Body's in Ready, con cui abbiamo inaugurato la chart di Blue 2000 in questo weekend. Era al numero 9 in discesa. Al numero 8 scendono anche i The Strokes con Lolly in the Future. Numero 7 scendono Angelina Mango e Marco Mengoni, che settimana scorsa, forse lo ricorderete o forse no, ve lo ricordo io, occupavano la prima posizione con Canto d'amore. Numero 6 scende anche Benson Boone con The Time of My Life. Saliamo alla numero 5 e loro non li batte nessuno: la grinta, l'energia, le emozioni sul palco, a distanza di tanti anni, ci regalano ancora davvero tante emozioni. Sono i The Rolling Stones. Numero 5, salgono con Jealous Lover.

Le classifiche dell'estate, in particolare questa è la chart di Blue 2000, quella nuova, la top 10 aggiornata, e abbiamo ritrovato i Rolling Stones con Jealous Lover, la loro energia in salita alla numero 5. Saliamo di un gradino, numero 4, ci ascoltiamo Olivia Dean in salita con Baby Steps.

raffinato, voce incredibile, e Olivia Dean si riconferma la regina davvero di questo 2026 dopo aver acciuffato, insomma agguantato il premio, il Grammy Award, molto importante per la rivelazione dell'anno. Questa è la sua nuova canzone in salita nella chart di Blue 2000, Baby Steps, alla numero 4. Numero 3 salgono nuovamente Emma e Fabri Fibra, quest'ultimo è il protagonista assoluto della top 3 e tra poco vi dirò anche il perché. Antidroga, la canzone che sale alla numero 3. Numero 2 è stabile Safe, che ascolteremo dopo, ovviamente nella chart di Erwan con Parlar d'amore. Andiamo alla nuova numero uno della settimana, parliamo di Goya, Pinguini Tattici Nucleari ovviamente, ma c'è anche Fabri Fibra che è titolare della canzone, mentre il featuring è quello dei Pinguini. Attenzione perché Fabri Fibra re davvero di questa classifica con due canzoni piazzate nella top 3, ha annunciato il nuovo album, l'uscita di Zarathustra al Style insieme a Neffa, album in uscita il prossimo 9 ottobre, disco che rappresenta l'incontro dei due artisti che dopo anni di rispetto reciproco, di stima, di collaborazioni anche estemporanee, hanno scritto e registrato questo album di 23 tracce inedite insieme con una bonus track nel doppio vinile. Quindi segnatevi questa data, sarà un album bomba secondo me, il 9 ottobre, Fabri Fibra e Neffa insieme. In questo caso la nuova numero uno della chart di In Blue 2000, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa sono?

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Andiamo davvero veloce a questo punto perché poco tempo ma tante canzoni ancora da ascoltare. Le quattro canzoni che mancano sono quelle della classifica all'interno della chart di R1 Airplay Radio Nazionale, che sono stati rilasciati, quei dati sono stati rilasciati proprio nella giornata di venerdì, con la top 10 dei brani più ascoltati in radio. Iniziamo subito dalla 10 e lo ascoltiamo, il nuovo singolo di Ernia, In discesa, si intitola Dedica. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Eternia con dedica, e l'avete sentito prima, era anche new entry, la più alta della chart di Blue 2000. L'abbiamo ascoltato all'interno di Year One, alla posizione numero 10, fondo di questa top 10, dove troviamo nuova entrata il nostro disco in Blue 2000 della settimana, ovvero Elisa con Kintsugi. Alla numero 8 salgono Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno pubblicato questo brano Genova e Napoli, presentato allo stadio di Genova in occasione della prima giornata di campionato di quest'anno di Serie A, la canzone che celebra appunto l'unione di queste due città legate da passioni, sentimenti. L'artista napoletano poi ha raccontato: Genova e Napoli si assomigliano proprio così, cioè cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità. La canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla numero 8. Un amore.

0: Niente ci dividerà.
1: Stiamo scalando insieme alle classifiche dell'estate in questo weekend di settembre anche la chart di Air One. Siamo arrivati alla numero 8 in salita, abbiamo ascoltato Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Numero 7, la più alta nuova entrata, c'è il nuovo di Marrakesh insieme a Guè dal titolo Casini. Al numero 6 sale Goya, la canzone numero 1 della chart di Blue 2000, ascoltata prima, ovvero Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Alla 5 scendono Hugel, Imel Hengel, Ultranate, insomma ce ne sono veramente tanti. Moving to the Sun, la canzone. Numero 4 scende anche la canzone di Tommaso Paradiso, che però in questo caso ascoltiamo. Si intitola Agitare Coca-Cola.

Posizione numero 4 per Tommaso Paradiso, che come sapete per problemi di salute ha dovuto interrompere il tour quest'estate. La sua canzone regge ancora nella top 10 di Air One, numero 4 in discesa, Agitare Coca-Cola. Numero 3 scende Madonna, che era la numero 1 la scorsa settimana con Dance Theoria. Tra poco ascolteremo la numero 2 in salita, mentre invece vi comunico che Who Man, questa canzone che piano piano sta occupando le top 10 di molte classifiche in tanti paesi del mondo, la nuova di Peggy Gou con Ira Star si piazza la numero uno in salita, il singolo più ascoltato in radio, Who Man di Peggy Gou, questa settimana nella chart di Air One. Ma noi siamo fedelissimi anche alla musica italiana e quindi vi lasciamo alla chiusura delle classifiche dell'estate di questo weekend con la posizione numero due in salita, il ritorno di Safe con Parlar d'Amore, tra l'altro lui protagonista anche di un featuring nel nuovo album di Biagio Antonacci, così vi butto lì questa chicca, questa novità anche più o meno in anteprima che è stata annunciata recentemente sui social. Con questa canzone di Safe, Parlar d'Amore, numero 2 della chart di Air One, vi saluto, vi ringrazio di essere stati con il sottoscritto e naturalmente vi auguro buon weekend sempre qui su

0: News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scaghi. Ancora un attacco in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Già nella notte una forte esplosione era stata avvertita in zona, seguita poi dall'allarme lanciato per la popolazione. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza contro l'aggressione saudita, non siamo in guerra con l'Italia. Ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale, ricordiamo, è stato colpito un velivolo militare italiano. Trump annuncia l'accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte dell'Unione Europea. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato in modo autonomo diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per Google dopo le violazioni di alto profilo che in passato hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Il caso è avvenuto a maggio. Le misure di sicurezza, fa sapere il colosso del web, hanno scongiurato che si verificassero problemi seri. In un tempo nel quale tante voci rivendicano autorità sulla coscienza dei fedeli, spetta al vescovo offrire un insegnamento chiaro per aiutare il suo popolo a riconoscere la voce dell'unico pastore. Scrive così il Papa nella lettera ai vescovi dell'America Latina e dei Caraibi in occasione del 300° anniversario della canonizzazione di Sant'Uribio di Mogroveio. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate dal giovane per acquistare i coltelli. Obiettivo dell'indagine è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof. Lutto nel mondo dello sport, è morto a Milano Sandro Mazzola, 83 anni, bandiera dell'Inter e della Nazionale. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: È un piacere ritornare in onda, on air, come si dice in questi ambienti, ma al di là della terminologia abbiamo fatto un'estate dove non ci siamo fatti mancare nulla. Un saluto anche a Carlo Magistretti che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate. Ora un piano piano ritorniamo con la nostra turnazione, abbiamo ancora a metterci un po' a posto, ma quest'oggi vi terrò compagnia io. Benvenuti a tutti da parte di Gary, le parole del weekend. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che ringrazio e saluto. Come sempre faremo un bel tour nel nostro paese a caccia di quegli eventi che ci piacciono tanto sponsorizzare e su cui puntare il riflettore. Vi dico subito, vi dico tutto tra pochissimo. Intanto la musica immancabile, si parte con un successo bellissimo firmato Simple Minds.

Let There Be Love per Simple Minds, primo disco di questo pomeriggio insieme. Una puntata, dicevo, molto ricca. Avremo due ospiti quest'oggi. Tra poco, nella prima parte, conosceremo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Valmalenco. Ci presenterà l'edizione 2026 di questo che non è solo un festival. Scopriremo qualcosa in più e soprattutto qualcosa di interessante in questa bellissima porzione di Lombardia. Resteremo poi ancora in Lombardia, anche se cambieremo zona, andremo sul lago di Como. Nella seconda parte di trasmissione conosceremo anche Paola Dubini, che è presidente di Fondazione Alessandro Volta. C'è un festival che è molto interessante, il Festival della Luce Como Lake. L'edizione di quest'anno è particolarmente ricca di eventi e quindi avremo l'occasione di approfondire il tutto. Tutto questo contornato dalla buona musica, tante notizie che ho scovato per voi. Ci sono tanti eventi questo fine settimana e avremo anche il tempo di parlarne.

e l'arrivo di una nuova stagione, insomma il tempo che cambia le abitudini. Tra poco torniamo insieme e conosceremo Valentina Colombo, ce ne andremo in Val Malenco. Siete pronti per Altro Festival? Ne parliamo tra poco.

0: Le parole del weekend, quanto è bello girare soprattutto per il nostro paese. E quest'oggi, anzi in questo momento, andiamo a scoprire una zona che a me, da buon amatore di cibo, mi fa scattare come dire la campanellina per la cucina, ma la Val Malenco ha molto altro da offrire. Salutiamo Valentina Colombo, che è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Val Malenco, ma prima di parlare di questo festival dobbiamo inquadrare la Val Malenco. Buon pomeriggio Valentina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Corrado.
0: Siamo vicino alla Valtellina, insomma più o meno. Ci descrivi un po' questa magnifica parte e porzione di territorio.
1: Ma certo, vabbè, la Val Malenco è una valle trasversale della Valtellina, insomma parte da Songio per risalire fino al gruppo del Bernina, che comunque è una valle che ha una lontanissima tradizione alpinistica, con tutti i percorsi interessantissimi di trekking, di alpinismo sulle vette. Appunto abbiamo il Disgat, abbiamo il Bernina, abbiamo lo Scalino, che è la nostra montagna

0: simbolo, insomma, è una valle con una grandissima parte, un grandissimo aspetti naturali molto interessanti, ghiacciaio molto conosciuto per il Sellaria, che insomma è uno di quelli più fotografati in questo momento, anche se, come dire, la nostra filosofia di evento è esattamente il contrario. È una valle che appunto è comunque una vocazione turistica, perché comunque negli anni 60 sono stati costruiti gli impianti da sci, per cui oltre appunto alla parte di trekking ed alpinismo ha affiancato tutta la parte degli sport invernali. Però ecco, quello che ci interessa è che comunque è un territorio ancora in tanta parte da scoprire, da esplorare e a cui prestare attenzione anche fuori dalle rotte consuete, fuori dalle passeggiate più frequentate e ai dettagli, insomma, quindi boschi, torrenti, ruscelli, alte quote, grandi panorami e appunto tante piccole cose interessanti da scoprire.
1: È un'occasione per visitare il posto, ma anche per scoprire qualcos'altro, è appunto questo Altro Festival. Non è un evento da assistere, ma da attraversare.
0: Allora, significa che, proprio per quello che dicevo adesso nella presentazione, insomma, del territorio, l'evento è nato proprio per cercare di far prestare attenzione anche a tutte quelle cose che magari il normale turista che arriva, e come dicevi tu all'inizio, va a mangiare il pizzocchero nel rifugio in quota, no? Perché chiaramente noi che attraversiamo il nostro territorio quotidianamente, perché l'organizzazione è tutta fatta di persone, camminatori, guide, insomma persone che comunque conoscono bene i nostri luoghi e hanno un legame molto profondo con i nostri luoghi, no? Quindi l'evento è nato proprio un po' per riscoprire tutte quelle terre di mezzo, quei territori che per noi magari sono casa, no? E per chi invece viene da fuori tante volte non sono conosciuti, non sono attraversati, non sono guardati con il giusto sguardo, no? Con la giusta attenzione. Ecco, per questo che è un evento da attraversare, nel senso che attraversare i luoghi e connettersi, collegarsi con i luoghi.
1: Quando parliamo di queste zone così belle, così meravigliose, ovviamente parliamo di sostenibilità dei luoghi stessi, ma anche spesso sentiamo parlare di turismo lento, dove insomma si invitano le persone a riprendersi il loro tempo. E quindi, tornando al festival, una parte molto importante sono le residenze artistiche. I creativi vivono quindi la valle senza un obiettivo produttivo immediato. Quanto è importante al giorno d'oggi, con la vita frenetica che facciamo, concedere agli artisti il tempo dell'ascolto prima della creazione?
0: Per noi è fondamentale, nel senso che il festival sta andando sempre di più in questa direzione, ma soprattutto perché, cioè, gli artisti che vengono da noi diventano un po' parte della nostra famiglia, no? Mi viene da dire, nel senso che li accogliamo, conoscono le persone, conoscono i posti, conoscono i legami che le persone hanno con i loro luoghi e possono raccontare il territorio avendolo effettivamente vissuto e conosciuto, perché noi siamo partiti in realtà come un evento un po' più standard, no? Quindi con eventi che funzionano magari in altri posti, che venivano portati a chi frequentava il nostro territorio. In realtà, man mano che siamo andati avanti, ci siamo resi conto che tante volte quei racconti erano anche racconti un po' sterili, no? Cioè un po', come dire, privi di collegamento reale con i luoghi. E quindi da lì abbiamo iniziato a dire: sì, però ci piacerebbe che gli artisti conoscessero la nostra valle prima di raccontarla, no? Perché la racconterebbero in modo diverso, in modo più personale anche, no? Con un legame effettivamente vissuto. E quindi stiamo sempre più cercando di fare questo, cioè di farli diventare un po' parte della nostra comunità prima di poi restituire, insomma, la loro opera, il loro racconto, insomma, quello che è la loro arte.
1: Molte testimonianze di questi artisti, ma anche di altre persone, faranno parte del book delle residenze di quest'anno. Che impatto sta avendo quindi questo nuovo percorso sulla comunità locale? Sappiamo, insomma, che le comunità montane a volte hanno bisogno dei loro tempi, quindi cosa sta succedendo?
0: Questa è una cosa, secondo me, molto interessante, perché ovviamente, cioè, come tutti i valtellinesi, anche noi valenchi siamo sempre un po', come dire, restii, no? Cioè lo straniero che arriva da fuori è sempre guardato un po', come dire, ma aspetta, cosa sta facendo, dove sta andando, perché è qui, no? In realtà gli artisti sono sempre stati accolti in modo molto, come dire, molto positivo, perché all'inizio appunto magari con un attimo di dentro per capire chi erano, però poi in realtà la comunità si è veramente radunata intorno a loro. È successo 2 anni fa, è successo l'anno scorso, e quindi è proprio molto bello il fatto che la comunità si risvegli quasi intorno al lavoro di queste persone, che hanno una particolarità, secondo me, che alla fine ci fanno vedere il nostro territorio con uno sguardo diverso, perché l'hanno scelto per una loro opera. E quindi questa cosa dà un valore che magari non è così scontato per chi abita tutti i giorni in quel posto, no? E quindi si crea proprio fermento intorno al loro lavoro, cioè, e l'idea, come dire, in prospettiva è proprio che anche la comunità diventi parte integrante poi della restituzione artistica di chi viene a risiedere da noi.
1: Valentina, resta con noi, ci fermiamo un attimo, ma voglio tornare a parlare con te perché appunto abbiamo introdotto Altro Festival e vogliamo saperne qualcosa di più.

0: Torniamo insieme alle parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Valentina Colombo, lei è responsabile dell'organizzazione di Altro Festival Val Malenco. Ci siamo soffermati, per dire la verità, a demarcare le bellezze di questa valle, ma abbiamo anche capito che cos'è questo festival e soprattutto quello che comporta sulla comunità. Per adesso vorrei un pochino capirne di più di questo festival, che si sviluppa su circa 3 weekend, giusto Valentina?
1: Sì, il festival si articola su 3 weekend. Questo weekend, che è il primo che inaugura appunto la rassegna, è dedicato ai cammini naturalistici, e quest'anno abbiamo dedicato il primo sabato agli ornitologi, quindi ci sarà un cammino che alla scoperta della biofauna della valle, e seguirà una sperimentazione, in realtà il cammino, una sperimentazione che abbiamo chiamato colloquio ornitologici, in cui Enrico Bassi, che poi appunto è l'ornitologo che conduce anche il cammino, farà una chiacchierata insomma con un gruppo di persone e proverà a dar voce alle singole specie di uccelli. E la notte ci sarà il consueto appuntamento sotto le stelle con Andrea Mori. Andrea Mori è un nostro caro amico ormai dopo 8 anni di festival, che è iniziato con noi dalla prima edizione, che è una guida escursionistica ambientale, è un terapeuta forestale, un artista, e tutti gli anni ripropone appunto questa immersione forestale col pernottamento all'aperto sotto le stelle, e quindi farà sia questo weekend che poi il weekend successivo. La domenica invece ci sarà Valeria Fazzi, che è una guida escursionistica ambientale, ma è anche una grandissima narratrice e anche lei conduttrice di immersione in foresta, e che parlerà di alberi sostanzialmente, accompagnata da Ruggero Spada, che anche lui è un nostro, come dire, abitué, un nostro amico diciamo del festival, che l'accompagnerà in questo cammino di domani domenica. Invece poi il weekend successivo, che è quello del 26 e 27, è quello dedicato ai cammini d'autore. Questo weekend è da qualche anno che è in collaborazione con CA Edizioni, quindi anche quest'anno noi ospiteremo 2 dei loro autori, che nello specifico sono Franco Faggiani e Stefano Motta, che appunto condurranno 2 cammini letterari raccontando la loro esperienza di scrittori, i loro libri, e insomma faranno 2 percorsi molto diversi, sempre legati più alla parte antropologica, diciamo così. Stefano Motta attraverserà le nostre contrade abbandonate, parlando appunto del suo ultimo libro che è Felix, e invece Franco Faggiani racconterà, anche lui attraverserà le contrade però quelle più di fondovalle, e appunto con degli stralci dei suoi libri, e accompagnerà i partecipanti in questo modo. Alla sera di quel sabato ci sarà il solito aperitivo letterario che facciamo ogni anno sempre con gli autori che conducono il cammino, e invece la domenica 27 ci sarà la restituzione della residenza letteraria di Emiliano Cribari insieme a Muni, che è appunto il musicista che lo accompagna in questa residenza, e la loro residenza in realtà non è ancora avvenuta, nel senso che loro arriveranno la settimana prossima, quindi restituiranno la residenza proprio il weekend successivo quando arriveranno, e non sappiamo ancora dove andremo, quindi anche per noi è una scoperta. Emiliano è un grandissimo narratore, bravissimo, e quindi sicuramente qualsiasi sia la sua scelta di tracciato, il cammino sarà molto interessante, e ci lascerà appunto la sua produzione poetica a seguito, che seguirà la sera la residenza che ha fatto. Il weekend invece del 3-4 ottobre, quindi l'ultimo weekend della nostra rassegna, è dedicato invece alla parte artistica, quindi alle performance artistiche in natura, e abbiamo sul sabato, sono 3 eventi che si concatenano uno con l'altro, quindi partirà Paolo Novellino, che è un ricercatore sonoro con un cammino di ascolto sostanzialmente, che fa parte del suo lavoro che sta facendo da tanti anni in valle, che sta creando un osservatorio sonoro della valle, non solo della Val Malenco, ma in particolare della Val Malenco per noi, e quindi restituirà questo suo lavoro di anni, insomma, di esplorazioni del territorio. Dopo di lui ci sarà invece Katia Della Fonte, che è un'artista e una performer che lavora molto in natura, molto sensibile, molto attenta appunto agli aspetti naturalistici del territorio, che porterà questa performance che l'ha intitolato Indossare che annienta. E a seguire ci sarà invece il duo artistico Molom, che è il duo che ha fatto la residenza artistica da noi l'anno scorso, che ripropone la restituzione che ha dato l'anno scorso alla residenza, perché a seguito della residenza è nato un disco che è stato pubblicato, e quindi porteranno la presentazione del disco appunto che è stato pubblicato in primavera, in questa primavera. La domenica invece concludo, che è l'ultimo, ci sarà Filippo Macchi, che è un fotografo che ha fatto da noi invece la residenza a luglio, che appunto ha esplorato la valle con il suo sguardo da fotografo, che restituirà quindi la sua esperienza appunto, diciamo, visiva e di esplorazione del territorio la domenica, con un cammino in cui racconterà appunto le sue foto, il suo sguardo sulla valle. E anche con lui poi la produzione ovviamente rimarrà patrimonio del festival e di racconto della nostra valle.
0: Gli eventi sono gratuiti, però ad esempio i cammini so che sono a numero chiuso, quindi concludiamo dando un consiglio su come prenotare e in generale su come prepararsi per chi vuole avventurarsi in questa avventura.
1: Certo, sì, gli eventi sono tutti gratuiti, allora l'importante è prenotarsi sul sito, quindi www.altrofestivalvalmalenco.it, ogni cammino ha il suo form di prenotazione. I numeri sono numeri ristretti, perché ci piace che le persone abbiano un rapporto tu per tu con l'autore, quindi sono massimo 25 persone, ma massimo proprio quando i cammini lo consentono, e quindi insomma c'è un po' da affrettarsi, perché effettivamente i posti stanno pian piano esaurendo e alcuni sono già completi, anzi parecchi sono già completi, per cui speriamo di, insomma, che, di avere altre persone che vogliono raggiungerci, che vogliono partecipare ai cammini con noi.

Che bella questa canzone, che voce aveva Elisa per Elisa, Alice qui nelle parole del weekend. Grazie ancora a Valentina Colombo, abbiamo scoperto molto di altro festival Valmalenco, ma ci sono diversi eventi questo fine settimana. Allora parliamo ad esempio del Parco Nord di Milano, proprio domani tra le 10 e le 19, un evento totalmente gratuito immerso nel verde urbano con lezioni aperte, dimostrazione di camminata attiva, yoga, tai chi, running e workout all'aria aperta, perfetto quindi per fare attività motoria. E sempre domani, e ci spostiamo a Cunardo, siamo in provincia di Varese, un evento che unisce lo sport dolce all'aria aperta con la solidarietà e la promozione della salute, sostenendo i progetti territoriali di prevenzione oncologica. Quindi parliamo di questa camminata non competitiva di 5 chilometri adatta a tutti, che si snoda tra i boschi e la pista ciclopedonale della zona. Ripeto, da Cunardo si parte dalla baita del Fondista. E poi sempre a livello di solidarietà, Fit Walking for Isle, un ottimo esempio di come il movimento semplice ed economico, come il camminare, possa diventare uno strumento di salute preventiva, aggregazione sociale e beneficenza su scala nazionale. Quindi una camminata non competitiva aperta a tutti per promuovere la disciplina del fit walking, il dove è in vari posti, in varie piazze e parchi urbani in diverse città d'Italia. Si tratta di questo evento nazionale diffuso con tappe centrali, ad esempio a Roma, nel verde del Parco degli Acquedotti o Villa Borghese.

La nostra macchina del tempo musicale ci ha portato indietro nel tempo quando i Sixpence, non The Richer, ci cantavano questa Kiss Me che abbiamo ritrovato qui. Tra poco ritorniamo con la seconda parte delle parole del weekend. Abbiamo ancora tanto di cui raccontarvi, quindi non perdetevelo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di buon mattino ad ingaggiare operai per la sua vigna. Essendosi accordato con gli operai per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito verso l'ora terza, trovò altri che stavano nella piazza inoperosi. Disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna e vi darò la giusta ricompensa». Essi andarono. Di nuovo uscì verso l'ora sesta e l'ora nona e fece altrettanto. Uscì anche verso l'ora undecima e trovò altri che stavano là. Dice loro: «Perché state qui tutto il giorno inoperosi?» Gli rispondono: «Perché nessuno ci ha ingaggiati». Dice loro: «Andate anche voi nella vigna». Venuta la sera, il padrone della vigna dice al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Vennero quelli dell'undecima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Quando giunsero i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma ricevettero anch'essi un denaro ciascuno. Nel prenderlo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato per un'ora sola, e tu li hai equiparati a noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata». Egli rispose ad uno di loro: «Amico, non sono ingiusto con te. Non hai fatto il patto con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Voglio dare a quest'ultimo proprio quanto ho dato a te, che forse non mi è lecito disporre dei miei beni come voglio? O non sarà il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono? In questa maniera gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi».
1: La 25ª domenica del tempo ordinario ci propone una parabola esclusiva dell'Evangelista Matteo. Dal capitolo 20 leggiamo la narrazione che Gesù ha costruito mettendo in scena un proprietario di una grande vigna alla ricerca di operai perché lavorino nella sua vigna. Esce a diverse ore del giorno e chiama ripetutamente operai fino alla undicesima ora, le 5 del pomeriggio. Alla fine dà ordine al fattore di pagare tutti quelli che hanno lavorato, ma il pagamento è in ordine inverso. Prima vengono pagati gli ultimi chiamati, i quali ricevono un denaro come è stato pattuito. Da questo veniamo a sapere che il costo del lavoro giornaliero di un operaio era di un denaro. È una unità di misura utile per poter fare i conti economici al tempo di Gesù. Quelli che hanno lavorato tutta la giornata alla fine prendono lo stesso denaro pattuito. E l'elemento traumatico si ha alla fine, perché i primi che sono stati chiamati e che hanno lavorato tutta la giornata si lamentano, brontolano. Hanno ricevuto quello che avevano pattuito. Perché si lamentano? Per via del confronto. È l'occhio geloso, è il confronto con l'altro che fa scattare la rabbia. Se fossero stati solo loro a lavorare tutto il giorno, prendendo la paga pattuita, quella convenzionale, giusta, sarebbero stati contenti. Invece sono offesi dal fatto che il Signore paghi gli ultimi chiamati come sono pagati loro. Sono gelosi, sono in qualche modo invidiosi. Letteralmente in greco si dice: hai l'occhio cattivo perché io sono buono? È proprio il confronto con la bontà di Dio che fa scattare la rabbia dei primi, a cui il padrone si rivolge con un: amico, io non ti faccio torto, prendi il tuo e vattene. In questo caso amico non è philos, è un altro termine greco che non ha assolutamente un valore amichevole bonario, ma ha un tono appunto di lontananza, di distacco. Ehi capo, fai poco il furbo. Il padrone gli dice, io non ti faccio torto, riconosci che il problema ce l'hai tu, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, prendi il tuo e togliti dei piedi. La morale della parabola è, gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E noi la banalizziamo semplicemente quando facciamo la fila da qualche parte e ci giochiamo su questa frase sapienziale, che invece è molto importante e deve essere valorizzata. È il capovolgimento della società. E Gesù in qualche modo dice che sono più importanti gli ultimi nella società, quelli che non contano, quelli che hanno poco prestigio, poco potere economico, poco rilievo culturale. C'è anche un capovolgimento di tipo storico, perché l'insistenza sulle varie ore della giornata richiama il tema non solo della vita di una persona, ma anche della storia. Proviamo ad applicare a questi due schemi la parabola. Ci sono delle persone che fin dall'infanzia seguono il Signore. Qualcuno si avvicina da giovane, qualcuno da adulto, qualcuno da anziano. C'è qualcuno che ha vissuto tutta la vita in comunione con il Signore e qualcuno ha cominciato a 50 anni e qualcuno a 70. Ma è anche una immagine storica e probabilmente l'intenzione originale della parabola era proprio questa. Chi sono i primi chiamati nella vigna? Abramo, Isacco e Giacobbe, i padri di Israele. Per secoli, per millenni hanno lavorato nella vigna del Signore. E poi la salvezza viene offerta anche ai non ebrei, anche agli italiani è offerta la salvezza, che non hanno lavorato nella vigna, sono arrivati alla fine e si trovano la salvezza bella che pronta. Per millenni gli ebrei hanno atteso il Messia, preparato la vigna e alla fine la paga la prendono anche gli altri, che non c'entravano nulla. Il guaio quando noi ascoltiamo queste parabole è che ci mettiamo sempre dalla parte sbagliata. Dovremmo renderci conto di essere noi gli operai dell'ultima ora, dell'undicesima ora, quelli che hanno la chiamata di Dio senza meritarlo. Pensate, se ci confrontiamo con i grandi santi della nostra storia cristiana, rispetto a quello che hanno fatto loro, cosa facciamo noi? Eppure il premio che il Signore ci propone è lo stesso, quel simbolico denaro è la sua persona. Come ricompensa avremo Lui, l'essere con Lui per sempre. E San Paolo, con tutto quello che ha fatto, ha lo stesso premio a cui posso aspirare anch'io, facendo poco e niente. Nella prospettiva corretta comprendiamo il modo di ragionare del Signore e ne siamo meravigliati e entusiasti, non invidiosi, ma riconoscenti. Come prima lettura, il brano del profeta Isaia è tratto dall'ultimo capitolo del secondo Isaia, in cui il Signore dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Fra il Signore e l'uomo c'è un abisso. Il modo di pensare di Dio è completamente diverso da quello dell'uomo. I pensieri di Dio sovrastano quelli dell'uomo come il cielo sovrasta la terra. E allora? Vuol dire che siamo incommensurabili? No, vuol dire che dobbiamo imparare ad avere la sua mentalità. Il Signore è vicino a chi lo invoca, ci fa dire il Salmo. Noi possiamo imparare a pensare come il Signore. È l'obiettivo della catechesi, sapere Cristo, imparare la sua mentalità, avere il pensiero di Gesù che ci rivela pienamente il pensiero di Dio. Come seconda lettura, dopo aver letto per molte domeniche di seguito la lettera ai Romani, iniziamo a seguire la lettera ai Filippesi. E il brano che ci è proposto in questa domenica ha una frase di quelle ad effetto fondamentali. Dice Paolo, per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Si trova in prigione, quasi dovesse scegliere se vivere o morire. Da una parte dice sarebbe ancora meglio morire per essere con Cristo, dall'altra però mi rendo conto che rimanere ancora può esservi di aiuto. Il mio vivere è Cristo, il senso della mia vita è Cristo, l'obiettivo per cui lavoro nella vigna è Cristo, affronto anche la fatica e sono contento di avere incontrato Cristo e sono contento che altri lo incontrino, non ne sono geloso. Né ho l'occhio cattivo perché altri si avvicinano a Cristo. Sono contento invece che altri possano sperimentare la bellezza che anch'io ho sperimentato. Per me il vivere è Cristo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In Ucraina non si ferma la guerra. 10 persone sono morte, 64 ferite negli attacchi russi nel mirino, soprattutto Odessa e Kiev. Intanto il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni a Mosca, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, intervistato dall'ANSA, racconta: la nostra è una resistenza all'aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia, ma che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Il rappresentante dei ribelli yemeniti, filo iraniani, parla all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif. Intanto oggi nuove esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh, dove si registrano ritardi e cancellazioni. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump. A un giornalista e a un fotografo di Ems Now è stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato anche ai giornalisti di Politico e della CNN. Intanto l'editore del New York Times afferma: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per la scomparsa di due sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di ieri. Le due bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10. Il padre ha presentato oggi la denuncia. Gli sportivi mostrino al mondo che la via della condivisione e dell'amore è l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace. Così Papa Leone, che stamane ha salutato gli atleti italiani di Special Olympics che hanno partecipato ai mondiali invernali di Torino 2025, Special Olympics che promuove lo sport per le persone con disabilità intellettive. Leone ha ricordato di amare molto lo sport per il suo grande valore formativo e perché educa la persona a valori nobili e autentici. Si svolgeranno lunedì alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove lo scorso 4 agosto sono stati celebrati i funerali dell'ex calciatore del Milan, Franco Baresi. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.

0: rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi.
1: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i Suoi giudizi e inaccessibili le Sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato Suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Come il cielo sovrasta la terra, le mie vie sovrastano le vostre, dice il Signore.
1: Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra, e il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Venga il tuo regno fra tutte le nazioni, e si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'Alleanza.
2: Assisti il tuo popolo, o Signore.
3: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia, per essere il riflesso della tua unità d'amore.

0: tutti nel riposo eterno.
1: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo».
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginev
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra senza sosta in Ucraina, prese di mira dai bombardamenti di Mosca, Odessa e Kiev. Domani la chiusura del voto in Russia. Nuovi raid in Arabia Saudita, gli Houthi dicono non siamo in guerra con l'Italia. Accordo sulla sicurezza tra Stati Uniti e Groenlandia. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace, così stamane Papa Leone accogliendo Special Olympics. E il mondo dello sport saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni, lunedì funerali della bandiera interista e della nazionale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la guerra in Ucraina. Ancora bombardamenti russi, colpiti Odessa e Kiev. Vito De Torre.
2: 11 morti nelle ultime 24 ore, un bilancio destinato a salire dopo gli attacchi russi contro l'Ucraina. I feriti sono più di 60, alcuni in gravi condizioni. Il bilancio più pesante nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco con droni contro un'abitazione a Balaklia ha ucciso 4 persone. Zelensky si è intanto complimentato con gli ingegneri dei servizi segreti militari che avrebbero messo a punto un nuovo drone intercettore contro gli Shahed. In Russia proseguono le operazioni elettorali per il rinnovo della Duma. Gli oppositori all'estero invitano a manifestare il dissenso. Kasparov propone di annullare la scheda o non recarsi alle urne. La moglie di Navalny ha invece chiesto di votare per qualunque partito tranne Russia Unita, il partito di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Andiamo in Arabia Saudita, nuovo fronte della guerra nel Golfo, nuovi attacchi a Riyadh. Massimiliano Cochi.
3: Dopo l'attacco di ieri dei ribelli Houthi contro la base Tahif, sede della Task Force Air Arabia, dove opera anche il contingente italiano, e la distruzione di un nostro aereo, i ribelli yemeniti hanno dichiarato di non voler coinvolgere il nostro paese, ma criticano la presenza militare italiana in Arabia Saudita. Il conflitto intanto si allarga. Dopo gli allarmi aerei suonati nella notte sulla capitale saudita, questa mattina è stato colpito un deposito petrolifero vicino all'aeroporto King Khalid di Riyadh, provocando un vasto incendio e pesanti disagi al traffico aereo, con voli cancellati in ritardo. Sullo sfondo resta il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, con la diplomazia che da mesi non riesce a fare passi avanti verso un accordo di pace. Cresce il rischio di una nuova spirale di attacchi e ritorsioni nell'area del Golfo, che rischia così di diventare un unico enorme e pericolosissimo fronte di guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per il controllo permanente della sicurezza. Marco Burini.
4: Trump canta vittoria per un accordo sulla Groenlandia confermato dalla premier danese Frederiksen e quello groenlandese Nielsen. La firma non c'è, potrebbe arrivare nei prossimi giorni a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ma il boss della Casa Bianca ha già venduto l'intesa come un grande affare. Dice che d'ora in poi nessun nemico, leggi Cina e Russia, potrà metterci piede e loro, gli Stati Uniti, la sfrutteranno come si deve. Territorio semiautonomo, parte del Regno di Danimarca, la Groenlandia è l'isola più grande della Terra e la meno abitata. Straordinaria riserva di ghiaccio che va sciogliendosi e biodiversità, ma è anche un avamposto strategico sulla rotta artica, con un sottosuolo pieno di metalli rari. Trump fin dal primo mandato si è fissato, minacciava di invaderla se non gliela vendevano. Ha spaccato la NATO, la Danimarca ne fa parte come gli Stati Uniti. L'accordo favorirà sicurezza e stabilità, dicono dall'Alleanza Atlantica, ma le incognite restano tante. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia. Nel 2025 le famiglie si sono indebitate per quasi 178 miliardi di euro, in media oltre 6.500 euro a nucleo. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che non considerano i mutui casa. Allarme anche per le imprese. Chiara Placenti.
5: Le famiglie al netto dei mutui casa si indebitano per due motivi: il bisogno di liquidità immediata per spese impreviste o arrivare a fine mese, oppure l'acquisto di beni durevoli come automobili e elettrodomestici. L'aspetto più preoccupante è che i dati della CGA si riferiscono al 2025, quando ancora non dovevamo affrontare le implicazioni della guerra nel Golfo, con prezzi energetici alle stelle e pesanti ricadute su cittadini e aziende, come denunciato anche oggi da Confcommercio, che per evitare che gli aumenti si scarichino interamente sulle bollette chiede interventi strutturali come incentivi fiscali per l'efficienza energetica e un ulteriore intervento sugli oneri di sistema. Per ora l'unica certezza è che l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto di stipendi e pensioni, praticamente fermi. La Banca Centrale Europea è intervenuta aumentando i tassi di interesse di un quarto di punto, che nell'immediato però si traduce in mutui e prestiti ancora più cari per famiglie e imprese. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una buona notizia: sono state trovate le due sorelline Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, a San Cataldo, delle quali il padre aveva denunciato ieri la scomparsa. Secondo le prime informazioni, le bambine stanno bene. 7 giorni di prognosi per la docente accoltellata ieri a Roma da un suo studente. Gli investigatori intanto hanno sequestrato lo smartphone al giovane che ha compiuto il macabro gesto in diretta social. Come un minore schivo e riservato di buona famiglia si è arrivato a pianificare un simile atto. Lucia Ascione lo ha chiesto ad Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università di Milano.
6: In questa vicenda in realtà la cosa che è accaduta è che c'è un ragazzo che si sente onnipotente, che attacca nella sua fantasia una professoressa fino all'idea di ucciderla, e quando questo genere di pensieri lo porti nel mondo reale, il mondo reale immediatamente ridimensiona tutto, dai giusti confini e ti fornisce i giusti limiti. Se tu invece porti tutto questo all'interno di un mondo virtuale, dove non esistono limiti, non esistono adulti con supervisione educativa ed eventualmente esiste una community di altri coetanei che sono tanto sregolati quanto impreparati e poco allenati alla vita come te, ecco che un pensiero delirante, onnipotente, può diventare un pensiero da mettere in gioco anche nel mondo reale.
1: Voltiamo pagina. Gli sportivi mostrino che solo la condivisione porta la pace. Così stamane Papa Leone, accogliendo la grande famiglia di Special Olympics. Cristiana Caricato.
7: Atleti speciali sportivi che gareggiano per mostrare al mondo che solo la condivisione porta alla pace. In Vaticano arrivano 150 tra uomini e donne provenienti da 190 paesi, in rappresentanza di milioni di persone che usano lo sport come strumento di inclusione sociale, dignità e superamento delle barriere. Nella Sala Clementina Leone li incontra, fanno parte della Special Olympics, organizzazione internazionale che promuove lo sport per chi ha disabilità intellettive. E il Papa, che gioca a tennis e fa regolarmente attività fisica, si conferma.
8: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici. Inoltre offre la possibilità di testimoniare questi valori nell'attività agonistica e amatoriale.
7: Lo sport come linguaggio universale che testimonia nell'attività agonistica valori come lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio, una bellezza che proprio gli atleti speciali, dice il Papa, testimoniano e di cui il mondo ha bisogno. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri Papa Leone, aprendo l'Assemblea Diocesana della Diocesi di Roma, ha annunciato l'avvio dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità di Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas Romana. Rita Salerno.
9: Scomparso il 12 ottobre 1997, il prete degli ultimi, come era conosciuto da tutti, fu promotore nel 1974 dell'appuntamento diocesano sulla responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma, il famoso convegno sui mali di Roma. Povertà, emarginazione, problemi sociali della capitale erano il suo pane quotidiano. Non c'è carità senza giustizia, l'epitaffio sulla tomba che custodisce le spoglie traslate dal cimitero del Verano il 1 ottobre 2025. Un'idea di carità del tutto originale, perché non basata sull'elemosina o sull'assistenzialismo, ma improntata al fare rete per garantire primariamente giustizia sociale. Centri di ascolto, case alloggio e l'emporio della solidarietà sono tutte iniziative che portano la sua firma. Un impegno, il suo, che non conosceva soste, per il quale non si perdeva mai d'animo. Da Roma, Rita Salerno.
1: Ed ora a Napoli, in festa, si è sciolto oggi il sangue di San Gennaro. Paolo Fucili.
10: Il sangue è sciolto.
11: La commozione si trasforma in applauso. Il sangue liquefatto di San Gennaro oscilla su e giù dentro l'ampolla che lo custodisce. È l'atteso prodigio avvenuto ancora oggi, 19 settembre, festa del santo patrono di Napoli, occasione per l'arcivescovo cardinal Domenico Battaglia di chiedere una strana grazia, dice lui stesso, a San Gennaro.
12: Quando torneremo qui il prossimo anno, fa che l'unico sangue di cui dovremmo parlare sia il tuo.
11: Il riferimento è all'Ucraina, la Palestina e tante altre terre ferite, ma anche la Camorra scandisce il cardinale, è una guerra. E siccome nella Camorra non c'è niente di religioso...
12: Puoi accendere 100 candele a San Gennaro. Se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti nei Paesi Bassi all'Aia per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo messe in campo dall'Unione Europea. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli agenti che erano schierati in strada in assetto antisommossa. La Casa Bianca ha iniziato a attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri da Trump a un giornalista e a un fotografo di MS Now. È stato negato l'accesso all'area della Casa Bianca al loro arrivo. Il provvedimento sarà applicato, aveva annunciato Trump, anche alla CNN e a Politico. L'editore del New York Times intanto scrive: Trump è il presidente americano più ostile alla stampa. Ed ora il mondo dello sport che saluta Sandro Mazzola, morto a Milano all'età di 83 anni lunedì pomeriggio a Milano, i funerali della bandiera interista e della nazionale. Federico Plotti.
13: Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano, Sandro Mazzola si è spento all'età di 83 anni. Gentleman in campo e fuori, simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Esempio prezioso per i giovani campioni che si sono affacciati a questo mondo dopo di lui. Nella sua carriera ha vestito una sola maglia, quella nerazzurra dell'Inter. 17 stagioni in cui ha vinto tutto, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Serie A. E poi la nazionale con cui ha conquistato gli europei del 1968 ed è stato protagonista anche della celebre staffetta con Gianni Rivera nella semifinale mondiale del 1970 vinta contro la Germania Ovest per 4-3. Figlio d'arte, il padre Valentino era capitano del Grande Torino, quella squadra imbattibile cancellata da un incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. È stato anche uno dei firmatari dell'atto di costituzione dell'Associazione Italiana Calciatori, minuto di raccoglimento in tutte le partite che si disputeranno in questo fine settimana. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A partire naturalmente dall'incontro in corso all'Olimpico in vetta alla classifica tra la Roma e appunto la sua Inter. Nella MotoGP Martin ha vinto la sprint di Spielberg davanti a Marc Marquez. Vi ricordo che questa edizione del GR è disponibile per essere riascoltata sulla app Play 2000 che potete naturalmente prendere sugli store in modo gratuito. Daniele Izzi ha curato la parte tecnica, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
14: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: è pronta, che domani sarà incoronata e messa nel suo altare centrale. E oggi il Signore ci fa capire una cosa nel Vangelo. A me non mi importa la quantità delle cose che fai, ma nella qualità delle cose. Noi pensiamo che più facciamo e più abbiamo il diritto di chiedere. Il Signore fa capire oggi che ciò che importa è la sua misericordia, perché se Dio a noi dovesse darci secondo ciò che noi ci spetta, saremmo tutti all'inferno. Dio ha il suo amore. Ora c'è la lettrice istituita che dirà una riflessione brevissima, che poi domani la presenteremo, a Jacqueline, che ha il suo ministero dalla Chiesa, che è stato giorno 12 mandata come lettrice, che dirà due parole nel suo compito di lettrice.
1: In questa 25ª domenica del tempo ordinario, la parola ci rivela la grandezza della misericordia di Dio. Isaia ci invita a cercare il Signore. San Paolo ci mostra una vita piena donata a Cristo. E nel Vangelo Gesù ci insegna che la bontà di Dio supera i nostri pensieri. Disponiamo il nostro cuore all'ascolto della parola.
0: Fratelli e sorelle, vogliamo metterci dinanzi al Signore e chiedere dal profondo del nostro cuore il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
0: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Parola del Signore. Guardate che la parola di Dio mette luce dell'azione di Dio e come Dio si comporta. Noi abbiamo una mentalità che al più presto, se ce l'avete, la dobbiamo togliere. Noi pensiamo che il Signore ci darà in base a quello che facciamo e la quantità che facciamo. Non è così. Noi pensiamo che la quantità equivale alla qualità. Non sono la stessa cosa. Quantità e qualità. Il Signore guarda la qualità della vita. Guarda la qualità del vivere il Vangelo. Perché, prima lettura, i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Perché dice questo? Perché noi abbiamo una concezione, tante volte il cristianesimo, le pratiche religiose diventano faticose, stressanti, obsoleti, perché pensiamo... Io mi ricordo ancora una signora che una volta mi dice: padre, io sono stanca di pregare. Ma perché è stanca di pregare? Ma perché uno si stanca a pregare? Dico: mi spieghi che cosa significa stanca a pregare? Aveva il libro tanto. pregate, virgola, pregate, pregate, stabilito un libro che ormai speriamo che tanti lo hanno lasciato nelle biblioteche, noveni, cidui, Maria chi c'era Darini, ci se me lo fa vedere, proprio ci voleva un reciuri di preghiera. Ma no preghiera, e Sant'Antonio, e Santa Brigida, e Santa Rita, e bambino di Prago, io studente, ma l'ha visto mai questo libro? Che sta stanca. Dico, signora, e tutte queste cose che lei arrozzolia dalla mattina alla sera. La preghiera è un'azione profonda con Dio e l'uomo attraverso la vita. Le preghiere, le situazioni, tutto è buono, ma ha una finalità, una, incontrarsi con il Signore. Su lei mi sta dicendo che è esasperata, esausta di tutte queste preghiere, ci sta venendo volta a stomaco, ma vuol dire che non la fare più tutte queste cose. Sì, ma io prometti a Sant'Antonio a Ciricina, a Santa Brigida e 100 venerdì, e 40 sabati, e 50 domeniche, e basta, Ciricina. Ma chi è sta tutta questa preghiera bizzoccone? Abbiamo una concezione di preghiera diversa. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. E qua il Signore ci invita a quella seconda lettura che Paolo manda ai Filippesi e poi andiamo nel cuore del Vangelo, in cui San Paolo dice l'unica e profonda preoccupazione che dovreste avere sempre è comportarvi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Spero di essere chiaro. L'unico nostro punto obiettivo non è arruzzulare preghiere la mattina a sera, che poi sono paroliamo, non sono manco preghiere. Sono preghiere scritte, importanti per acquietare la coscienza, ma quando la vita ti porta ad avere il di dietro a terra, ricordati che per poter tu stare bene, gli devi raccontare ciò che vivi, la tua vita, le tue difficoltà, ti metti da rincia e ti metti a gridare, a pregare, a supplicare cose che riguardano te. Non gli altri o cose scritte in un 1700, riguarda te. E oggi comportarsi secondo il Vangelo è difficile. Quindi San Paolo dice preoccupati che la tua vita sia degna del Vangelo, cioè sia degna che il Signore un giorno ti potrà dire Nicola, bravo, Giovanni, bravo, Pippino, bravo, ma bravo no perché ti ha ruzzoliato preghiere la mattina e ora sera, o perché ti ha fatto 30 viaggi, o 40 pellegrinaggi, o tutte le processioni di tutto lo mondo. Per carità, sono cose belle, puoi farle, ma hanno sempre una finalità. Entrare in contatto profondo con Dio, cioè la celebrazione, la preghiera, l'incontro con il Signore, non deve cambiare gli altri, deve cambiare noi. Deve cambiare. E qua noi abbiamo un Dio che lo vorremmo che agisse come agiamo noi. Ma meno male che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, perché se noi volessimo, anzi se Dio applicasse a noi ciò che noi vorremmo che Lui applicasse a noi, saremmo nei guai, non si salverebbe nessuno. Manchi i preti, nessuno. E Gesù racconta, sapete che la giornata lavorativa al tempo di Gesù erano 12 ore, dalle 6 di mattina alle 6 di sera, sono 12 ore. Il padrone di questa vigna, perché si lavorava la vigna, perché il terreno era sassoso, non era fertile per altre cose, quindi piantavano la vigna ed era un lavoro faticoso. Quindi questo padrone va in piazza come si faceva un tempo, ancora a pedalino, qualche volta l'ho visto sta cosa, pedalino, Mazzarrone, ai tempi di grandi lavori, si va là e si contratta nelle piazze per lavorare per quella giornata. Sono dei contratti istantanei, no? Che si paga magari i fauger, da come si chiama, insomma, sta cosa che... Lui racconta, il padrone va... Vede uno alle sei, un gruppetto alle 6 di mattina e gli dice: vuoi lavorare alla mia vigna? E quello gli dice sì. La giornata tipo, una paga tipo, era una moneta. Questa moneta assicurava una giornata di cibo, non solo per lui ma anche per la persona, più poteva mettere anche un piccolo risparmio da parte, quindi era una paga equiparata al lavoro che facevano. Quindi il padrone era onesto. Quindi alle 6 di mattina un bel gruppo dice: e da quando lavoriamo? Dice: lavorate, lavora, oggi i sindacati direbbero 12 ore su assai, ma all'epoca era questa la mentalità, 12 ore. Dici tu, dovete lavorare fino alle ore 18, sono le 6 di mattina, e poi alla fine della giornata venite e lavorate e io vi darò, il mio fattore vi darà la paga. Sono stretti la mano, va bene, basta. Il padrone comincia a fare lavorare alla vigna queste persone. Successivamente, verso le 8 di mattina, si pigliò bar in caffè e vede altre 3 persone. C'è voi, ci siamo qua, volete lavorare alla vigna del Signore, nella mia vigna? Ora sì, attenzione, quelli che sono in piazza hanno bisogno di lavorare? No. Perché sono dei fannulloni, è il padrone che invita a lavorare, perché sono in ozio, è il contrario, l'iniziativa è da Dio, non nostra, perché allora se andavano da lui e gli avrebbero detto 6 mattina, perché il lavoro a giornata era alle 6 di mattina, su si fanno acciuare alle 8 cucciove, a nessuno. Se voi andate in campagna di mattina presto, vengono e si pigliano le persone. Lo so perché io feci 8 anni in campagna. Stiamo parlando di cose di ora, no? Se tu ci vai 9 mattina, a cucciove, a nessuno. Quindi tu volontà non hai di poter lavorare. Però questo padrone, più che il lavoro, ha interesse di suscitare in queste persone l'interesse per il lavoro, cioè l'interesse per avere una vita spesa bene e non essere dei nulla facenti. Spero di essere stato chiaro. Quindi l'azione di amore è sempre da parte di Dio. Quindi vengono, questo si pigliò caffè, dice: volete andare a lavorare da me? Ma dice: a quest'ora. Dico, decido io nel mio terreno chi deve lavorare? E in quante ore? Dice sì, bene, alle 8, chiste di 6 mattina, 6, 7, dopo duri, si è visto lo spazio, dice: voi, il padrone ci ha detto, di lavorare? Sì, verso mezzogiorno, stessa cosa, un altro gruppo di ragazzacci là che non fanno nulla facente, solo, come si dice, catambasiare si dice qua, senza fare nulla. E il padrone dice: che state facendo? Dice: niente, ne pigliamo la sigaretta, ma che da fare? Venite a lavorare da me. A quest'ora? Sì. Chi dire 6, chi dire delle 8, quella di mezzogiorno, c'è voi. Certo, cominciano a dire: ma com'è? Noi 6 mattina, ma comunque. 3 di pomeriggio, stessa cosa. No, c'è un gruppo, i mette là. Alle ore 17, quindi un'ora prima di finire la giornata, perché finiva la giornata alle ore 18, c'è un altro gruppo quasi al tramontare che loro stessi, si sono meravigliati. Dice, ma com'è che questo sta facendo? Quindi arrivano quelli alle ore 17, c'è chi di 6 mattina surati, stanchi, chi di delle 8 stessa cosa, chi di c'è un po' meno, ma c'è chi dura 5 e 6 ancora avevano le cose pulite. Quelli delle 6 di mattina dice una accostrice. E chi dice, perché noi abbiamo concordato con il padrone stamattina un denaro. Sicuramente noi che abbiamo fatto tutte queste ore, a voi darà di meno e a noi al limite manterrà la paga che ci ha detto, perché non può pagarci come sta pagando a voi che l'avete lavorato un'ora e noi abbiamo lavorato 11 ore in più. Non so se sono stato chiaro. E sicuramente questi della prima ora pensavano che il fattore li pagasse per primo. O fattura cominciava, il fattore c'è il pagatore, che non è il padrone che paga, ma è il fattore che paga, ancora oggi è così. Comincia a chiamarci quelli che hanno lavorato dalle 17 alle 18. Che direi 6 mattina? Ma che è? Ma qua come funziona? Tieni un denaro. Stessa paga che avevano concordato con chi di 6 mattina. Questi messi di là, quelli delle ore 15, stessa moneta. Certo, quelli delle 15 a quelle delle 17, ma come mai? Stessa paga. Quelle delle 12, stessa medesima cosa. Ci venite, un denaro. Arrivano quelli delle 8, stessa cosa. Quelli delle 6, quando si chiama, dalla mattina presto, ci tiene. Chiste, quando gli danno la stessa paga di quelli dell'ultimo, cominciano a gridarci. Il fattore va dal padrone, dice, qua c'è una sommossa. E il padrone dice, perché sta sommossa? Che è successo? Si stanno lamentando. E di che cosa si stanno lamentando? Perché tu sei un padrone ingiusto. Io sono un padrone ingiusto? E perché sarei ingiusto? Perché tu hai dato la stessa paga a tutti allo stesso modo, anche se hanno lavorato in ore diverse e in minore quantità di ore. Il padrone esce, chiama chi di 6 mattina e dice, sentite, qual è il vostro problema? Che tu non ci hai pagato adeguatamente, caro mio fratello Roma e Core. Quando stamattina io vi ho chiamati, che cosa abbiamo concordato voi e io? Un denaro? Sì, sì, bene. Avete detto sì per questa paga? Vi è stata bene? Dici sì. E ora perché siete gelosi che io ho pagato la stessa paga anche a quelli che hanno fatto solo un'ora? Posso essere io padrone dei miei soldi e del mio agire? Per caso siete gelosi che io sono una persona buona? Guardate che questo brano è indicativo. Pace. Quante volte nella mia vita sacerdotale, 25 anni stanno su, e 42 anni che ha cominciato il mio cammino, cioè cominciai troppo presto, però non me ne pento. Picciriddo, ma è stato sempre sviluppato di testa io. No? Padre, ma questo finge. Che cosa finge? Cave in chiesa perché che affare chiui. Io ci sono nata, cresciuta, una vita infilata a chiesa, una vita. chisto? Chi vuole fare a buona morte? Padre, una volta mi disse uno, si apra gli occhi. Oh, figurò, signore Ramaro Nuzza, che domani mettiamo all'altare. Ma tu come ti permetti di sindacare l'azione di Dio? Dio chiama tutte le ore e dà a ciascuno quello che lui vuole dare. Noi non possiamo sindacare sull'azione di Dio e come Dio distribuisce la sua misericordia, perché noi nella nostra mente, tante volte malata, pensiamo che il nostro stare sempre con il Signore, a missa e questo e quell'altro, gli anni, pensiamo che noi, Dio dovrebbe darci di più, magari di uno rinnovando 99 anni e mezzo, che con due mesi trova la stessa ricompensa nostra. E noi cosa diciamo? No, Dio dice, non ho capito io. Guardate che noi lo facciamo sta cosa. Io lo vivo tutti i giorni. Padre, ma tu ascolti quello che è venuto l'altro ieri e non ascolti me che sogno un filato della chiesa di 50 anni? Ma a me che mi interessa? Il cristiano non ha un tempo, c'è il tempo di Dio. Spero di essere stato chiaro. L'azione di Dio noi non la possiamo giudicare. Io, dice il padrone, non ti giudico e manco ti dico sono giusto o sbagliato. Il mio ragionare è così, se ti piace. Ma l'avete sentito? Guardate, ascoltate le parole. Il padrone rispondendo disse: amico, io non ti faccio torto. Sì, io non sono giusto, vero è. Dio non è giusto, vero è. Vi sto rivoluzionando la situazione, perché Dio non è giusto dinanzi alla misericordia, perché se Dio fosse giusto con noi e ci dovrebbe trattare secondo giustizia del nostro agire, saremmo tutti nei guai. Mettete a villucca sta cosa, nei guai seri. Ringraziamo il buon Dio che antepone la giustizia alla misericordia, ma meno male. Perché voi pensate che qualcuno di voi, compreso io, potremmo essere perfetti per entrare in paradiso? La verità non andiamo a dire di come siamo commanati. Io di quando ho messo la mattina e sogno parrino, una volta a picchino, una volta a pedaccio, una volta a chiesa, e sogno sembra a criticare, cioè tu ti parlo solo come cretine. Quando io parlo solo verso altre persone, ti cuppale di sti. Voi vedete la chiesa già pronta, che bella, ma ci sono fatti così niente, tantissimi, no? E io a casa, come a spugare, solo come cretino, io cane capitalia. Non pecco, certo che pecco, perché io sto giudicando, e chi tu non mi fisce, chi non mi miso puttuso, e ancora ci ammettrici. Non è peccato questo? Sì, dici, ma tu parli solo, però c'è il Signore, catevire. Quindi chi è può essere? Può capitare che viene in una casa, può capitare che ha sogno di una pensione, può capitare, no, così o no? Quindi se Dio dovesse applicare a noi, secondo la sua giustizia, ma come ne finisse? Mi cascasse un pezzo di tetto una testa, ora non può cascare più perché è di legno. Prima c'era un tetto che cascava, ora c'è l'uomo e l'uomo a botta. Quindi Dio dice, hai ragione quello che hai detto tu. Amico mio, non ti faccio torto, ma tu vuoi giudicare secondo i miei pensieri? Quello che facciamo sempre quando vedremo la televisione, quando vedremo guerre, quando vedremo, ma perché il Signore non agisce secondo? E noi mettiamo una testa, un Signore ha visto ammazzare a Ciampa, ha visto ammazzare a Chiddo, ha visto a fare scindicare a Dautro, ci ha visto a fare venire in maligno a Chiddo, a fare morire a Chiddo. Noi, mentre che cuciniamo la pasta, mentre che tagliamo, mentre diciamo, Signore, Signore, Signore dice, voto statti in silenzio, perché su io tu applico la giustizia su di te, o prima all'inferno ci sei tu. Sto dicendo brutta la cosa. Amico mio, non ti faccio torto. No, io nell'omelia che ho fatto, ho detto, questo teologo molto accreditato, Avete ragione, Dio non è giusto. Sì, come un padre non può essere giusto con i propri figli, perché li ama. Se un figlio fa male, secondo giustizia tu l'avessi abbiare fuori a parare e non arrere. Ma lo fai questo? Sì o no? Perché? Perché non lo facciamo? Perché li vogliamo bene, perché li amiamo, perché sono parte nostra. Amico mio, non ti faccio torto, ma non fossi concordato con me per un denaro? Ti sto negando quello che è giusto per te? Prendi tuo e vattene. No, c'è una frase che tante volte la critico: Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Noi che cosa gli diciamo? Signore, sterminali. Io bello che poi, fino all'altro giorno, dice: padre, io ho perso la fede perché ci stava per disteccare, ma vinno così poco debete. Ci scherzai. Per di sta fenorci, quella che non si vede, va bene, gli è picchi, perché Dio si sta con le mani conserte. Che significa? Perché non dovrebbe, ma dovrebbe agire secondo la nostra cattiveria, secondo voi? Dovrebbe agire come stiamo agendo noi, pere, che ne stiamo ammazzando come i Caini tutti? Che andiamo a scandare magari a nescire la porta, che ne ammazzano, ne scannano, ne violentano? Questo è, dovrebbe essere l'azione di Dio oggi, secondo voi? Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto ho dato a te. Non posso fare delle mie cose quello che io voglio? Vedete che forte è la parola di Dio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Quindi, infatti lo dice, gli ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi. Ricordiamoci, se una persona si avvicina alla Chiesa, anche dopo una vita distante, per mille motivi, noi non siamo nessuno per dire è convertito o sta prendendo in giro qualcuno. La cosa che mi fa andare in tutte le bestie è proprio questa: padre, non ci creda alla sua conversione. Perché io, no, una volta mi dici, no, conosciamo com'è. Ma tu puoi mettere a Dio. Ma io so, il padre Pio, che fu padre Pio, o so, Faustina Covasca o l'altra, che sapete che c'erano delle visioni, questi sono canonizzati, visto un paradiso, visto un inferno, l'altro giorno, fu ieri, aspetta, fu Santa... come si chiama? Natuzza Evolo, proprio ieri Luigi Maria mi scandai, dice che un angelo l'ha portato là e cominciava a sentire puzza di bruciato. Lo senti ieri? Che magari scritto, e chi ci fa un parrino che era da quella? Dice, cosa stai sentendo? Dice, sono tutti cristiani che hanno giudicato gli altri e stanno bruciando, è carne umana che sta bruciando. Carne umana, c'è chi sta vista carne umana, sentivo odore di carne umana. Io ieri lo sentì, Maria mi scandai, disse, pace, carne umana. Ci fa, dice, ma che cosa, mamma, dice, c'è un odore, un nausabondo. E chi ci fa, un parrino che era organica, ecco, dice, l'angelo mi ha portato dove stanno bruciando tutti i cristiani che hanno giudicato gli altri. Pace, signora, ieri sera sentì, io che sparia, solo che ci manca. Questo mi mancava nella no cliché, che sentiva la puzza di carne bruciata, umana. Per dirvi, meno male, è Dio, ringraziamo e finisco, che agisce in questo modo. Ringraziamo Lui, ringraziamo il Padre e lo Spirito Santo e non chiediamo che Dio cambi il suo atteggiamento, semmai siamo noi a capire il suo amore ed è diverso. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, autore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Parlato per mezzo dei profeti, credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Introduzione. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita, perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
1: Preghiamo dicendo: donaci, Signore, un cuore umile.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al mistero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
0: Signore, donaci un cuore umile.
1: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile.
1: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dell'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito, preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore umile. Vogliamo pregare per il nostro fratello Cilia Giovanni, nel 50° della sua morte, perché il Signore possa dare a lui il paradiso promesso, preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore umile.
0: Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti i nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria per il bene nostro e di tutta la tua
0: Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo, donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni, dei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu dona energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito gli assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cielo e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria, per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo

Amo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

cieli, mamma, lo si sbogli. Sì, sì. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata in questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questa chiesa è una chiesa giubilare, quindi ogni volta che entrate potete lucrare l'indulgenza plenaria se vi confessate e vi comunicate entro gli 8 giorni, o parziale ogni qualvolta che entrate in questa chiesa. Ok? Si applicano per i vivi e per i defunti. Questo è bene. Vedete che c'è la lampada che arderà per tutto l'anno, così la reliquia, che qualcuno dice ma di dov'era? C'è sempre stata ma non l'abbiamo mai esposta. Quest'anno per gli 800 anni l'abbiamo esposta. Un'altra cosa, domani si collocherà la Madonna qui sopra, già è qua, tutta pronta, però è coperta, perché domani faccio una funzione ben propria, che sarà incoronata, ovviamente già è stata restaurata. Ieri la restauratrice ha detto che noi abbiamo una Madonna atipica, non è l'Assunta, non è l'Immacolata, è un insieme, è una Madonna spagnola, perché ha capelli spettinati, c'ha il serpente che non è calpestato dalla Madonna ed è vivo con la bela della bocca, che non è tipico dell'Immacolata, ma non è manco l'Assunta, perché l'Assunta è così, quindi è un insieme, comunque è molto bella. Domani chi la vuole vedere nella sera sarà sposta solo la sera, poi l'indomani mattina, lunedì alle 7, già sarà collocata là, e per un altro, penso, un secolo almeno, penso, che non si toccherà più. Siccome ancora la chiesa deve essere completata nelle luci, vedete che provvisorie, ci saranno tutte le luci a LED, immaginate che solo l'illuminazione è costata tanto, 100.000 euro, solo l'illuminazione. E già una metà l'hanno data, l'altra metà dovrebbero dare il tranche, la vendetta, che io spero che prima di San Francesco, e la chiesa per il resto, bene o male, quasi completa. E completano quasi, perché insomma. E quindi faremo l'incoronazione. C'è il programma di San Francesco con tutte le articolazioni. Sapete che la nostra chiesa è 24 su 24 su streaming, così su Radio Caris, che approfitto per salutare. E ci sono tanti eventi che insomma caratterizzeranno questa festa di San Francesco. E come potete aiutarci per la festa? Solito buste e cose varie. Anche per, io ringrazio chi ci ha aiutato sia abbondantemente e in quello che potevano, perché fino a ieri ho discusso con una persona dicendomi ma la sovrintendenza mi ha lasciato una chiesa con il pavimento rovinato, il Santissimo non sposato, né pitturato, tutti i marmi rotti. Perché la sovrintendenza mi ha dato il punto, si sono finiti i soldi. Immaginate che c'erano 2 portoni fatti e 2 no. Infatti ho bussato e mi hanno aperto. La chiesa la vedete splendida, ma solo per pulirla non ghiaccio lagne. Ci sono voluti 3.000 euro solo per pulirla. 3.000 euro solo per pulirla. E ancora la devo pagare, così come il marmo e cose varie. Non potevo permettere che la chiesa si aprisse così come me l'hanno consegnata. Non potevo. Il Santissimo è diventato lo schifo della chiesa, dove celebravamo. Ora su Viriti vi invito, no? Così come è stata una scelta costosa, ma secondo me giusta, di riportare il tetto come era i primi del Novecento. È una bellezza. Ora sì che è francescana, che c'è un travaglio che non manco si muore. Non so se avete avuto la sfortuna o la fortuna di vedere la chiesa com'era di dentro. Non si poteva acciarsi, era tutta caduta. Comunque, c'è la festa di San Francesco, chi volesse, lo Stato dà anche uno sconto per chi fa qualche opera di beneficenza tramite i bonifici, che una parte lo Stato ve la toglie, cioè non vi la fa pagare. Quindi potrebbe essere anche un aiuto questo. Ognuno di noi, io lo sto dicendo perché è tutto bello, ma qualcuno dice a curia, la curia ci le dare, non ne vuole. Bene, io spero che ci vediamo in questa festa, ci sono tante cose belle, prendetevi la brochure, prendetevi i manifesti, quello che c'è da prendere, e con la grazia di Dio e gli 800 anni di San Francesco, che Dio ci aiuta, quest'anno va a San Giovanni San Francesco, non so se lo sapevate, trionfalmente entra in cattedrale proprio per quest'anno giubilare. Il Signore sia con voi, ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano, storia, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La puntata di oggi parte dallo Yemen e attraversa il Mar Rosso per arrivare fino al Corno d'Africa. La grande offensiva scatenata dagli Houthi contro il governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha riaperto anche lo scontro diretto con Riyadh, una crisi che provoca conseguenze anche sulla sponda africana e potrebbe incidere sulle forze che combattono la sanguinosa guerra in Sudan. Poi parleremo di cacao e deforestazione, un'inchiesta di Global Witness accusa uno dei colossi più conosciuti dell'alimentare di fare pressione per abbattere le nuove regole europee sulla tracciabilità dei prodotti. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. Gli Houthi hanno lanciato una vasta offensiva nello Yemen contro le forze del governo sostenuto dall'Arabia Saudita, conquistando la costa yemenita sul Mar Rosso e isole strategiche per il controllo di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per le navi che dall'Oceano Indiano risalgono il Mar Rosso verso il canale di Suez e il Mediterraneo. Riyadh ha risposto con bombardamenti nello Yemen e gli Houthi hanno portato a loro volta gli attacchi direttamente in territorio saudita. Ma la crisi coinvolge direttamente anche l'Africa. Sull'altra sponda del Mar Rosso ci sono infatti Gibuti ed Eritrea e subito più a sud la Somalia e le conseguenze potrebbero arrivare fino al Sudan, dove gli Emirati Arabi Uniti sostengono le RSF di MT, mentre l'Arabia Saudita sostiene l'esercito regolare di Al-Burhan. Per capire che cosa può cambiare nel Corno d'Africa e negli equilibri della regione abbiamo sentito Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa. Buongiorno Umberto e benvenuto ad Africa Oggi.
3: Buongiorno.
2: Allora Umberto, partiamo dalla geografia. Dall'altra parte del Mar Rosso, rispetto allo Yemen, ci sono Gibuti, Eritrea e Somalia. Con l'avanzata degli Houthi verso il Bab el-Mandeb, quanto rischia di diventare africana una guerra che finora abbiamo raccontato soprattutto come una crisi dello Yemen e della penisola arabica?
3: Sì, il rischio aumenta notevolmente. Questa è definita come una guerra nel Golfo, nel Medio Oriente, quindi c'è stato già lo spostamento dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, specialmente a seguito dell'avanzata dei Houthi dopo aver preso diverse città lungo la costa del Mar Rosso, sono impadroniti anche di due isole, quella di Perim e quella di Hanish, che sono proprio di impetto rispetto sia allo Yemen che a Eritrea e Gibuti. Per quanto riguarda l'impatto su questi paesi, ecco, già ci sta un impatto dal punto di vista umanitario, con una serie di arrivi da parte di persone che sono state allontanate dalle loro case, dallo Yemen, che hanno raggiunto Gibuti nel corso degli ultimi giorni. Le stime del 13 settembre parlavano di circa 2.000 sfollati che hanno raggiunto Gibuti, ma vi stanno anche un impatto visibile anche dal punto di vista della sicurezza, in quanto Gibuti ospita già diverse basi militari di paesi stranieri, in particolar modo quella degli Stati Uniti, che sono in un modo o nell'altro comunque coinvolti nella guerra del Golfo. E per quanto riguarda invece gli altri paesi, sicuramente si può evidenziare un eventuale potenziale impatto sulla Somalia, visto anche l'aumento degli atti di pirateria lungo le sue coste e una connessione già stabilita, secondo diversi studi, tra i ribelli Houthi e la formazione fondamentalista di Al-Shabaab. E poi per quanto riguarda l'Eritrea invece si può parlare di un impatto dal punto di vista geopolitico, in quanto questo paese, che è solitamente isolato sulla scena internazionale, sta assumendo una nuova centralità.
2: Ecco, una delle conseguenze che stiamo vedendo in questi giorni è sulle rotte commerciali. Alcune navi cambiano percorso, gli operatori somali cercano alternative e torna a margine anche il problema della pirateria. Se la crisi dovesse durare, quali sarebbero le conseguenze più pesanti per i paesi del Corno d'Africa?
3: Le conseguenze principali possono essere di diversi tipi. Innanzitutto c'è l'impatto sull'energia, che è innanzitutto un impatto di natura mondiale, e quindi anche in questo caso va a riversarsi sui paesi del cosiddetto sud globale, tra quelli ci stanno quelli del Corno d'Africa. L'impatto sulla sicurezza delle rotte marittime naturalmente incide, su questo incide anche un potenziale aumento dei costi delle materie prime, un'eventuale crisi dei rifornimenti e del cibo, come si è già avuta a seguito della pandemia, quando si è andata a interrompere quella supply chain si era stabilita nel corso dei decenni dell'apogeo della globalizzazione. Ecco. Per quanto riguarda invece l'aumento della pirateria, questo è dovuto anche all'incremento dell'insicurezza nelle acque antistanti il Bab el-Mandeb e il Golfo di Aden. È stato un fenomeno che ha avuto una situazione esplosiva nel corso degli anni passati, ma che rischia di tornare in auge anche in aumento dell'insicurezza, con l'aumento dell'insicurezza nell'area, in particolar modo quella di fronte alla Somalia, che è già cronicamente instabile da diversi anni.
2: C'è anche un aspetto geopolitico, perché gli Emirati Arabi Uniti sono un attore fondamentale nel Mar Rosso, nel Corno d'Africa, e hanno interessi anche nella guerra in Sudan. Se la crisi yemenita dovesse allargarsi, potrebbe costringere Abu Dhabi a rivedere le priorità e le strategie nella regione, e potrebbe avere conseguenze anche sul conflitto sudanese?
3: Sì, sicuramente ci può essere un potenziale spillover di questi effetti anche sulla guerra civile in Sudan, che comunque risponde a altri imperativi per il momento rispetto alla situazione dello Yemen. Diciamo che dobbiamo tenere le due crisi per il momento separate, in quanto una ha a che fare quella dello Yemen con l'avanzata di Houthi e il loro impatto sulle rotte commerciali e i flussi energetici mondiali. L'altra invece dura da diversi anni ed è una lotta per il potere tra le Rapid Support Forces sudanesi, appoggiate dagli Emirati e non solo, anche da altri importanti attori regionali e globali, e l'esercito regolare che fa capo a Abdel Fattah al-Burhan, che invece ha a sua volta il sostegno di diversi attori regionali e globali. Quindi si tratta di una proxy war in cui gli Emirati sono coinvolti da diversi anni, nonostante Abu Dhabi abbia sempre rifiutato ogni addebito del suo coinvolgimento nel conflitto. Ecco, in questo momento la crisi nello Yemen tende a indebolire principalmente l'Arabia Saudita, che attraverso lo stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb si trova in questo momento isolata, anche a seguito del bombardamento del gasdotto East-West che è stato effettuato nel corso degli ultimi giorni, e ricordiamoci che l'Arabia Saudita è stata divisa dagli Emirati Arabi Uniti da una rivalità che è perdurata nel corso degli ultimi anni e che ha trovato anche in Sudan uno dei suoi principali epicentri nella regione. Per cui quello che potrebbe succedere in questo momento, l'indebolimento dell'Arabia Saudita dal punto di vista energetico, politico e diplomatico, potrebbe avvantaggiare gli Emirati Arabi Uniti. Però sì, bisogna vedere poi in realtà nel corso dei prossimi giorni quali saranno poi i rapporti tra Abu Dhabi e Riyadh, anche di fronte a una crisi regionale che interessa e preoccupa entrambi i paesi.
2: La guerra in Yemen può dunque spostare il lago della bilancia anche in Sudan. È la possibilità indicata da Umberto Profazio. I nuovi attacchi Houthi mettono sotto pressione l'Arabia Saudita e un suo indebolimento potrebbe rafforzare, per effetto indiretto, gli Emirati Arabi Uniti e quindi le RSF DMT sostenute da Abu Dhabi nella guerra contro l'esercito regolare di Al-Burhan. Ma non è uno scenario scontato. Come ci ha spiegato Profazio, alleanze e rivalità nella regione sono estremamente fluide e una crisi economica dovuta a questa guerra che minaccia gli interessi sia sauditi sia emiratini potrebbe anche spingere Riyadh e Abu Dhabi a ridurre le loro rivalità. Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation ed esperto di Medio Oriente e Nord Africa, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi. Buon lavoro e a presto.
3: Grazie a voi, a presto.
2: cacao, caffè, olio di palma. Dietro alcuni dei prodotti che arrivano ogni giorno sul mercato europeo può esserci la distruzione di intere aree forestali. Per contrastarla, l'Unione Europea ha introdotto nuove regole sulla tracciabilità delle materie prime, ma quelle norme sono finite nel mirino delle grandi lobby dell'alimentare. Un'inchiesta di Global Witness accusa una delle maggiori multinazionali del settore dolciario di fare pressione per renderle inefficaci. Il servizio è di Gianni Ballarini di Nigrizia.
4: I grandi colossi dell'alimentare non vogliono regole, soprattutto se le regole arrivano da Bruxelles e toccano i loro affari. Il cacao è uno di questi affari. E ora, secondo un'inchiesta di Global Witness, uno dei giganti del settore, Mondelez, starebbe facendo di tutto per indebolire la nuova norma europea contro la deforestazione. La legge dovrebbe entrare in vigore a fine anno. L'obiettivo è bloccare l'ingresso nell'Unione di cacao, caffè, soia, legnami e altri prodotti legati alla distruzione delle foreste. Per il cacao significa tracciare le piantagioni, geolocalizzare i lotti e garantire che i chicchi non arrivino da terre disboscate di recente. Mondelez è il nome dietro a marchi che tutti conosciamo, come ad esempio Milka e Oreo. Fino a poco tempo fa diceva di sostenere la legge europea. Nel 2020 aveva appoggiato il testo. Insieme ad altre aziende del cioccolato aveva chiesto di non ritardarne l'applicazione. Poi, nel luglio del 2025, ha cambiato linea. Ha chiesto un secondo rinvio di 12 mesi. Motivo ufficiale? I coltivatori di cacao non sono pronti. Global Witness ha analizzato documenti di lobbying e incontri registrati a Bruxelles. Da luglio 2025 Mondelez ha incontrato con cadenza quasi bimestrale decisori chiave dell'Unione. Ha parlato con governi di Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo. Tra gli interlocutori compare anche l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea. Secondo l'ONG, l'obiettivo è spingere per un ulteriore slittamento o per un alleggerimento delle regole, proprio mentre Parlamento e Consiglio europei devono decidere sulle ultime proposte di semplificazione della Commissione. C'è un altro dato che pesa. Tra i grandi produttori di cioccolato, Mondelez è l'unica che non dichiara pubblicamente quale percentuale del proprio cacao sia garantita deforestation free. Nel frattempo, organizzazioni della società civile in Costa d'Avorio, in Ghana, ricordano che il lavoro di mappatura delle piantagioni è già stato avviato da anni e accusano le grandi aziende di usare la presunta impreparazione dei produttori come scusa per guadagnare tempo. Secondo le stime di Global Witness, dal 2023 a oggi, Mondelez avrebbe speso circa 1,5 milioni di euro in attività di lobbying.
2: E si chiude questa puntata di Africa Oggi grazie a Umberto Profazio e a Gianni Ballarini, grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è la produzione audio di Nigrizia, la rivista dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
1: Africa Oggi. Africa Oggi.
0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: E qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: This is Vatican News, Radio Vaticana.
4: Ci sono stereotipi che in questo podcast cerchiamo di combattere. Uno di questi è che il Giappone sia un paese fatto soltanto di tecnologia, efficienza, ordine e benessere. Certo, il Giappone è anche questo, ma è molto di più. È un paese attraversato da grandi sfide geopolitiche, pensiamo da ultimo alle tensioni con la Cina. Però soprattutto è un paese che deve fare i conti con problemi interni sempre più profondi. Crollo delle nascite, invecchiamento, immigrazione, potremmo dire crisi delle relazioni. E forse non c'è luogo più adatto di Tokyo per osservare tutto questo. E forse non c'è ospite più adatto di Monsignor Andrea Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, per aiutarci a guardare oltre i grattacieli di Tokyo.

0: Tokyo, come veramente andrebbe pronunciata, anche se noi ci adatteremo alla dizione commerciale Tokyo, è la più grande area metropolitana del mondo e, a differenza di altre grandi città asiatiche come Manila, Dhaka o Jakarta, non è però caratterizzata da immense baraccopoli né da una povertà materiale diffusa e visibile. Eppure anche Tokyo conosce le sue periferie. Forse sono meno evidenti, ma non meno gravi. Secondo diversi studi, circa 4 giapponesi su 10 dichiarano di sentirsi spesso soli. E in giapponese c'è perfino una parola, kodokushi, che descrive le persone che muoiono nella propria casa e vengono scoperte solo giorni, a volte settimane, dopo. Vengono in mente le periferie esistenziali di cui parlava Papa Francesco. E allora è questa la prima suggestione che abbiamo girato a Monsignor Lembo, vescovo ausiliare di Tokyo, a cui abbiamo chiesto innanzitutto cosa rende Tokyo diversa dalle altre megalopoli asiatiche.
1: Diciamo che le periferie in Tokyo sono di due tipi. Una periferia che però è nella città. In queste grandi città ci sono zone che sono poco sviluppate, non ovviamente come Manila, ma sono poco sviluppate. E lì si avvertono proprio i problemi della povertà. Penso alla zona di Saya, che è una zona, vengono chiamate stamaci, le zone basse della città. Alcune sono tenute così per turismo, altre invece sono proprio zone un po' di depressione, mettiamola così. E lì si verificano tutti i problemi di una povertà dei beni materiali, mettiamola in maniera semplice. Invece la grande periferia, come bene ha sottolineato lei, sono le periferie della povertà antropologica, cioè della povertà dei rapporti umani, queste quali vediamo in tutta la società, in tutta la città. Quindi la solitudine del mondo anziano, la solitudine dei bambini, perché i genitori lavorano tutti e due, i genitori vanno via di casa prima che escano i bambini e tornano a casa dopo che i bambini sono tornati a casa. Questo è un fenomeno normale qui in Giappone. Il Giappone è sicurissimo, quindi i bambini possono andare in giro per la metropolitana, però mi capisce che se non c'è dietro una famiglia, diciamo che c'è una solitudine che è visibile. Quindi poi abbiamo tutte quelle periferie esistenziali e sono legate soprattutto a questi grandi agglomerati. Sono sindromi che sono come una anoressia antropologica, cioè non posso più nutrirmi delle relazioni perché le relazioni mi fanno male, per quello le chiamo anoressia antropologica. E quindi queste qua sono un po' le periferie che stiamo vivendo oggi a Tokyo.
0: Eccellenza, lei ha già richiamato due temi fondamentali per capire il Giappone: la solitudine e il lavoro. Ce n'è un terzo che merita attenzione, cioè l'immigrazione.

0: entra oggi nelle parrocchie di Tokyo? Ci sono più stranieri, più giapponesi?
1: Diciamo che la società giapponese vive delle ere che sono a pendolo, ere di apertura e ere di chiusura. Adesso il pendolo si sta chiudendo praticamente, stiamo andando verso un periodo di chiusura perché l'attuale primo ministro è un primo ministro che ha delle politiche molto chiare sull'immigrazione. Detto questo, dobbiamo dire che la società giapponese è in uno sbilanciamento crescente, perché il numero degli anziani cresce e c'è una denatalità che ormai è visibile. Diciamo che negli anni 80-90 si faceva molto leva sui filippini che venivano a lavorare per, diciamo, nel campo delle costruzioni, nel campo della navigazione, nel campo petrolifero, eccetera, eccetera. Adesso il mercato è spostato sul Vietnam, perché adesso in Giappone i vietnamiti sono 650.000, innanzitutto per avere forza lavoro. Su lavori non che i giapponesi non vogliono fare, è che non ci sono più giapponesi che lo possono fare. Per esempio, il campo delle costruzioni, nel campo delle case di riposo, nei campi dei servizi sociali, tipo le pulizie nelle stazioni, quelle cose lì. Questi contratti che sono contratti che per i quali il vietnamita viene, può stare al massimo 4 anni più 4, pagando i contributi per la pensione, però la pensione la puoi cominciare a ritirare quando è il decimo anno di lavoro. Quindi questa gente qua all'ottavo anno di lavoro deve tornarsene in Vietnam e ha sprecato 8 anni con salari bassi, però salari bassi che però gli impongono comunque il pagamento minimo delle pensioni. Capito? Questo è un po' il contratto che è stato fatto Davide. Quindi per adesso ci sono vietnamiti giovani, tutti ventenni, che sono incominciati ad arrivare nel 2017, nel 2015 ero nella mia seconda parrocchia, la parrocchia di Narashino, che è nella prefettura di Chiba, ma è sotto la diocesi di Tokyo. E lì io mi ricordo che era aprile, qui l'anno fiscale comincia aprile, e arrivavano i primi 10-15. Ma io le dico che l'anno dopo ne avevo già 150 in chiesa. Adesso in quella chiesa lì, alla domenica, sono in 300 che vanno a messa. 300. Capisce? E quando c'è la messa in vietnamita superano i 1.000. Io adesso che sono vescovo, ho messo ordine alla pastorale degli immigrati, vado in una parrocchia una volta all'anno a fare le cresime, che è la parrocchia più grande che abbiamo in Giappone, che a Tokyo, che è la parrocchia di Sant'Ignazio dei Gesuiti, i registri dei battesimi dei giapponesi siamo sui 50-60 all'anno, i vietnamiti siamo sui 200. Per capire, i matrimoni siamo a zero per i giapponesi, per i vietnamiti siamo sui 100-120 solo in quella parrocchia lì. E mi dispiace dirlo, però i sacerdoti giapponesi fanno fatica non ad accogliere, perché sono molto accoglienti, ma fanno fatica con le lingue. Quindi questo qua è un ostacolo che pian piano dobbiamo incominciare a superare, perché io sono dell'idea che la pastorale migranti, questo è un errore che è stato fatto negli anni, anche in Italia, ritengo, con la diocesi di Milano, di tenere separati gli stranieri. Invece dico, c'è una pastorale equilibrata.
0: Eccellenza, peraltro, mentre parlava mi veniva in mente un dato piuttosto curioso per capire anche la cultura, la società giapponese, cioè di quanto poco sia diffuso anche l'inglese all'interno del Giappone. Secondo diverse statistiche, meno del 10-15% dei giapponesi è in grado di sostenere una conversazione in inglese, e questo anche è indice delle difficoltà linguistiche. Però, restando su Tokyo, siamo abituati ad avere un'immagine piuttosto florida, ricca di questa città, come se non ci fossero i poveri o come se non ci fosse spazio per i senza tetto, ma ci sono i poveri a Tokyo? Chi sono, dove sono e come anche la Chiesa poi riesce a raggiungerli? So che su questo ha anche una storia particolare da raccontarci e magari è proprio su questo racconto che potremmo chiudere la nostra puntata.
1: Innanzitutto vorrei fare una sottolineatura sulla povertà nella città di Tokyo, come ad Osaka, come a Fukuoka, come in questi grandi agglomerati come Nagoya. Abbiamo un fenomeno che è un fenomeno molto fluttuante, che sono gli homeless, i senza tetto, perché qui tutto gira attorno al lavoro e al salario. Se uno perde il lavoro, in un attimo, in un mese, perde tutto. E io ho avuto tante esperienze anche di ragazzi giovani, questo qua parlo della mia prima parrocchia, che era proprio vicino alla cattedrale, la parrocchia di Tabashi, in cui una sera viene a bussare alla parrocchia un ragazzo che era homeless, si vedeva dall'aspetto, dalle cose così, e chiedeva qualcosa da mangiare. Allora gli ho preparato le cose da mangiare, il riso, quelle cose di così, e poi mi sono fermato con lui a mangiare, perché non è che volevo solo dargli. E mi ha raccontato la sua storia. Un ragazzo di 28 anni ha avuto un bel lavoro, ma per i ridimensionamenti della ditta l'hanno licenziato. Lui non veniva da Tokyo, veniva da un'altra città, Allora, piuttosto che tornare a casa.

0: con la vergogna di aver perso il lavoro, lui ha dovuto dar via la casa che era in affitto, gli affitti sono molto alti, ha messo le sue quattro cose che aveva in quelle, qui abbiamo dei container che puoi affittare per mettere la roba, e fino a che troverà il nuovo lavoro lui faceva la vita per la strada. Questo qua è un fenomeno normale qua in Giappone, eh? Altri lo fanno per scelta, perché stressati dal lavoro, stressati dalla ditta, le cose così, lasciano il lavoro. E i quattro soldi che hanno invece che spenderli li tengono in banca, però cominciano a fare questi questa vita così. Per tornare alla sua domanda, le persone dallo Sri Lanka, dalle Filippine, adesso la sorgenza del Vietnam in questo momento qua, sono persone che vivono delle grandi difficoltà quotidianamente perché i salari sono bassi, il lavoro è duro. Quello che posso dire io dalla mia esperienza è quella che comunque per queste persone qua la chiesa diventa una seconda casa. Alla domenica vengono a messa. Per questi vietnamiti vengono in chiesa, fanno anche i lavori in chiesa, fanno le pulizie, fanno le cose. Adesso il Natale praticamente è in mano a loro. Comunità giapponesi sono anziani, non riescono più a mettere le decorazioni. Questi qua fanno venire dal Vietnam le decorazioni, che sono vietnamiti, queste luci, queste cose, queste... Qui in Giappone... Però è simpaticissimo vedere questi contrasti. Allora i giapponesi si muovono che dopo la messa, per esempio, insegnano il giapponese, mangiano assieme. Ma questo qua non è in una comunità, quasi in tutte le comunità sta succedendo questa cosa qua. Io non ti vengo a parlare del Vangelo, non ti vengo a dire chi è Gesù, non ti vengo a dire di venire in chiesa. Io cammino con te, sto con te. Io ho un'esperienza stupenda, la mia prima esperienza che ho, che la ricordo sempre con molta commozione, di questo ragazzino che era chiuso in casa da mesi. La mamma disperata era venuta nella mia prima parrocchia a parlare col parroco, non era cristiana, però era l'ultima spiaggia, era venuta nella chiesa. E mi ricordo, avevo tempo allora, ma lo farei ancora adesso che sono tempo, né? Io ogni giorno per 3 mesi sono andato davanti alla porta di camera sua, mi sono seduto lì e io mi ricordo ancora il giorno che quella porta si è aperta. Mi commuovo ancora adesso perché ho capito lì che l'amicizia libera, perché io andavo lì liberamente, gli parlavo, non capivo neanche niente, perché stavo... Ma il fatto che dopo 2 mesi e mezzo quella porta si è aperta, da lì è nata un'amicizia talmente grande con questo ragazzo qua, che io sono sicuro che se mi succedesse qualcosa, questo qua darebbe la vita per me. Questo mi fa capire che io da qui ho creato un gruppo di ragazzi universitari che va avanti ancora adesso, che quando co comprendo che un ragazzo si sta isolando, devono fare la stessa cosa. Perché è l'amicizia che salva la vita, ci ha detto anche Gesù, insomma, non c'è amore più grande che dare la gioia per i propri amici. E l'unica cosa che noi possiamo dare di vero è il tempo. Il tempo è l'unica cosa che ci appartiene e che possiamo dare, perché dare una cosa, dare un oggetto, no, siamo tutti capaci. Invece dare il mio tempo è l'unica cosa che mi appartiene, che devo rinunciare per poterla dare a un altro. Allora dico, il tempo è la cifra dell'amicizia.
1: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana. Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: I sogni che fai quando le guardi.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Il titolo di questo incontro è Intelligenza artificiale e lavoro umano. Quale impresa vogliamo diventare? Intelligenza artificiale è ormai un argomento che è entrato nella nostra quotidianità, non solo nelle aziende, nella vita di ciascuno. Il titolo contiene una sfida, appunto. Quale impresa vogliamo diventare? Perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale, l'AI, lavorerà al nostro posto. Sappiamo che già alcune attività verranno automatizzate, altre lo sono già, alcune mansioni si ridurranno, altre cambieranno, ne nasceranno di nuove. Ma la cosa che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta, è una storia che dipende da noi, dalle nostre decisioni. L'AI può essere impiegata in tanti modi, può essere impiegata certamente per fare le stesse cose con meno persone, guardando solo all'efficientamento, ma oppure può essere impiegata per offrire servizi e prodotti migliori, creare nuovo lavoro, liberare le persone da attività anche, se vogliamo, più pericolose o ripetitive, restituire un tempo alle persone per comprendere, per decidere, per relazionarsi, per prendersi delle responsabilità. Per questo la domanda più importante non è appena cosa sarà capace di fare la macchina, ormai l'abbiamo intuito, fa tantissime cose, molte meglio di noi, ma che cosa decidiamo, cosa decideremo di fare con questa potenza e queste grandi opportunità che le macchine ci consegnano. Quando un algoritmo può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o addirittura governare un impianto autonomamente, come vedremo, chi rimane responsabile? Quando recuperiamo del tempo e della produttività, a chi appartiene questo tempo? Quando chiediamo alle persone nuove competenze, chi si preoccupa di offrire loro realmente la possibilità di acquisirle? Quando decidiamo che vogliamo mettere al centro la persona, come diciamo sempre, ormai è diventata una cosa che dicono tutti, è quasi senza senso. Ma come possiamo verificare che questo accada veramente nell'organizzazione, nella strategia, nella finanza, negli investimenti? E quali indicatori utilizziamo per misurare se effettivamente questo non è uno slogan, non rimane uno slogan, ma è effettivamente la preoccupazione nostra di imprenditori? Allora, il titolo del meeting di quest'anno sembra non c'entrare nulla con quello che sto dicendo, ma c'entra moltissimo, perché l'amore che muove il sole e le altre stelle ci offre una chiave decisiva. L'amore non è una parola che appiccichiamo alla fine dei discorsi, è ciò che orienta il nostro agire, ci fa riconoscere l'altro non come un costo, un dato o un mezzo, ma come un bene. E quindi costringe, l'AI costringe ogni impresa, ciascuno di noi, a rendere più evidente ciò che le muove veramente. Cosa consideriamo valore? Cosa vogliamo far crescere? Cosa invece siamo disposti a sacrificare? Quindi con quali criteri ci muoviamo? Come autorevolmente ci dice il Santo Padre nell'enciclica. Allora, abbiamo al tavolo 5 prospettive diverse ma molto interessanti e con cui approfondire questi temi. Parto con Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Chiamo un applauso per ciascuno. Francesco studia il rapporto tra organizzazione, innovazione, tecnologia e le competenze, soprattutto il mercato dei giovani e la qualità del lavoro. Ci aiuterà a capire qual è, diciamo, cosa sta realmente accadendo al mercato del lavoro, al di là delle semplificazioni che ogni tanto sentiamo. Poi proseguo con Rinaldo Pietro Piatti, CEO di ProLink. Rinaldo è consulente del lavoro con una lunga esperienza nella gestione del personale e ci porterà alla concretezza di alcune decisioni. Cristiana è presidente di Valore D e Vice President Sviluppo e Sostenibilità della Marketing Intelligence, dimmi se dico bene, di Prismian Europa, e ci aiuterà a vedere rischi e opportunità di questa trasformazione. Poi Dave Bord, un grandissimo applauso. Principal Technology Strategies di Yokogawa, lui è stato tra l'altro premiato dalla sua azienda multinazionale come dipendente dell'anno, come employee dell'anno, per la sua professionalità, per i suoi paper, per i suoi studi. Si occupa di interfacce uomo-macchina, digital twin, e ci porterà fino alla frontiera dell'automazione industriale, dove le macchine non si limitano a eseguire qualcosa, ma sono sostanzialmente autonome. Tra l'altro, tengo a dirlo, Dave ha risposto entusiasticamente all'invito che abbiamo fatto attraverso soprattutto Chiara Leva, che è qua in giro, la nostra amica prof dell'Università di Dublino, è venuto a sue spese e rimane anche domani per incontrare il Santo Padre. Quindi doppio applauso per Dave, se lo merita. Lo ringraziamo moltissimo, siamo onorati della sua presenza. Poi chiuderemo con Padre Natale Brescianini, che è un amico del meeting della CDO, di Compagnia delle Opere, che ci aiuterà a raccogliere un po' ciò che sentiremo. Allora parto da te, Francesco, chiedendoti appunto di contestualizzare un po' lo stato dell'arte e il mercato del lavoro, quali sono le trasformazioni in atto, con particolare attenzione ai giovani e ai ruoli in ingresso, diciamo così, ovviamente tenendo sullo sfondo l'enciclica.
2: Grazie dell'invito, mi fa molto piacere provare a mettere un po' in fila alcune idee che sono ovviamente temporanee, nel senso che il momento storico che stiamo vivendo è di evoluzione abbastanza rapida, ma penso che soprattutto grazie al contributo dell'enciclica, con cui cercherò un po' di paragonarmi in questo intervento, qualcosa si possa provare a dire. Ruoterò abbastanza intorno al titolo di questo incontro, che è un titolo che di per sé nega quello che mi sembra il problema principale dell'approccio maggioritario all'intelligenza artificiale, che è l'approccio deterministico, ossia andrà per forza così. C'è una tecnologia, inevitabilmente la tecnologia è talmente forte, talmente dominante, anche talmente difficile da comprendere che dominerà i processi, mentre invece questo momento utilizza la domanda quale impresa, quindi come diceva Paolo all'inizio, ci pone con la possibilità di decidere. Io penso che molto ruoti intorno a questo. Distinguerei all'inizio da alcuni concetti. Noi possiamo avere delle mansioni, dei lavori che sono esposti all'automazione, alla sostituzione, ma che non per forza lo sono. Io potevo tranquillamente scrivere buona parte di quello che vi dirò con l'intelligenza artificiale, quindi il mio ruolo stasera è sicuramente esposto, però il meeting, Paolo probabilmente sbagliando, ha chiesto a me di intervenire non sostituendomi, anche se potenzialmente si può fare, quindi ha esercitato una scelta, ha deciso, appunto in questo caso sbagliando, ma in altri casi sicuramente no, di non automatizzare e quindi di non sostituire. Quindi questo ci fa capire che il primo elemento è che c'è in gioco una decisione, c'è sempre in gioco una decisione. E voi direte, vabbè, questo è facile, sulla tecnologia c'è sempre in gioco una decisione. Bene, con l'intelligenza artificiale questa cosa fa un saltino in avanti, perché noi non stiamo oggi soltanto decidendo se automatizzare qualcosa o meno attraverso l'intelligenza artificiale, noi stiamo decidendo di affidare, scusate il gioco di parole, la decisione a un altro soggetto. Questi giorni sento tante definizioni, prima in un incontro si diceva che l'intelligenza artificiale non è uno strumento ma è un agente, ieri c'era un bel articolo su Avvenire di Paolo Venturi che diceva che non è uno strumento ma è un attore, comunque è un qualcosa che noi facilmente scambiamo per un essere cosciente, e questo è il problema principale, l'intelligenza artificiale non ha coscienza, ma dato che apparentemente si comporta nello stesso modo con cui noi ci comportiamo con le altre persone, cioè dialogando, perché il modello degli LLM, dei prompt, funziona così, noi abbiamo un po' l'idea che stiamo dialogando con un'altra persona. E quindi noi oggi non soltanto diciamo che è uno strumento che possiamo decidere di utilizzare per sostituire altro, ma affidiamo interi processi decisionali a un attore che poi si comporta in modo autonomo, non soltanto rispetto a quella singola scelta, ma tante altre scelte. Questo mi sembra il problema principale. E perché lo facciamo? Qui lancio una provocazione. Mi pare che da quello che dice il Papa si capisca che oggi in gioco c'è l'uomo. Ma noi ci siamo un po' dimenticati, soprattutto nella gestione ordinaria delle imprese, soprattutto quando si parla di innovazione e tecnologia, di che cos'è il potenziale dell'uomo. E tutto sommato è più comodo oggi utilizzare la tecnologia che fare un lavoro che dovrebbe metterci abbastanza in discussione di riscoperta di che cos'è il potenziale umano all'interno delle organizzazioni. Perché abbiamo ridotto, questo Papa lo dice in modo molto chiaro, il potenziale umano all'efficienza. Quindi laddove input-output va a vantaggio della tecnologia, noi scegliamo la tecnologia, perché l'uomo è tutto sommato una macchina come le altre, e laddove non performa tanto quanto la tecnologia, scegliamo questo. Ecco, la provocazione del Papa è che questo non è vero, cioè che c'è una differenza sostanziale, ontologica tra la macchina e l'uomo, e c'è un'opzione per l'uomo. Quindi c'è questo elemento primario, uno può non scegliere l'opzione per l'uomo, cioè questa è una scelta di campo, è una scelta di campo sia dal punto di vista morale, antropologico, eccetera, ma tanta letteratura, tanta scienza ci dice che non è soltanto una scelta morale, ma se la tecnologia può sostituire l'oggi, è ancora abbastanza in difficoltà nel creare il nuovo. Quindi non tanto sulla sostituzione, ma sul prendere decisioni, quindi sulla costruzione, sul governare processi. Bene, cosa dice il Papa alla luce di tutto questo? Secondo me fa una provocazione molto significativa. Vi invito a leggere, quando avete tempo, il punto 156 dell'enciclica, che sapete essere divisa in 250 punti, se non sbaglio. Il 156 è molto provocatorio, perché fino a quel punto lì si può essere d'accordo, perché tutti voi direste l'opzione è l'opzione dell'uomo, non l'opzione della macchina, ci mancherebbe altro, eccetera, non siamo Elon Musk, eccetera. Bene, a un certo punto il Papa, nel punto 156, dice che dal punto di vista organizzativo nelle imprese non bisogna intervenire dopo che il lavoro è stato trasformato, ma bisogna intervenire prima. Cioè, prima di introdurre determinate tecnologie bisogna fare una valutazione su quali saranno gli impatti sui lavoratori e sulle persone. E laddove gli impatti sono sicuramente negativi, si può mettere in discussione un processo di innovazione tecnologica. Questa cosa mi sembra al punto dove si dice, come San Paolo gli disse, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, penso che anche col Papa si possa fare così, perché è un punto dove ci si mette veramente in discussione. E io credo che oggi in gioco ci sia questo, cioè la possibilità di scegliere l'opzione umana, cioè di scegliere l'uomo davvero. E il Papa ci aiuta nell'enciclica a arrivare fino alla fine di questa scelta, non a ridurla a un principio morale. Butto lì due o tre punti per chiudere. Questo cosa significa? Significa che bisogna progettare la tecnologia e il lavoro umano insieme. Non c'è per forza una conseguenza. Prima progettiamo la tecnologia e poi valuteremo le conseguenze delle persone e agiremo ex post. No, c'è una progettazione sincrona di questi due aspetti. Questo vuol dire di anticipare la formazione, non la formazione delle persone, la riqualificazione delle persone, che non avviene ex post, ma programmata prima. Quando le competenze sono pronte, si introduce la tecnologia per cui ci sono competenze che sono in grado di governarle e di gestirla, cosa che non facciamo, tendenzialmente ci poniamo il problema successivamente, perché mal che vada troveremo una soluzione con le persone che diventano quindi ridondanti. E terzo elemento, chiudo su questo, lo accennava Paolo prima, un'opzione chiara su cosa fare con i guadagni di produttività che noi abbiamo. Una cosa certa che l'AI fa, chiudo che è finito il mio tempo, è di far guadagnare tempo, quantomeno c'è un risparmio una tantum iniziale. Bene, cosa facciamo di questo risparmio una tantum? Le persone hanno più tempo, le lasciamo guardare Netflix per un anno, in quello tempo risparmiato, finché a un certo punto diremo che non sono più produttive e le lasciamo a casa, o, e questa è una scelta organizzativa, allochiamo in nuove attività a valore aggiunto che oggi magari non abbiamo in mente, perché quando interveniamo tecnologicamente lo facciamo spesso solo per efficientare processi esistenti, non parallelamente progettiamo processi nuovi. Quindi dove allochiamo queste persone? Questa mi sembra un'altra delle grandi domande. Io chiudo qui perché il tempo è finito, potete immaginare che c'è tanto altro da dire, ma sicuramente chi mi seguirà lo farà. Grazie.
1: Grazie Francesco. Ci ha aiutato molto bene a introdurre e entrare nel merito delle questioni enciclica, non è una roba teorica, non è una roba semplicemente teorica che sta lì per uranio, ci aiuta veramente non solo nei criteri ma anche appunto nella qualità delle scelte che prendiamo. Rinaldo, Prolink ha scelto esplicitamente la linea l'AI completa e non sostituisce. Che cosa? Il lavoro delle persone. Qual è una decisione o un'attività che voi avete preso, che avete scelto di automatizzare, e qual è invece un'attività che avete deliberatamente scelto di non automatizzare e far rimanere sotto una responsabilità prevalentemente umana? E quale criterio ha fatto la differenza in questa scelta?
3: Ma come ha detto Francesco, l'essere umano può ancora scegliere, l'imprenditore può ancora scegliere. Noi nel gruppo Prolink abbiamo attivato all'interno dell'azienda del gruppo dei processi di automazione con l'intelligenza artificiale agentica, quindi già un'intelligenza artificiale che fa delle operazioni in sequenza, quindi che è un'automazione, non è un chat, fa già delle operazioni. Abbiamo deciso nel prompt di fermarci a un certo punto, cioè il controllo decisionale di qualsiasi operazione rimane dell'essere umano. Questo sì, per mantenere la centralità dell'essere umano nella relazione con la macchina, nel dialogo con essa, ma perché è un sistema, un processo di automazione che si porta dietro una serie di rischi. Noi abbiamo già un regolamento europeo che ci impone un controllo decisionale umano, no? Lo human oversight si chiama, ed è applicabile su tutti quelli che sono i processi ad alto rischio. I processi ad alto rischio sono quelli che citava prima Francesco, la selezione, dove cioè, con dei bias io posso anche impedire l'accesso al lavoro di determinate persone, così come la valutazione sulla produttività e l'efficienza lasciata nel senso stretto può giudicare uno scarto di una persona, un lavoratore che viene scartato perché è poco efficiente e poco produttivo. Okay? Questo può essere eliminato, può essere interrotto questa relazione, dipende chiaramente da come tu applichi il prompt, no? Quindi la capacità dell'uomo deve essere sempre nel processo colui che decide innanzitutto se il linguaggio di comunicazione sia trasparente, quindi se è un linguaggio che tra uomo e macchina che sia accessibile a tutti, anche le persone più fragili, anche le persone con un DSA, devi essere capace di poter interrompere l'output se non ti piace o se non ne condividi i valori. Alla fine l'intelligenza artificiale

0: risultato di un'interrogazione o di un processo viene valutato dall'essere umano attraverso una libreria di dati qualitativo, e questo è fondamentale, perché se noi diamo in pasto come un bambino un'educazione di modelli sbagliati, penserà che siano giusti e te li proporrà. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale ha questa grande capacità di essere predittiva e seduttiva, non ti risponderà mai di no a una risposta, o te la dà giusta perché ha una libreria di dati corretta e qualificata, o altrimenti te la darà sbagliata perché deve rispondere, ma così seducente e convincente che tu pensi che sia vera. Okay. Quindi in questo processo chiaramente c'è una modificazione, ne parleremo magari più avanti, del rapporto anche con la macchina che tu hai, perché è un linguaggio dell'essere umano che non è più nel mondo del lavoro tra colleghi, ma tra colleghi è una
1: Certo.
0: macchina che si frappone, che si relaziona con gli altri. Quindi un modello di cambiamento dove, come diceva Francesco, la formazione diventa importante, no, perché cambia ovviamente il modello di riferimento del dialogo, ma dove comunque la centralità dell'essere umano rimane sempre, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non giudica il bene e il male, non decide qual è, come ha detto Santo Patro, il senso, no, delle cose, ma poi noi ne subiamo le conseguenze di questo. Quindi da questo punto di vista abbiamo scelto come imprenditori, perché si può scegliere, no, di fermarci a un certo punto, dove la macchina è un supporto all'essere umano, un collaboratore, e dove, attenzione, noi stessi che lavoriamo in un gruppo di un'azienda che si occupa di consulenza, siamo noi stessi a rischio dell'intelligenza artificiale. Comunque il paradosso è: ti porti a casa il nemico o ti porti a casa il collaboratore? Fin dove la vuoi utilizzare, la vuoi controllare prima che lei prenda sopravvento su di te. Quindi è una situazione assolutamente attuale, ma che comunque sì, può essere decisamente governata, deve essere governata, si può, è una scelta etica e morale, che chiaramente poi vedremo più avanti, non può essere a mio avviso lasciata soltanto alla decisione dell'essere umano, ma qui tutti i player coinvolti, dai programmatori, dalle piattaforme, dai regolatori internazionali di questi sistemi, ci devono dare una mano per avere un'uniformità di azione.
1: Grazie, grazie. Cristiana, con Valore D monitorate da anni l'evoluzione dell'ambiente di lavoro con un'attenzione, un focus particolare sulle pari opportunità. Gli algoritmi, abbiamo anche appena sentito, imparano dai dati del passato e rischiano di riflettere e, ahimè, molto spesso anche amplificare vecchi pregiudizi. Come evitiamo che questa transizione in cui siamo crei nuove disuguaglianze di genere, anagrafiche, di competenze, e invece come possiamo usarla come leva di inclusione?
2: Allora, grazie Paolo, buonasera a tutti. A me ha fatto molto piacere ascoltare quello che Francesco ha letto dell'enciclica e soprattutto sul discorso della preparazione dell'azienda. Perché ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale abbiamo davanti queste immagini dei film che sono grandi successi cinematografici come 2001, Odissea nello spazio, del 1968, Blade Runners, dell'82, Matrix del 99, dove l'intelligenza artificiale riesce a prendere il sopravvento sull'uomo e addirittura lavora per sterminare l'umanità. Forse è il caso di ricordare che questa è fantascienza, cioè perché dico questo? Perché a decidere non è l'intelligenza artificiale, dipende da chi la governa. Quindi ci prepariamo, ma chi? Il leader. Quindi grande responsabilità è legata alla leadership aziendale, nel senso che la disuguaglianza, sia essa di età, di genere o di cultura, non nasce o non viene corretta da uno strumento digitale, ma ci deve essere prima ancora di mettere in atto strumenti di questo tipo. Io come leader aziendale devo avere un obiettivo molto chiaro fin dall'inizio, perché l'intelligenza artificiale e tutta la tecnologia amplifica tutto quello che le sta davanti. Se non ha una visione chiara, amplifica
3: questa debolezza, se ha invece una visione molto chiara,

0: diventa una leva, ed una leva molto potente. E ti faccio degli esempi. Per esempio, quando parliamo di parità nel pianificare le carriere, oppure di valorizzazione della seniority. E siamo in un'azienda che cerca strumenti digitali per gestire questi processi. Allora, è lì che l'obiettivo, parità nel pianificare le carriere, piuttosto che la valorizzazione della seniority, diventa il criterio di scelta dello strumento, ossia se vado da un fornitore, ma anche se lavoro sull'algoritmo, io devo sapere come viene validato l'algoritmo, su che popolazione lo stiamo validando. Abbiamo incluso i part-time, abbiamo incluso gli ultracinquantenni, abbiamo incluso i casi di interruzioni di carriera. Questo è il pensiero critico ed una visione chiara della leadership che prima di utilizzare lo strumento crea dei presupposti e ha una visione molto chiara di dove vuole andare. La tecnologia è uno strumento che, ripeto, dipende da chi lo governa. Come farlo diventare uno strumento di inclusione? Come succede per qualsiasi cosa e per qualsiasi tecnologia, bisogna conoscerlo. Bisogna cominciare dal capo, perché per esempio i dati Gallup ci dice che in America solo il 19% dei leader, di persone in posizioni di leadership, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ogni giorno, a differenza del 69% rispetto a tutto il resto della popolazione. Ma se io ho la responsabilità di un'azienda, devo sapere i limiti, devo conoscere, non per diventare un tecnico, non per fare micromanagement, ma perché devo sapere i limiti e le opportunità e soprattutto sapere se quello strumento è idoneo per le mie direttive, per le mie direttive strategiche. Quindi leadership e competenza, che onestamente sono fondamentali in qualsiasi momento. Io ti avrei parlato della stessa cosa se avessimo parlato di transizione demografica. Non cambia nulla, e ricordiamoci, quei film che sono nel nostro cervello sono fantascienza. Siamo noi che possiamo dominare la tecnologia. Noi a Rimini arriviamo con una guida pratica che si chiama AI Equity Compass, che è un insieme di best practice delle nostre aziende, esattamente come il caso che ho citato, come l'azienda mette in pratica leadership e competenze per gestire la trasformazione digitale ed evitare esclusione, ma soprattutto far sì che un'intelligenza artificiale amplifichi e diventi leva forte dello sviluppo innovativo di un'azienda.
1: Grazie Cristiana. Tra l'altro, la cosa che dice è molto importante, è un cavallo di battaglia il CDO, cioè noi cerchiamo sempre di dire che la coscienza dello strumento e la conoscenza è fondamentale, altrimenti si prendono decisioni sbagliate, quindi assolutamente vero. Dave, tu fai una netta distinzione tra automazione e autonomia. Nel vostro modello AI to AI arrivate a immaginare impianti che operano in piena autonomia, in totale autonomia. Parliamo di livello 5. Ma, se non ricordo male, nell'ultima slide di uno dei tuoi lavori che mi hai mandato, finisce con una domanda aperta. Come si tiene l'uomo dentro il ciclo quando le operazioni sono autonome? Cioè, in un impianto reale, come i tuoi, cosa significa concretamente lo human in the loop quando la macchina può già decidere da sola, autonomamente?
2: Grazie davvero. L'automazione vuol dire che c'è il computer, la macchina, che può svolgere una serie di istruzioni che sono predefinite e che passano passo dopo passo, mentre l'autonomia è la macchina, è l'IA che monitora, osserva, supervisiona, apprende e poi cambia dei parametri chiave dei processi che saranno poi utilizzati per ottimizzare tutto il processo nell'impianto. Quello che non è human in the loop è un operatore o un essere umano che fa click o che approva tutte le azioni che fa l'intelligenza artificiale. Perché qui c'è un distacco, si verificherebbe un distacco, no? Uno può fare click, può approvare tutti i vari processi, ma questo è zero efficienza. Questo diventerebbe una situazione di bassissima consapevolezza e non avremmo più un livello di autorità e di giudizio in qualsiasi processo. Nei sistemi con IA, quindi, gli umani devono avere giudizio, autorità e responsabilità. Devono essere progettati per essere inclusi deliberatamente nel sistema. E in un impianto vero, human in the loop o on the loop, human in the loop lavora con l'IA e c'è questa envelope che ha dei limiti entro cui l'IA può funzionare. E questo crea delle situazioni di consapevolezza significativa per l'operatore e a volte possiamo essere in una situazione dove c'è l'umano in the loop, quindi situazioni critiche, situazioni di processi di sicurezza e vogliamo lo human in the loop che autorizza l'IA in tutti i passi che deve realizzare. O l'altra opzione è lo human on the loop. Con human on the loop è l'IA che funziona molto velocemente, fa quello che ci si aspetta che faccia, però l'umano ha una supervisione di quello che sta facendo l'IA e può intervenire nel caso in cui l'IA faccia un passo falso rispetto a quei cicli. E poi c'è un altro aspetto, ricordiamoci che c'è una timeline, c'è l'ICIC42 che è una serie di standard per l'IA che vede la collaborazione tra l'umano e l'IA. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare il rischio. Dobbiamo abbinare il rischio ai livelli di ciò che può fare l'IA. Ci sono rischi bassi che possono essere aperti all'IA, quello che l'IA può fare meglio. Possiamo vedere se c'è bisogno del giudizio umano, se sono ambienti di sicurezza o se ci sono decisioni che possono avere un impatto grave sull'ambiente. E allora in quel caso l'umano deve avere lui l'autorità. Se consideriamo Industry 4, è stata una raccolta di dati molto dipendenti dalla tecnologia, ma questi dati sono stati raccolti per ottimizzare i processi dell'impianto. E nel progredire vedremo l'Industry 5, livello 5, che mette l'uomo al centro per gestire l'IA e le macchine smart. Quindi c'è l'essere umano che lavora in collaborazione con l'IA e con la tecnologia smart e quindi si dà il potere anche all'operatore e all'umano. Grazie.
1: Dave, grazie. Grazie. Ero io? No. Boh. Chissà. Rinaldo, immaginiamo che l'intelligenza artificiale, diciamo questo esercizio, permetta alla tua azienda o a un'azienda su cui fai consulenza di, non so, recuperare il 30% del tempo impiegato in alcuni processi. Come dicevamo prima, secondo te a chi appartiene quel tempo? Diventa solo una riduzione dei costi, un'ottimizzazione, un'ulteriore pressione competitiva, oppure diventa formazione, migliore servizio al cliente, possibilità di inventare nuove cose? Dici un po' la tua.
3: Allora, in un mondo perfetto mi verrebbe da rispondere l'ultima, cioè il tempo viene dedicato alla formazione, alla riqualificazione delle persone. Devo essere pratico e pragmatico, dopo 25 anni di esperienza nel mondo del lavoro e della consulenza, vedo tante aziende, vedo tanti imprenditori che collegano quasi in automatico risparmio del tempo uguale risparmio dei costi uguale qual è il costo? Il capitale umano. Automaticamente io dico, ma quel processo che faceva tre persone che mi costano faccio un esempio, 50.000 euro all'anno, quindi 150.000 euro, ma le sostituisco con un'intelligenza artificiale che magari è già in abbonamento in quel processo con un prompt che mi costa poco, e quelle tre persone diventano un esubero. E questo dobbiamo evitarlo comunque che sia possibile sempre, sono pragmatico, lo ribadisco, ci sono imprenditori che comunque avranno questa visione, non avranno la visione del bene comune, del discernimento dell'essere umano, che è un valore, una centralità, penseranno sicuramente soltanto al profitto e all'efficienza. Questo non è l'utilizzo che dobbiamo fare delle macchine, ma per evitare tutto ciò non basto soltanto io come imprenditore nella mia singola azienda, ci vuole una scelta collettiva che parte dai programmatori, dai proprietari delle piattaforme tecnologiche, dai regolatori, che non può essere soltanto regolatori nazionali, ma deve essere una regolamentazione internazionale che pone delle regole e anche dei maggiori costi. Cioè quei 150.000 euro non possono diventare un profitto per l'imprenditore. L'imprenditore deve restituire almeno in parte, chiamatelo sotto forma di sussidio, chiamatelo sotto forma di imposte, tassazione dell'intelligenza artificiale, cioè quel risparmio deve essere restituito alla collettività affinché le persone che sono entrate in esubero abbiano la possibilità di formarsi e riqualificarsi per rientrare nel processo secondo i ruoli e i mestieri che l'intelligenza artificiale ci proporrà. Perché anche qui siamo in una velocità tale per cui non sappiamo neanche noi quali saranno domani le richieste del mondo del lavoro, okay? Ma in questo dobbiamo sicuramente approcciarci in modo attivo. Quindi non deve essere un extra, quell'extra profitto deve essere restituito alla collettività nell'interesse dell'essere umano. E quindi dobbiamo incominciare a pensare effettivamente in modo tale che l'imprenditore, forse un po' cinico, dica: beh, insomma, licenziare una persona per il motivo delle AI, cioè oggi abbiamo già dei licenziamenti, vengono fatti per riorganizzazioni aziendali, no? Sono sempre modelli di processi produttivi non così estesi. Oggi la giurisprudenza italiana, il Tribunale di Roma, ha legiferato che licenziare per effetto dell'intelligenza artificiale sia legittimo. Ecco, io vorrei che il nostro legislatore cominciasse a classificare un nuovo tipologia di licenziamento per AI che costa 5 volte di più che qualsiasi altra tipologia, e che venga restituita alla collettività per riqualificare quelle persone, che l'ammortizzatore sociale non può essere più di 2 anni come attualmente, se il modello di lavoro cambierà e quella persona non dovrà riqualificarsi col classico corso di formazione in inglese, no? Ma dovrà riqualificarsi con conoscenza di un linguaggio per dialogare con la macchina. Ci vorrà più tempo e l'ammortizzatore dovrà essere più adeguato ai tempi che cambiano. Questo per una legislazione, diciamo, locale, ma che ha dei valori anche a livello internazionale, perché altrimenti avremo un problema sociale, no? Importante, mentre il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento. Ricordiamoci che il lavoro è un modo, un ambiente in cui l'uomo si sviluppa nelle relazioni, nelle conoscenze con gli altri, si forma come persona al di fuori di quelli che sono l'ambito affettivo, quindi con dei filtri completamente senza filtri, no? Con le sue capacità critiche, e lì l'essere umano deve avere la capacità di continuare a crescere nel proprio sviluppo, nella propria dimensione. Per fare questo ci vuole il lavoro e deve rimanere centrale nel mondo del lavoro, ma per questo ci vogliono delle regole comuni dove si pongono anche dei maggiori costi, dei maggiori doveri, delle maggiori regole affinché l'uomo rimanga nel processo, parte centrale di esso.
1: Grazie Rinaldo per gli spunti, le idee che sicuramente terremo a mente anche come associazione. Cristiana, hai guidato grandi realtà industriali, tuttora le guidi, quindi hai una grande esperienza, e lo accennavi già prima, ma ti chiedo un approfondimento su questo. Per costruire l'impresa che vogliamo, che tipo di leadership occorre e come si formano le persone, le nuove generazioni a questa trasformazione?
0: Sì, lo accennavo prima perché effettivamente, soprattutto in questo periodo di trasformazione digitale, di transizione demografica, del discorso delle carriere lunghe, quindi della longevity, le caratteristiche che fanno veramente la differenza sono una responsabilità, nel senso di un bene comune a discapito dell'interesse personale, ed è un grosso capitolo, no? Da discutere, equilibrio e centratura e ancora la competenza. Questi sono tre caratteristiche fondamentali, perché parto dalla responsabilità. La tecnologia non sostituisce la leadership, ma la mette alla prova. Tanto più lo strumento è capace, è forte, potente, tanto più devi avere chiara la visione di dove vuoi andare. Perché se vuoi avere un risultato immediato adesso, licenzi. Te lo permette, lo strumento te lo permette, lo puoi fare. Se vuoi guidare un'azienda per uno sviluppo sostenibile nel tempo, allora non licenzi e utilizzi quel tempo per fare un upskilling e reskilling delle tue risorse che hanno accumulato esperienza negli anni e che quindi non lasci a casa. Quindi responsabilità, un obiettivo chiaro alla fine. Equilibrato, centrato e anche umile, che fa il pari con la competenza. Se tu non conosci lo strumento, non puoi fare nulla, assolutamente. Devi essere in grado di capirne i limiti e le opportunità, lo dicevo anche prima. Perché? Perché, per esempio, nel momento in cui ho un sistema di performance nella mia azienda, in cui valuto l'utilizzo di software, di alcuni strumenti che sono fondamentali per i miei processi produttivi, devo anche sapere, perché l'ho capito studiando l'intelligenza artificiale, che c'è bisogno di una formazione mirata e che senza questo io non posso giudicare, perché in quel caso non è l'algoritmo che sta discriminando il genere, l'età o la cultura, ma sta semplicemente giudicando chi sa utilizzare uno strumento e chi non lo sa utilizzare. E allora ti cito le donne la mia generazione, chiamata generazione sandwich tra i figli e i genitori. Il tempo per noi è prezioso. Secondo il Gender Equality Index di AIGE del 2025, cita il tempo come il dominio più critico immediatamente dopo il potere. Il tempo è davvero lusso. Bene, l'intelligenza artificiale mi permette di risparmiare quel tempo, quindi torno ancora alla domanda di cosa facciamo di questo tempo, per eliminare tutte quelle che sono le attività rutinarie e permettere alla mia donna che lavora part-time di specializzarsi nell'utilizzo di alcuni software che sono fondamentali per la mia gestione. Quindi, come si fa poi a trainare le nuove generazioni? Si parte dalla testa, è sempre così. L'attitudine del capo nel bene e nel male influenza tutta la popolazione. Se io lo so usare, se non lo demonizzo, se ne capisco i limiti, permetto di passare questa attitudine anche al resto del mio gruppo, la popolazione aziendale che si dimostra sempre più propensa ad imparare e ad utilizzarla. E in questo modo allontaniamo sempre di più il discorso di questo spauracchio dell'intelligenza artificiale. Bisogna studiare, bisogna capire e da lì gestire, perché, ripeto, l'intelligenza artificiale da sola non va da nessuna parte.
1: Grazie. Dave, con l'intelligenza artificiale che fornisce dati costantemente, sempre più velocemente, in real time, le decisioni sono sempre più veloci. Questo contesto supersonico, diciamo così, dove secondo te è utile tracciare un confine tra l'esecuzione automatica e la responsabilità ultima umana, se deve esserci un confine, e come possiamo progettare, come diceva Francesco, perché è importante questo, cioè occorre pensare prima, come dicevano tutti, occorre pensare prima a questa trasformazione, è un processo in cui la progettazione e l'esecuzione devono quasi essere pensate simultaneamente. Come questo può avvenire secondo la tua esperienza?
2: Ci sono queste due parole innanzitutto, l'esecuzione e la responsabilità. Come hai detto, l'IA può fare cose molto velocemente, si può lasciare da sola, essere anche contenta di operare da sola, però un algoritmo non si assume una responsabilità, quindi un algoritmo non ha morale, non ha responsabilità legale ed è lì che entra l'umano, quindi è l'umano che deve supervisionare. Consideriamo 4 test per automatizzare una decisione. Ci sono 4 passi fondamentali. Il primo è la conseguenza, quindi cosa succede se succede qualcosa di sbagliato, è molto importante. Poi la reversibilità, si può tornare indietro e in un tempo adatto. E poi il contesto. Sappiamo davvero qual è la situazione di operazione, è molto importante. L'IA capisce veramente quello che sta facendo perché lo farà molto velocemente, come abbiamo detto, però senza l'umano all'interno che cosa succede? Perché perde completamente di significato in realtà. È l'umano che porta l'autorità dove c'è un rischio residuale. Se poi diciamo l'IA può prendere delle decisioni, l'essere umano può prendere delle decisioni, se c'è un basso impatto nella decisione, allora l'IA lo può fare tranquillamente, però quando andiamo più su e arriviamo a dei sistemi di sicurezza critica, ricordiamoci che non possiamo permetterci di sbagliare, perché ci sono dei sistemi che ti proteggono tutti e ci potrebbero essere degli incidenti molto grandi a livello di sistema, allora quelle decisioni devono rimanere nelle mani degli esseri umani. Quindi quando si progetta un sistema si considerano tutti gli input, per esempio ci sono dei tempi di esecuzione dell'intelligenza artificiale che sono molto importanti e anche i limiti. Per esempio nella nostra azienda abbiamo dei sistemi di software e limitiamo la formazione e il training di questa intelligenza artificiale perché si usano solo politiche di sicurezza dell'azienda o solo entro certi documenti normativi che funzionano per i fini di formazione dell'LLM, dell'intelligenza artificiale stessa. In questo modo si mantengono le barriere necessarie e si può limitare qual è lo sviluppo di lavoro dell'IA stessa. E questo si fa definendo l'intenzione operativa dell'IA, quello che può fare l'IA, e in questo modo manteniamo sempre l'umano al suo posto. È molto interessante quello che hanno menzionato gli altri esperti, ci siamo trovati tutti d'accordo. Quando ci spostiamo nel tempo a livello di operazioni totalmente automatizzate, credo che vedremo 3 aree che appariranno. L'impresa futura avrà delle operazioni autonome, gli IA, robot, digital twin che fanno quello che sanno fare meglio, e gli umani però hanno sempre un ruolo importante in quanto devono portare l'autorità, l'intenzione e capire le conseguenze di quello che l'IA sta effettivamente facendo. Quindi prendendo in considerazione i 2 punti menzionati, non è che si può prendere l'IA e dire questa è la mia forza lavoro e ho queste strategie. Non funziona così, dobbiamo accompagnare i lavoratori lungo questo percorso. E cosa significa? Vuol dire che bisogna fornire gli strumenti di IA, così che i lavoratori possano essere collegati, dei lavoratori collegati. Una volta che sono collegati, hanno il potere di prendere delle decisioni critiche e capire quello che non funziona dell'IA, possono guidare le operazioni e il giudizio finale, la decisione finale comunque rimane sempre nell'umano. Quindi, per chiudere, il senso di tutto questo è che l'IA dovrebbe essere a fianco dell'operatore, non dovrebbe sostituire l'operatore. In questo modo si mantiene l'umano in una situazione di consapevolezza elevata, si mantiene l'autorità e tutti i dati di contestualizzazione, gli operatori possono prendere delle decisioni in maniera molto precisa. Questa era la mia risposta, grazie.
1: Grazie a te. Beh, è confortante vedere come una multinazionale giapponese così all'avanguardia abbia questo livello di consapevolezza, perché insomma ne sentiamo di tutti i colori, francamente. Adesso chiediamo a Padre Natale di raccogliere un po' di spunti e dici quello che vuoi, Padre Natale, dici
4: di quello che voglio. La CDO mi ha fatto uno scherzo da prete, nel senso che mi ha messo alla fine di questo panel con queste persone. Poi tanto io mi difendo dicendo che la persona vestita di bianco brava verrà domani pomeriggio, quindi io me la cavo, me la posso cavare con poco. E, allora, volevo così rileggere un po' tutto quello che è stato detto all'interno di questa serata attraverso delle lenti che fanno parte della mia tradizione. Io sono un monaco benedettino camaldolese che quest'anno tra l'altro festeggio 30 anni che sono entrato in monastero e 20 che entro nelle aziende a dialogare appunto con le persone sui luoghi di lavoro. E quindi queste tre lenti, se avete ascoltato bene, è tornata più volte la parola scegliere, decidere, che è un'arte che tutte le tradizioni spirituali hanno da sempre, che noi chiamiamo la capacità di fare discernimento. Ecco, oggi, molto più di prima, c'è bisogno di allenarsi a fare questa cosa, a fare discernimento. E la mia tradizione benedettina ha un'altra parola molto interessante, che è tipica appunto della leadership, dell'abate, che è il capo della comunità, ed è in latino è la discrezio. Poi discernimento e discrezio hanno la stessa etimologia. La discrezio è la giusta misura. In un mondo dalle infinite possibilità, come l'intelligenza artificiale poi ci porterà, c'è bisogno di persone che hanno la giusta misura delle cose, che sanno trovare di volta in volta la giusta misura. E prima Rinaldo ha detto, no, se uno risparmia dei soldi, è chiaro che poi li deve ributtare dentro nella collettività. È una misura che ci diamo, okay? Che dovremmo darci forse come società. Che cosa serve però per essere persone che sanno fare discernimento e quindi sanno ogni volta capire qual è la giusta misura nelle cose? La prima è un'altra parola molto benedettina, che è la stabilitas, essere stabili. Due stabilità. La prima, personale. È uscita molto mettere la persona al centro, eccetera. E a noi amiamo dire forse abbiamo bisogno di persone centrate. Okay? Più che di essere al centro, perché l'essere umano non è al centro di nulla. L'intelligenza artificiale, i grandi pensatori dicono, è la quarta ferita narcisista che noi avremo come esseri umani, dopo il fatto che non siamo più al centro dell'universo, non siamo più al centro della creazione perché condividiamo il DNA con tanti altri animali, non siamo più al centro delle nostre decisioni perché non siamo razionali ma siamo appunto esseri emozionali, le neuroscienze eccetera eccetera. Adesso arriva la quarta ferita narcisista dell'essere umano, che appunto che anche la conoscenza e il linguaggio pare che non sia più solo una cosa nostra, perché ci sono questi agenti che appunto ci rispondono. È la prima volta nella storia che noi come esseri umani abbiamo qualcuno con cui parliamo, ci risponde, e non è un essere umano, ma è qualcosa d'altro. Quindi questa stabilitas interiore è nostra. E poi l'altra cosa interessante, una stabilitas, se volete, un po' più che riguarda il contesto. E qui Papa Leone, con l'enciclica Magnifica Humanitas, che non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è l'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. L'accento è sempre sulla Magnifica Humanitas, ok? Non sulla Magnifica Tecnologia. Ecco, Papa Leone chiede una scelta di campo molto forte e lo fa tramite quelle due immagini che prende dalla Sacra Scrittura, e io so che tutte le imprese e i professionisti associati alla Compagnia delle Opere hanno già fatto almeno un'ora di meditazione, di lezione divina su questi due brani della Sacra Scrittura, perché se non fate questa cosa, di cosa stiamo parlando? E che sono appunto la Torre di Babele e la Nuova Gerusalemme in Neemia. È interessante che la Torre di Babele, c'è un bellissimo commento di un rabbino a questo brano, un commento che ha circa 800 anni, che commenta questo brano che ne ha circa 2000-2500 anni, come a dire, nell'agire economico c'è una fortissima tentazione che attraversa da sempre l'essere umano. E in questo commento rabbinico si dice che gli operai che salivano da una parte per portare i mattoni che servivano a costruire la città, la torre di Babele, e poi scendevano dall'altra. Mentre salivano, dice questo commento, se cadeva un essere umano nessuno si fermava, ma il processo continuava. Se cadeva un mattone, tutti si fermavano, piangevano sul mattone e dicevano: chi è che rimpiazzerà questo mattone? Quindi è un agire economico dove l'umano è uno strumento, non è più il fine. E qui più volte è tornata l'idea di dire: guardate che la tecnologia deve sempre rimanere uno strumento. È chiaro che oggi l'intelligenza artificiale è potentissima, non è neutrale, come dice Papa Leone, non è neutrale, perché chi la progetta, chi la finanzia, chi la costruisce ha un'idea di società, di essere umano che sta portando avanti, quindi non è neutrale. Ecco, vedete, questa idea di dire che se un'economia che piange perché è un prodotto non c'è più, e se invece cade un essere umano non ce ne importa niente. Dall'altra parte invece abbiamo appunto la Neemia, la città, la Nuova Gerusalemme, dove di fronte a una situazione difficile cosa fa Neemia? Innanzitutto piange sulla cosa, si mette in ascolto e poi coinvolge tutti. C'è una responsabilità diffusa nella costruzione di una nuova società, dove anche la tecnologia, le mura che vengono costruite servono per salvaguardare le persone più deboli. Dobbiamo scegliere un'economia che non si interessa dell'essere umano, un'efficienza senza volto, oppure un'economia dove non ci sono scarti di nessun tipo, ok? Quindi questa è la stabilitas che dobbiamo, e qui è una scelta di campo che dobbiamo fare. Io credo che chi appartiene alla Compagnia delle Opere forse una scelta di campo la deve fare in maniera molto chiara e molto netta.
1: Grazie a tutti, soprattutto ai nostri ospiti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
7: È sabato 19 settembre.
8: Sono le 23. Aia!

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
4: Nella notte benedite il Signore.
5: Ecco, benedite il Signore,
3: voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
3: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Nella notte benedite il Signore.
5: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Sono entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto

tutti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, se questa canzone mi parla.

0: get a son, ho un'idea.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
2: È sabato 19 settembre.
3: Sono le 23:56.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi in questa settimana, 25esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone il Vangelo di Matteo e ascoltiamo la celebre parabola dei lavoratori della vigna. Ebbene, la liturgia di questa domenica ci mostra un padrone che ama tutti allo stesso modo. Questo padrone esce all'alba per assumere operai, esce di nuovo a mezzogiorno, alle 3 e infine alle 5 del pomeriggio, quando ormai la giornata volge al termine, la giornata agli sgoccioli. Trova degli uomini fermi in piazza e chiede loro: «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Guardate che bello! «Perché ve ne state tutto il giorno oziosi?» Possiamo evidenziare l'interesse di questo padrone. Perché state oziosi? E la risposta di questi uomini è una ferita. Rispondono semplicemente perché nessuno ci ha presi a giornata. Dio si accorge dell'uomo. Dio si accorge di me e di te. Si accorge di quello che stai vivendo. Al padrone non interessa la produttività aziendale, ma interessa che nessuno resti escluso. C'è una piazza che è vuota. La piazza vuota è il simbolo di una vita senza senso, della solitudine che l'uomo vive, del sentirsi scartati. Io ti chiedo, quante volte anche a te è capitato di sentirti abbandonato, di sentirti messo di lato, di sentirti scartato negli ambienti lavorativi? Molte volte questo succede. Di sentirsi escluso, a volte addirittura inutile. Ebbene, Dio non esce a cercare delle braccia per il suo lavoro, lui esce per cercare me e te e per salvarci dalla situazione che viviamo, per salvarci da quella situazione che molte volte è una situazione di buio e di vuoto. Dio ci ama e ci chiama per nome, a prescindere da quella che è la condizione e la vocazione di ognuno. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo, escluso, senza possibilità, e che cosa fa? Invita anche quelli che erano lì, scartati, abbandonati: andate anche voi nella mia vigna. Dio si preoccupa e si occupa di ognuno di noi allo stesso modo e ci ama senza misura. E questa reazione molte volte può provocare uno scandalo immenso, perché soprattutto la parabola ci mostra che nel momento della paga è lì che esplode lo scandalo, carissimi. Il Signore paga tutti allo stesso modo, quelli che hanno lavorato tutta la giornata e quelli che hanno lavorato solo un'ora. Iniziano così le ribellioni, no? Inizia la protesta, inizia la mormorazione di quelli che avevano lavorato 12 ore rispetto a quelli che avevano lavorato solo 2 ore. Una reazione umana che è comprensibile. Ma il padrone risponde, e questa domanda di Gesù è provocatoria e ci fa riflettere davvero tanto: sei invidioso perché io sono buono? Ebbene, questa domanda Gesù la rivolge a me e a te. Che cosa ci rivela il Vangelo sul modo di agire di Dio oggi? E la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. Infatti, nella prima lettura del profeta Isaia, vediamo che è proprio lì che troveremo la chiave per capire tutto il Vangelo. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le nostre vie. C'è una distanza immensa veramente tra il nostro modo di calcolare, il nostro calcolo umano, e l'eccedenza d'amore di Dio. Ecco, la giustizia di Dio non è dare a tutti in modo uguale, ma dare a ciascuno secondo il suo bisogno, e il bisogno più grande dell'essere umano è essere amato, salvato e accolto. Il Vangelo di questa domenica ci parla di grazia, la grazia di Dio che è data a me e a te allo stesso modo, senza misura. Dio non si rassegna a vedere l'uomo fermo e escluso. Dio vuole a tutti i costi che noi facciamo parte della sua vigna. Andiamo alla seconda lettura, che è quella di San Paolo ai Filippesi. qui vediamo che Paolo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Si trova dinanzi a una scelta: morire per essere uno con Cristo, per essere una cosa sola con Cristo. E Paolo è disposto a continuare il suo cammino perché lui sa che il suo morire per Cristo è utile agli altri. È una frase che ci aiuta a comprendere la maturità spirituale di ciascuno di noi. Non dobbiamo solo chiederci che cosa ricevo, ma come io posso essere un dono per gli altri. La nostra vita ha senso solo quando diventa una vita per Dio, una vita per gli altri. E se noi riprendiamo il Vangelo, vediamo che gli operai della prima ora sono chiamati a trasformare la loro fatica in gratitudine. Quelle 12 ore in cui sono stato lì a lavorare, ad affaticarmi, devono essere la mia gratitudine verso il padrone che mi ha chiamato. E la stessa cosa per quelli dell'ultima ora, che sono chiamati a trasformare la sorpresa di essere stati chiamati all'ultima ora, perché non se lo aspettavano, nella disponibilità di donarsi interamente. Entrambi però hanno bisogno di una cosa, così come io e te abbiamo bisogno di una cosa sempre, è la grazia di Dio, che non deve mancarci mai. Senza la grazia di Dio noi non siamo niente. E allora oggi vogliamo chiederci: che cosa ci chiede questa parola oggi? Ci chiede forse di domandarci se sappiamo gioire del bene che Dio fa agli altri? E quando una persona si avvicina alla fede dopo tanti anni, io mi rallegro? Quando qualcuno riceve un incarico, un riconoscimento, una possibilità che io volevo, desideravo per me, e come reagisco dinanzi a questo? Riesco a benedire Dio? Lo lodo, lo ringrazio? Oppure mi lascio consumare dal confronto? Io mi sento amato da Dio? Oppure penso di dover continuamente conquistare il suo amore? Il Vangelo ancora una volta ci invita a passare dalla logica del merito alla logica della relazione. Non siamo amati perché abbiamo lavorato abbastanza. Non siamo amati perché ce lo meritiamo di più. Lavoriamo, serviamo, perseveriamo perché siamo amati. La nostra vita ha senso solo in funzione dell'amore di Dio per noi. Ecco, in questa vigna che rappresenta la Chiesa, rappresenta la nostra comunità, rappresenta la nostra famiglia, rappresenta il mondo, il padrone continua ad uscire, continua a cercare chi si sente escluso, continua a chiamare chi pensa di essere arrivato all'ultimo minuto, di essere arrivato troppo tardi, continua a offrire una possibilità anche a chi pensa: per me non ci sono chance, per me non c'è niente da fare. Lui continua a chiamare. Siamo chiamati a non diventare proprietari della vigna, a non sentirci superiori, ma a essere collaboratori e a ricordare soprattutto che tutto ciò che ne abbiamo ricevuto è grazia. Concludo in questo momento con una frase di San Giovanni della Croce che diceva: tutto è grazia, sì carissimi, tutto ciò che noi riceviamo dalle mani di Dio nella nostra vita è grazia ed è manifestazione del suo amore.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: potrei cantartele qui.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

poi il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

da molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a tutti a questo incontro che ha come titolo Economia circolare e valore sociale, contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa. È un incontro che è nato da una, diciamo così, volontà, insomma, esigenza da parte di quelli che sono chiamati, quello chiamato il sistema banchi, banco alimentare, banco farmaceutico, banco delle cose, banco informatico, qui in quattro realtà del terzo settore che si occupano a titolo diverso di recupero di beni diversi e di ridistribuzione di questi beni verso chi ne ha bisogno, verso chi non è in condizione di accedervi in termini e in condizioni normali. Ma questo incontro nasce anche considerando, diciamo così, un elemento che ricorre quest'anno, perché sono 10 anni che la legge 166, comunemente denominata legge Gadda, dal nome appunto di chi l'ha proposta e di chi l'ha sostenuta e alla fine fatta approvare, che è la legge che in Italia nel 2016 ha fissato un punto fondamentale in termini di lotta allo spreco, in termini di attenzione, di valore, in termini di economia sociale e in termini anche evidentemente di impatto ambientale e di sostenibilità, con una, diciamo, priorità in termini di principi e di obiettivi molto chiari, ma di questo evidentemente ne parleremo. Siamo partiti da qui ed ecco questo incontro.